Bye.

0: 5 in the Club Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: De aquí yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. You're listening to 105 in the

nel nostro Club On Air.

0: Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Keep you from running away. I felt
3: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: La notte dance, firmata a Radio 105 e 105 in the club.
0: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: It's the Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: I'ma love you like you've never been loved before.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Detox. Detox. Radio 105.
1: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
0: We have a license.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
7: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
6: La trovi su 105.net.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax, detox.
2: We have a license

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
8: 105 Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license.

0: The Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
6: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
5: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Germania. 22 to the killing.

0: avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Nella vita tutto accadrebbe per una ragione.
4: Bravo!
3: Attenzione, è la teoria del toast bruciato.
5: Toast bruciato.
3: Sì. Boris.
6: Cercare il lato positivo anche negli imprevisti può avere un impatto notevole sul benessere psicologico, perché chi adotta una mentalità ottimista addirittura ha un rischio minore di mortalità. Cosa ci sarà, direte voi, in un toast bruciato di buono?
4: Positivo.
6: Nulla. Ho l'occasione, ho l'occasione di mangiare fuori o di andare al bar, paradossalmente. In realtà il toast bruciato potrebbe avervi fatto ritardare la vostra giornata e quindi magari non avete preso l'auto. E se quell'auto vi avesse portato verso un incidente, è questo quello che dicono gli psicologi. Per cui dobbiamo abbandonare la frustrazione, il senso di colpa di un piccolo ostacolo che si mette fra noi e l'obiettivo, quindi il toast tra noi e la giornata di lavoro o un impegno, e guardare l'altra faccia, magari quella non bruciata del toast, sperando ci sia un lato positivo in tutte le cose.
7: Avanti avanti c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
8: Ciao Marco, io faccio il corriere, di pazienza ne dobbiamo avere comunque tanta, ho imparato a non arrabbiarmi più quando trovo code, casino, semafori rossi e tutto, e un paio di volte mi è successo proprio di schivare un incidente, a volte anche mortale, per una manciata di minuti, e mi sono fermato a pensare se non fossi rimasto in colonna, se fossi stato dentro, come sarebbe andata, come non sarebbe andata, per cui prendo tutto come va. Ciao Tommy.
9: Ciao Marcolino, amore mio. Niente per caso, è il mio mantra. L'universo ti manda ciò che ti spetta. L'universo provvede per noi. E poi sempre ottimisti, sempre ottimisti bisogna essere. C'è il bello, il buono in qualsiasi cosa.
10: Capitano, quindi io che sto facendo tardi al lavoro perché ho dovuto pulire, che il cane è stato male stanotte, è un segno buono del destino? Io pensavo di aver cominciato una giornata di merda. Nicolò da Longiano.
11: Capitano, io sono come te, a me lo sbruciacchiato piace ovunque, in tutte le cose, nel toast, nella pizza, a me tutto lo sbruciacchiato piace.
12: Buongiorno ragazzi, un detto napoletano dice storta va, ritta viene. Storta va, diritta, dritta ritorna. Nel senso che quando succede qualcosa, anche se improvvisamente quella cosa è andata male, però comunque ci si aggiusta in qualche maniera, e poi grazie a quella cosa sbagliata ritorna dritta, perché succede poi qualcos'altro che comunque sia permette che quello che è successo alla fine va bene lo stesso.
13: Io credo che ogni cosa che ci succede ci aiuta a prepararci all'inaspettato. Saperlo un po' prima tramite un problemino che si palesa potrebbe essere un aiuto e non una difficoltà. Ciao, Sonia da Roma.
14: Capitano, quando ero piccolo ero in autostrada con mio padre, scoppiammo una gomma e mio padre si fermò e si mise a ridere. Non dimenticherò mai le sue parole, mi disse: meno male che abbiamo scoppiato, così possiamo perdere un po' di tempo. Io ho detto: papà, ma cosa dici? E dice: vuol dire doveva succedere qualche altra cosa di brutto, meglio questo. Ciao ragazzi, sono Nunzio da Stoccarda.
15: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0
2: Summer.
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
16: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105. Stare con

0: mondo.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Trascorre 3 anni su una palma di 20 metri. Cazzo, sono io questo. Ma Boris, ma dove le trovi queste notizie? Cosa fa un cristiano su una palma di 20 metri? Ma non 6 mesi, non un mese, 3 anni.
4: Gilbert Sanchez è lui, l'uomo che è salito sulla palma e ha voluto vivere questi 3 anni, diciamo, in cima alla natura.
3: Era,
4: lui era salito lì in seguito a una lite.
3: Esatto, io lo dico, ma lui l'ha fatto.
4: Ha scelto l'albero più elevato. Per 3 anni ha mangiato e bevuto solo ciò che la madre gli portava quotidianamente.
3: Povero.
4: Usando una corda improvvisata.
5: E i bisogni come li faceva? Scusate.
3: E niente, li lasciava col cestino, li calava col cestino.
6: No, come gli uccelli, infatti.
3: Poi glielo svuotavano e lui ritirava.
4: No, il problema è che la madre, Winifrida Sanchez,
3: sì,
4: ha provato più volte a convincerlo: dai, scendi giù, dai, vieni giù, non c'è più pericolo, stai tranquillo. È diventata poi una notizia per tutti, perché è andata di giornale in giornale, di telegiornale in telegiornale. Sono arrivate le autorità locali con la motosega.
3: No, no, veramente hanno segato la palma.
4: L'operazione è stata più difficile del previsto.
3: Comunque dai, si è concluso bene. Gilbert sta bene, sì.
7: È caduto di faccia.
4: Il problema è che la madre ha tagliato gli alberi dal suo giardino.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
8: Ciurma, qui la vera notizia è la pazienza della madre. La mia avrebbe abbattuto l'albero il secondo giorno. E vedi tu se non venivo giù. Ah, le giardiniere.
9: Va là, che se nessuno gli portava da mangiare, da bere e da fumare, visto che lui fumava sulla palma, scendeva prima.
10: Ciao Marco, ma guarda il lato positivo. Lui sulla palma per 3 anni, ma sai quanti soldi ha risparmiato in corrente e gas?
11: Turma, come il barone rampante, l'avete letto quel libro? Bellissimo. Stessa cosa. Ciao, Alessandra da Briosco.
12: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano. Lì l'unico vero problema è se mentre dormiva cadeva. Altro che cadere dal letto. Dennis da Valera.
13: Ciao capitano, ma adesso questo qua sulla palma, scusa, ma se voleva stare sulla palma, ma lasciatelo sulla palma. Ma che cazzo vai con la motosega? Ma dai fastidio a qualcuno sulla palma, mi fai pagare un mini affitto e sta lì.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Arrivate l'estate.
16: Solo su Radio 105.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Ave pizza croccantis.
2: Meglio che faccio io, eh. Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
9: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
15: Oh,
7: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì, come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
22: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 5,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
26: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
27: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
26: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
27: Grazie, mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
28: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
29: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
30: Voce generata in AI.
31: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
32: Kia. Movement that inspires.
33: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
34: Arredissima.
35: Radio 105. Proud to be different.

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Pronto? Ma come ti chiami?
2: Arianna.
1: Allora, ascolta, Arianna.
3: Che sono ste bolle?
4: Che fa le bolle?
1: Fammi capire, Arianna, ascolta. Arianna, mentre tu parli con me c'è qualcuno che fa le bolle con il latte?
2: È Tommaso, mio figlio, che sta bevendo il latte.
5: Non sta bevendo.
1: No, ma Arianna, dovresti spiegare a Tommaso che lo deve soffiare, non soffiare il latte la mattina. Ma è da tanti anni che fa così, Arianna?
2: A 2 anni e mezzo, quindi da
1: un po'. 2 anni e mezzo, piccolino. Speriamo che si corregga al più presto.
2: C'è anche il mio compagno.
6: Ciao Marco, Simone.
1: Ciao Simone, ciao. Ma anche tu soffi nel latte o tu lo bevi?
6: Io, certo.
1: Gliel'hai insegnato tu, certo, certo. E chissà quante belle altre cose gli insegnerai negli anni. Cazzo, questa è solo una delle prime. Ma poi non la smette più, cioè proprio...
7: Quanto fiato c'ha?
1: Cioè lui non beve, lui respira nel latte, sentilo. Ma quando lo allattava soffiava, spero di no. No dai, soffiava già quando nell'allattamento.
2: Sì, si è allenato già da un bel po', da subito.
6: Marco, non abbiamo problemi con i materassini al mare.
8: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: No, per me Tommaso ha già vinto. Oggi ha vinto lui. Grande Tommaso! Mamma, le lacrime, ragazzi. Ma poi si sente benissimo il rumore. Spettacolo! Renzo Accologlio, ciao capitano, ciao ciurma.
10: Ma Tommaso è latte, man. Dopo acqua, ma non lo supererò.
11: Acquazione!
9: Grande Tommaso, vai con le bolle! Capitano, sto morendo da ridere in macchina, la gente mi prende per pazzo! Massimiliano da Cosenza!
12: Ragazzi, bellissimo, anche io lo facevo da piccolo. Qualsiasi cosa deve essere la cannuccia, soffiavi dentro per fare le bolle.
13: Vorrei fare una proposta a Tommaso di assunzione per farmi l'idro massaggio a casa.
11: A colazione! Lello darò! Ragazzi, non ce la posta, ma io sto trattando la vigna, così io perdo filari, mi fate la rimare troppo. Oi, sto impazzendo, ma stamani è un manicomio.
14: Marco Galli, anche io faccio i gargarismi.
15: Cocco bello, cocco!
16: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105. 105. 105.

0: c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Hey! 105.
0: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: solo su Radio 105.
1: Senti, non possiamo mettere un bel disco?
2: Vabbè, ma scusami, magari chi esce lo
3: tutta
2: sceglie bello.
3: Tutta mia la città, dai. Ma tutta mia la città.
2: Non ci credo.
3: È uscito ieri, non ce l'abbiamo.
2: Ma devi cantare tutta, Betty.
4: Non ci credo, Marco.
3: La mettiamo?
4: Ma no.
1: Che cosa? No, non possiamo mettere quella, dai.
3: Vabbè. Tu che cosa vorresti, capita?
1: Che film ho visto l'altro giorno che c'era la colonna sonora? Aspetta, cos'era? Se brucia se la città. Ah, se.

0: avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu.
2: Capitano, una Milano così ci metto la firma. L'ho cantata a squarciagola. A colaccione, Maurizio, l'idraulico da Desio.
3: Se bruciasse

0: film Rapiniamo il Duce, Vincenzo da Porto Empedocle.
1: Se bruciasse la città,
2: date, date, date, ritornerai.
3: Ragazzi, io ho 36 anni e adoro questa canzone, la adoro. Mio papà me la faceva ascoltare quando ero piccolina e spesso e volentieri mio fratello la mettiamo in macchina quando magari viaggiamo a tutto volume perché ci dà una carica esagerata. Grazie!
1: Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei.
4: Ciao Marco! C'è anche nel film di Aldo Giovanni e Giacomo, Odio l'estate.
5: Ci sono solo due cose che possono salvarci: ordine e regole.

0: Ecco, la stessa cosa, grandiosi!
1: Iniziare il mercoledì con se bruciasse la città! Dame, grandi ragazzi! Alessio da Cagliari!
2: Avanti, avanti, ci posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
4: Summer!
3: Oggi
4: il protagonista sei tu!
3: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
4: Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0
2: Summer. E dalle 7
1: è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Cosa si inventano?
4: La sveglia che trita i soldi. Cosa? È l'unico modo, l'unica modalità effettiva per far alzare qualcuno dal letto senza rimandare. Perché di solito oggi voi potete anche mettere 150 sveglie, siete portati a rinviare almeno
3: assolutamente.
4: Questa sveglia invece che trita i soldi, in realtà viene caricata con un tot di banconote, 5, 10 o 50 euro.
5: Usa, ma ragazzi, ma dai, non comprerà nessuno.
4: Vi dico subito che è già boom negli Stati Uniti di
6: ovvio, l'hanno fatto esplodere, certo. Boom.
4: Il problema è che proprio negli Stati Uniti distruggere il denaro è un reato penale.
3: Massimo da Udine dice: la Betty a lunedì si mangerebbe lo stipendio.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
8: Ciao Marco, se la sveglia che tritta i soldi, sarei già a vivere sotto un ponte. Non mi sveglio manco se mi tritano i soldi. Ale dal furgone, tra l'altro, ne ho rimandate 4. Sono in ritardo stamattina.
9: Ciao Giurma, Franci da Torino. Per tritare i soldi non serve una sveglia, bastano due figlie di 16 e 11 anni. Buona giornata a tutti.
10: Capitano, allora dormo sereno. Ho appena acceso un mutuo. Peggio di così. Ciao ragazzi, visto il mio sonno pesante, ho dovuto scaricare un'applicazione sveglia che devo risolvere 3 equazioni la mattina. Il problema è che li risolvo da addormentato. È un casino. A colazione.
11: Ma io sono così brava da sola a tritare i soldi, figurati se compro una sveglia. A colazione, la Elida chiusi.
12: Buongiorno a tutti. Avevo sentito che esiste da qualche parte invece una sveglia che si muove, quindi una volta caricata la si mette in camera e lei nel momento che inizia a suonare inizia a girare e non si ha la possibilità di spegnerla finché non la si acchiappa. Salvatore da Barge.
13: Buongiorno a tutti. La sveglia definitiva? La prima sveglia militare, battaglioni alpini Edolo, indimenticabile. Ciao a tutti, ciao.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
2: Summer.
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Arrivate l'estate.
2: Solo su Radio 105.

0: Senti, Boris, ma è vero che ci sono relazioni sentimentali tra uomini e macchine?
1: È la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. Il fatto che si dialoghi tanto con le macchine inizia a far innamorare l'essere umano. Il problema è che l'essere umano non capisce qual è il confine tra realtà e tecnologia. Per cui la vocina che arriva dal supporto hardware può essere identificato come la persona di cui fidarsi ciecamente. E a quel punto nascono delle vere e proprie relazioni sentimentali tra umani e macchine.
0: Io in poche mattine, quando c'è stata Spark con noi, l'intelligenza
2: Ti eri innamorato?
0: Beh, non è che mi ero innamorato, però me le immaginavo, l'avevo subito capito.
3: Provavi qualcosa? Come la trovavi bionda?
0: Ma che provavo? Provavo, però te la sei portata dietro, Spark? Ma non provavo del sentimento.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Il protagonista sei tu.
6: Buongiorno esauriti, come in una puntata di Futurama. Ragazzi, quell'autore ci ha sempre visto giusto, prima con i Simpson e poi con Futurama. Si innamorano dei robot, si fanno l'amante robotico.
7: Capitano, ci credo che sta facendo fortuna sta storia. Quando sei stufo la spegni, meglio di così.
8: Capitano, senza andare lontano, Nexus 6, Blade Runner, capolavoro assoluto.
9: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
10: Capitano, buongiorno. Ci si innamora perché parla solo quando glielo chiedi.
11: Ciao, Giuseppe da Lecce. Ma voi vi ricordate il film con Robbie Williams? Se non sbaglio si chiamava L'Uomo Bicentenario.
12: È normale che gli uomini si imbarchino di una cosa finta, cioè, voglio dire, guardati in giro, guarda come cazzo ha messo il mondo. Un saluto, voilà, Pungo da Castel Bolognese.
13: Capitano, si può chiedere ai softwareisti di togliere dall'algoritmo il mal di testa? Grazie.
14: Pensandoci bene, forse è meglio un'intelligenza artificiale che una deficienza naturale.
15: Ciao capitano, buongiorno ciurma. Ieri ho visto Cassano.

0: 342 41 15 105. Prova ora.
1: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Let's go! Da Mediaboard solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaboard Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
7: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bella_education_italia.
8: Motori, adrenalina, electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Service.

0: fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
14: 105
15: che storia.
16: Radio 105, che storia.

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: sempre con te, sempre con voi. Buongiorno amici dalla ciurma.
1: Ma buongiorno a te cara Eleni, e diamo un bel buongiorno al nostro Micci.
2: Bentornati, buongiorno.
0: Buongiorno anche a Fabio Liuzzi in regia. Sì, Max Mabbi a Roma, non disturbiamo Betty perché sta bevendo il suo caffè.
1: Ah sì?
3: Lo sto preparando anche per voi, quanti ne volete?
2: Ma perché in bagno?
1: 8.
3: Ma fatti gli affari tuoi, vuoi o no il caffè?
2: In bagno, gli odori,
0: Betty, scusami, al di là del bagno,
3: sì,
0: io quei caffè lì non lo gradisco, ti ringrazio.
3: Ma sì, Ilenia, no, tu devi assaggiare e dopo puoi giudicare.
2: Ragazzi, ho fatto una scoperta, ragazzi.
1: Quale?
2: In bagno ci sono delle scimmie.
0: Ma ecco, benissimo, ho già capito, vedi, lo sapevo, è quel caffè lì, è proprio quel caffè.
4: Bere il caffè la mattina è il segreto per migliorare la salute dell'intestino.
3: No.
4: E attenzione, soprattutto potenziare le funzioni cerebrali. Colpo di scena.
5: Capitano, tu che sei influenza, hai assaggiato quello lì caccato dalla scimmia, vero? Quello è il più pregiato, ma sicuramente te da influenza.
6: Caccato dalla scimmia.
3: Sì, sì,
4: tu,
3: sì,
4: Betty,
3: sì,
4: tu sei una brutta persona. Proprio nel tuo DNA, tu nasci per definizione come brutta persona.
3: Ma è vero.
4: E cosa fai? Chi si piglia, si assomiglia, attiri ascoltatori, brutte persone come
3: Marco,
4: te.
3: Perché però non l'hai bevuto tu quello?
0: Ma senti Boris, guarda,
4: secondo te io bevo il caffè che caga la scimmia.
3: Ma
4: adesso
3: senti,
4: allora Boris, parlaci di questo caffè con la scimmia.
7: Credo che i tuoi collaboratori stiano facendo riferimento al Kopi Luwak. È un tipo di caffè prodotto con bacche ingerite, parzialmente digerite e defecate dallo zibetto. Comunale.
6: Ma perché ridete?
8: Perché fa ridere?
4: No, senti, poi ride come una cretina ride. Cioè, vabbè, la senti?
3: Domani.
4: Cioè, e in più paghiamo 15 euro a tazzina.
3: Devi fare la story mentre lo degusti, Marco.
4: Cioè, tu pensa alla zibetto come ci percula a noi e dice: Tobi!
9: Avanti, avanti, ci posto!
10: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
11: Il caffè è buonissimo, io l'ho provato in Indonesia. Un'escursione ti fanno andare a vedere questo animale che si mangia i chicchi di caffè, li cacca e poi ti fanno un bel cafferino.
12: Beh, te pensa. Te pensa il primo che gli è venuta l'idea di: ma adesso vado lì sotto al culo dello zibetto, prendo le mie bacche parzialmente digerite e defecate e ci faccio il caffè. Ma da dove cazzo ti esce? Grandi.
13: Ragazzi, io sto morendo da ridere, cioè sono in macchina, sembro una pazza da ricoverare. Ciao, siete troppo forti.
14: Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Il caffè cosiddetto cagato è buonissimo, c'è un retrogusto di cioccolato che spacca, preso anche questa mattina.
15: Sì, salve, un caffè liscio. Ma cos'è sta merda? Zibetto?
16: Buongiorno ciurma, voi lo deridete lo zibecco, ma è davvero una bella scimmietta. Un bacio ragazzi, Domenico da Milano.
17: No ragazzi, ma voi siete il top, sto morendo da ridere. Grazie, grazie, grazie, vi voglio bene. Debora.
18: Ciao ragazzi, c'è un bellissimo film dove c'è anche questo discorso del caffè più pregiato al mondo, caccato dalla scimmia, dove i protagonisti sono Morgan Freeman e Jack Nicholson. Jack Nicholson fa l'uomo ricchissimo e Morgan Freeman invece è un meccanico povero. E alla fine Morgan Freeman sul letto di morte scoppia a ridere e gli racconta che la cosa che lo fa più ridere è il fatto che spende migliaia di dollari per bere del caffè caccato da una scimmia.
19: Nel villaggio di Sumatra, dove crescono le sue bacche, vive una razza di zibetti asiatici. Questi zibetti mangiano le bacche, le digeriscono e poi defecano. Gli abitanti del villaggio raccolgono le feci e le lavorano. È la combinazione delle bacche e dei succhi gastrici degli zibetti a conferire al Kopi Luwak il suo singolare sapore e aroma. Ti aspetti che la beva?
20: La merda la bevi!
21: 105 tutto esaurito, Summer.
20: con Marco Galli.
21: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
22: Buon estate a tutti.
23: Buon estate!
20: 105 tutto esaurito summer. L'estate più bella che c'è.
22: Avete bisogno di ferie. Tutti.

0: amici, buongiorno dalla ciurma, buon weekend insieme a noi, sempre bello svegliarsi il sabato mattina e inaugurare il fine settimana di Radio 105 e farlo soprattutto con lei,
1: con la gente.

0: Ma buongiorno, buon sabato 18 luglio 2026.
1: Che giorno è lunedì?
0: Già, si festeggia San Federico.
2: Auguri, Federico!
0: Ed è la giornata internazionale di Nelson Mandela, per celebrare il giorno della sua nascita, il 18 luglio del 1918. Per il viaggio nel tempo, nel 1914, ben 112 anni fa, e qui puoi dirlo,
1: certo,
0: pizza,
1: c'ero,
0: nasceva Gino Bartali.
1: Grande campione.
0: Uno dei più grandi ciclisti, insieme a Fausto Coppi, della storia italiana.
3: Certo. Dai, pizza, quanti giri d'Italia vinse?
1: Tre.
3: Grande.
0: Ne sa tutte,
1: certo,
0: le sa.
1: Uno no, ero dietro di lui.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: E nel 2003, in macchina, 23 anni fa, si spegne a Roma il radiotelecronista Sandro Ciotti.
3: Beh, che icona.
0: Voce inconfondibile e unica del calcio. Per l'angolo musicale facciamo gli auguri a Frankie & Energy.
2: Auguri!
3: Auguri, Frankie!
0: E 33 anni fa, nel 1993, in vetta alla classifica di vendita italiana, ci sono gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est.

0: siamo all'oroscopo.
1: Sì.
0: Attenzione, perché i segni propizi di oggi sono... Capricorno pizza!
1: Lo dici tu!
0: Lo dico io. Le parole d'ordine di oggi per voi saranno... felicità e leggerezza.
1: Ah, ma dai, felicità.
0: Ma anche Sagittario.
2: Che bello.
0: Loro invece sono felici per un incontro inaspettato.
1: Oh, però.
0: Invece il segno nefasto, ahimè, è il segno del Cancro.
2: Oh,
0: il tuo. Prendetevi più cura di voi e dei vostri piedi.
1: Ah, ti faccio il pedicure.
0: In effetti mi devo tagliare sì un po' le unghie.
1: Certo.
0: Sull'unghie. Taglia pizza intanto che io leggo il proverbio.
1: Va bene.
0: Ognuno ha i suoi guai, chi meno e chi assai.
2: Ah, sì.
0: Che significa che magari in misure differenti, ma all'incirca tutti abbiamo i nostri problemi quotidiani da risolvere.
2: Le nostre battaglie, ma
1: sì.
2: Certo. Brava.

0: Basta, io me ne vado al mare, ragazzi.
1: Ma no, ma dove vai al mare?
2: Dove vai?
0: Voglio andare, per esempio, a Sestri Levante.
1: Ma dove?
2: Sestri Levante, famosa Sestri Levante.
1: Che ci sono tutti i divieti, non puoi nemmeno camminare.
0: E la miseria,
1: ma
0: che
1: certo,
0: senso?
1: Ma dove vuoi andare? A casa devi stare.
3: Senti, fai così, qua. Lenia, vieni a Erici con me, perché senti?
0: Ma io volevo andare a Sestri Levante.
4: Boris, ma tu lo sapevi che a Sestri Levante, in un lancio d'agenzia, stavo guardando là, c'è scritto vietato arrampicarsi sugli alberi.
5: Ma dai.
6: Sì, è uno dei divieti che diciamo in vista della bella stagione. È perché il comune, che era già noto tra l'altro per una serie di divieti molto particolari, oltre che per la bellezza del suo territorio, si chiama Ordinanza 100 Divieti, con la quale proibisce una serie di attività
4: vietato
6: e azioni.
4: Arrampicarsi sugli alberi.
2: Ma scusa, ma uno perché si, cioè, perché si arrampica su un albero?
6: Andrebbe chiesto a chi lo ha fatto, evidentemente, perché molti lo facevano. Addirittura il cartello è sia in italiano che in inglese.
4: Non ci credo.
6: Sì, e se lo guardi bene, è un omino stilizzato che cade dall'albero. Indica appunto che è meglio evitare. Così come tra i 100 divieti, il famoso divietometro del sindaco Solinas, è vietato giocare a palla alle bocce, ma solo per chi ha più di 12 anni. È vietato lanciare farina o schiuma anche ai matrimoni. È vietato fare baccano per strada, ma anche a casa propria. È vietato tenere in disordine il balcone e il giardino. Ai cani è vietato fare la pipì, giustamente mi viene da dire, vicino ai portoni delle case, le porte dei negozi.
4: Certo.
6: Vietato legare le biciclette ai pali, perché è offesa alla pubblica decenza.
4: Dove la leghi la bici? No, quella di arrampicarsi sugli alberi. Sì. Cioè, mi viene.
2: A meno che non sia un'abitudine che uno lo faccia, perché magari sto pensando, magari
1: ma non pensare,
2: se sali su quell'albero riesci a fare una foto più particolare, capito?
4: Prendi. Ma uno per fare una foto si deve arrampicare su un albero.
7: Avanti, avanti, ci posto!
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Capitano Palese, l'hanno fatto per togliersi i turisti dai Maroni. Hanno fatto la mossa alla Ligure, dai, parliamoci chiaro. Buona giornata.
10: Buongiorno ciurma, io abito a Sestri Levante e vi garantisco che quando vengono giù tutti i turisti è il delirio totale, si riempie di gente e la gente è completamente incivile, siamo assaltati dagli unni.
11: Capitano, è già buono che non scrivono vietato d'ingresso ai milanesi. I milanesi non possono, i milanesi non devono, i milanesi, mamma come ci odiano. No, d'altronde siete il posto più vicino con l'acqua. Cocciole.
12: Buongiorno da Genova. Allora, per quello che riguarda gli alberi, il comune ha preso questa decisione perché i rami col tempo potrebbero spezzarsi, cadere addosso alle persone, provocare lesioni, feriti e dispersi. Tutto lì. Baci!
13: Ci sono stato sabato a Sestri, sì, c'era tanta gente e c'era la solita indisponibilità nei confronti del turista. A prendere il caffè già scherzavano dicendo siete già in troppi, c'è troppa gente, e che sono insofferenti a tutto, vorrebbero stare solo tra di loro. E poi mettono tutti sti divieti, boh.
14: Allora, da agronomo è molto pericoloso arrampicarsi sugli alberi e se stiamo parlando di salici piangenti è anche peggio, che sono quelli con le liane. Secondo me è giusto, poi tanto la gente si arrampicherà lo stesso, però se ti fai male almeno il cartello c'era. Ciao Elena da Codogno!
15: Boris, hai ragione, a casa dovete stare milanesi. Ciao Simo da Genova.
16: Capitano, io da piccolino, 12-13 anni, salivamo nella pianta della pera gamusina, che era sopra la ferrovia a Cagliari, a mangiare birra gamusina. Caro della Sardegna, aiù!
17: Sono pronti per regalarti una splendida estate!
18: Radio 105 Tossì!
17: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
8: Il segreto delle estati più belle?
5: Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Styles è tornato, ma quanto ci piace. Dance No More, il suo nuovo singolo, il nostro
1: 105
2: Selection.
0: Amici, buongiorno dalla Giurma, di tutto esaurito, il mio programma preferito, il programma estivo, molto estivo, che vi tiene compagnia tutti i giorni. Dalle 7 alle 10 con il nostro capitano Marco Galli, al quale mandiamo un bacio enorme.
3: Ciao Marco.
0: Che fai? Che voce c'hai, tu amici?
3: Oggi chiamatemi Faustina.
0: Perché Faustina? Ha cambiato personalità.
1: Ma come mai?
3: So Faustino oggi.
4: Ma neanche lui, anche altri lo fanno.
0: Posso dirti che non mi dispiace sto Faustino? Puoi restare sempre Faustino?
3: Va bene, lei. Va bene.
4: Ma che lingua è?
0: Eh sì, ce ne sono anche degli altri che cambiano la personalità. Sentite qua.
5: Giurma!
1: Ciao!
5: Approfitto di questa calma per salutare Davide e dirgli che mi piace tantissimo e che sì, penso che dovremmo proprio stare insieme.
0: Che bello!
5: Ma
1: che bel messaggio! Come possiamo chiamarla sta ragazza?
6: Certo, sono qua. Stella da Nichedino.
1: Ascolta Stella, si è aperto un caso. Ma chi è questo Davide?
6: Davide è il mio pseudo fidanzato.
0: Pseudo? In che senso?
1: Come pseudo?
6: Nel senso che ci frequentiamo da 5 mesi. Mi ha fatto capire che si potrebbe passare allo step successivo, insomma.
1: Ascolta Stella, ma
6: lui,
1: c'è stato...
6: Lui diciamo che ha più raccolta per la mia coinquilina. Io ho una coinquilina a casa.
1: Ma come
6: ha
1: la tua coinquilina? Ma cosa vuol dire?
6: Ma il mio alter ego, sono sempre io.
0: Come?
1: Mamma mia, io sto male, aiuto, non ci sto capendo. Cioè, tu ti spacci per la tua coinquilina?
6: È un gioco. Io ho creato questo personaggio che si chiama Solin.
0: Solin?
6: E ho detto che è la mia coinquilina, che è la ragazza alla pari, che arriva dalle Filippine e quindi lo fa impazzire.
1: Ma che giochetto! Lui è il fidanzato di Solin o è il tuo di fidanzato? Stella?
6: A tratti.
1: Ma come a
6: tratti? Un po' di Solin, tanto sono sempre io.
0: Ma quindi Stella, ogni tanto ti travesti da Solin?
1: Sì, lei ogni tanto diventa Solin. Ascolta, ma in questo momento, mentre sei al telefono con noi, sei Solin o sei Stella?
6: No, sono Stella, anche perché sono a lavoro, devo comunque mantenere un certo contegno, dignità.
1: Contegno, perché mica Solin fa i numeri, cioè Solin è una che quando arriva
6: Solin è quella pazzerella.
0: Capitano, attenzione, Massimo ci scrive: Davide non esiste, è sempre lei.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Summer! Oggi il protagonista sei tu.
9: Buongiorno, allora Solin, Stella, io ho appena smontato da un turno, lavoro in una comunità psichiatrica. Se vuole c'è posto sia per Solin che per Stella, dove lavoro io. Che gente, siete favolosi. Buongiorno a tutti, Francesco da Pistoia.
10: Capitano, anch'io quando arrivo a casa la sera non so mai se trovo mia moglie o Satana, dipende. A colazione!
11: Davide, dai retta a me che sono donna di esperienza. Fuggi, fuggi!
12: In dialetto lodigiano, Solin è quello che fa i pavimenti, posa le piastrelle dei pavimenti. Quindi magari il suo fidanzato preferisce Solin perché posa i pavimenti.
13: Solin, ragazzo mio, è quella che quando sei in camera di intimità prende la frusta e ti incatena al letto. Poi sono cavoli tuoi, amico mio. Saluti, Andrea d'Arezzo.
14: Ciao Giorma, sì, fantastico, tutto bene fin quando non arriva a casa e invece delle due coinquiline si trova le due suocere.
15: Marco, io non ci ho capito niente, vado a lavorare. Finita la puntata, fatto un riassunto così lo sento nella replica.
16: Stella, ti do un consiglio, continua così, è il modo più bello per mantenere acceso un rapporto, anche se tu è solo all'inizio, creare queste belle variazioni. Un abbraccio a tutti.
17: Sole, mare e
18: Radio 105, tutto esaurito.
19: Annuncio a reti unificate,
20: siamo tutti esauriti.
17: 105, tutto esaurito, Summer con Marco Galli.

0: esaurito. Replay.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
4: Arriva subito.
6: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: morire.
1: È tutto pronto, sì o no?
2: È prontissimo.
1: No, non mi sembra. No, scusami, no, no. Pizza, ti ho detto, fatti aiutare da amici, fatti aiutare da Fabio Liuzzi.
2: No.
1: Crea un ambiente marino.
2: Marino, no, proprio marino. Mi metto sott'acqua, mi metto.
1: Metti della sabbia. Ma certo. Ricrea uno yacht col cartone.
2: Oh, finalmente. Oh, ecco, soddisfatti?
3: Ma questo è un cavallo vero, un cavallo marino, un cavalluccio dove importare.
1: Accendi un falò, accendi anche un falò.
2: Quello già fatto, amore mio.
1: Ok, immaginati spiaggia,
2: sì.
1: Sera. Il falò acceso, le stelle. E lei sta là. Chi? Le guarda, le ammira a bordo dello yacht e le consulta per noi.
2: Ma chi? La gente?
1: L'oroscopando!
2: L'oroscopando? Commetti? Ma che bello.
4: Posso entrare? Posso vedere cosa avete fatto?
2: Oh, guarda, vieni, guarda qua, che bello.
4: Ma
2: vieni.
4: Che schifezza, ma chi è stato a fare sta roba?
3: Pizza, pizza.
4: Ma dai, mamma mia, vabbè. Facciamo finta.
2: Sì.
4: E parto subito con il primo segno, con l'ariete. L'estate ti spinge ad agire. Cogli tutte le occasioni e non pensarci troppo.
5: Quindi cosa faccio?
4: Quindi
5: Betty?
4: Vai molto bene, Fabio.
5: Agisco in generale.
4: Sì. Esatto.
5: Va bene, vado ad agire.
4: Il toro invece così e così. Rallenta il ritmo e concediti piccoli piaceri che rigenerano mente e corpo.
2: Vedi?
4: E ora arrivano loro in coppia, i gemelli. La voglia di esplorare ti regalerà esperienze da ricordare addirittura.
2: Ma dai.
1: Max, stai esplorando?
6: Sì, sto esplorando, sì.
1: Esploro. Amore.
6: Quindi in sostanza va bene o male, esploro ma è buono.
4: Tu esplora, tu continua sei. Così.
2: Sì.
4: Anche il cancro però va bene.
1: È il tuo.
4: Le emozioni si fanno più leggere. Segui ciò che ti fa stare bene.
2: Seguimi.
4: Vediamo ora il leone.
2: Beh, che va.
4: Sei al centro dell'attenzione, un po' come sempre. Usa il tuo carisma con generosità.
1: Generoso.
2: Sì.
4: Vergine,
2: un
4: po' di improvvisazione renderà la settimana più piacevole del previsto. La bilancia invece, poverina, non va super bene.
1: No, come mai? È Boris.
4: L'armonia arriva da una scelta fatta con il cuore, non con i dubbi, mi raccomando.
2: Bravo.
1: Da una certa fatta?
2: Sì, sì, fatta, sì, ma
4: fatta,
2: lui c'è,
4: sì, un po'
2: esperto.
4: Come pizza.
2: Sì, sì.
3: Fatta.
4: Ora arriva lo scorpione. Energia in crescita. È il momento ideale per lasciarti alle spalle il superfluo.
2: Questo aspetta.
4: Ma attenzione, certo. Perché arriva il sagittario che non va bene, ma va molto bene. Nuovi incontri e conversazioni potrebbero aprire porte molto interessanti.
2: Hai capito?
4: Ma dopo il Sagittario c'è lui.
2: Certo.
4: C'è il nostro Capricorno, il nostro Pizza, che è un periodo per lui. Dillo tu, Pizza.
2: Favoloso!
4: Ma in effetti no, in effetti è vero.
2: Ah sì?
4: Perché anche il relax può essere produttivo. Concediti una pausa senza sensi di colpa.
2: No stress.
4: Ce li hai sensi di colpa, Pizza?
2: No, mai avuti.
4: Ecco, l'acquario va anche lui super bene.
1: Wow.
3: Ok, ho preso una multa.
2: No.
4: Idee brillanti e leggerezza ti accompagnano in una settimana ricca di stimoli. E ora arriva il segno dei pesci.
2: Ecco.
4: Fidati del tuo intuito.
3: No.
4: Saprà indicarti la direzione migliore. Ti fidi?
3: Sì, mi fido.
4: Bravo. E ora l'assunto della settimana dei segni. Quelli super favoriti sono...
1: Acquario?
2: Leone?
1: Sì, Ariete!
4: Siete bravissimi.
2: Lo sapevo.
1: Grazie.
4: I segni un po' meno favoriti sono invece...
2: Acquario?
1: Bilancia!
2: Gemelli?
4: Ma siete proprio bravi allora, eh? E...
2: Buon segno a tutti!
1: Quasi tutti.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

0: 11 ritorna Big Smile, l'appuntamento con le vostre barzellette.
1: A proposito, sì, ce n'è una qui a disposizione, registrala subito al 342 41 15 105 con WhatsApp vocale.
2: Big Smile. Uno.
3: Buongiorno, volevo mandarvi una barzelletta.
0: Sì.
3: Allora, c'è un bambino che dalla stanza del babbo e della mamma sente dei rumori strani, voci che ansimavano. Praticamente entra all'improvviso dentro la stanza del babbo e della mamma e trova la mamma sopra al babbo. Ah. E gli dice: ma che state facendo? E la mamma risponde: ti stiamo facendo un fratellino. Allora, io non voglio nessun fratellino, capito? Il bambino risponde: io non voglio nessun fratellino. Tutto arrabbiato, sbatte la porta e se ne va. Passano un paio di giorni, la stessa cosa. Si sente rumori, gente che ansima, sbattimenti vari. Entra dentro la stanza dei genitori e trova il papà sopra la mamma. Ma che state facendo? E babbo, che stiamo facendo? Stiamo facendo una sorellina. Io non voglio nessuna sorellina. Sì, ma devi bussare quando entri dentro questa stanza. Non voglio nessuna sorellina, capito? Non voglio nessuno. Prende, sbatte la porta e se ne va. Il giorno dopo, stessa storia, rientra dentro, all'improvviso dentro la stanza del padre e la madre, trova la mamma messa in posizione canina davanti al padre. Se li guarda, non voglio manco il cane!
0: Bella.
2: Due.
4: Ciao, sono Daniela Dacchieri.
0: Ciao.
4: E questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
4: C'è un signore che tutte le mattine va dal giornalaio, prende il giornale, apre, va alla pagina dei necrologi, scorre col dito e dice: niente, oggi non ci sono. Il giornalaio lo guarda un po' stranito. Comunque, grazie, arrivederci, arrivederci. Il giorno dopo, di nuovo, un giorno, entra, apre il giornale, scorre la pagina dei necrologi, col dito, niente, anche oggi non ci sono. E va avanti questa attività era per diversi giorni. La domenica il giornalaio non lo vede arrivare, allora si stranisce un po', apre il giornale, va nella pagina dei necrologi, scorre col dito, guarda e fa: ma guarda te sto cretino, oggi che c'era non è venuto.
0: Bellissimo anche questo.
2: Tre. Ciao, sono Isabel, ho 5 anni,
0: questa
2: è la mia barzelletta. Due mandarini stanno litigando e l'altro dice all'altro: io ti spicchio adesso.
0: Spicchio. Ciao.
2: Bello. 4.
5: Ciao, buongiorno.
6: Ciao.
5: Gabriele da Mondavio. Allora, ci sono tre bambini in un parco che giocano, no? Esce il primo bambino.
2: 4.
5: Ciao, buongiorno.
6: Ciao.
5: Gabriele da Mondavio. Allora, ci sono tre bambini in un parco che giocano, no? Esce il primo.

0: Max, corriamo da te. Sì, dai, chi ha vinto? Chi ha vinto questa batteria?
1: In linea.
0: Anzi, proprio la barzelletta più forte della settimana, ragazzi.
1: Tutto esaurito. Sto computando i dati.
2: Computazione.
1: Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 1.
0: Numero 1, il bambino è il fratellino.
3: Big Smile.
4: 105. Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero procedendo in direzione Bologna. Sempre sull'autosole è segnalato un altro incidente nel tratto Roma-Napoli tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica code per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Imola in direzione Ancona. Sulla statale 16 Adriatica tratto chiuso per incidente a Cesenatico. Sulla statale 36 del Lago di Como e dell'Uspluga rallentamenti per un incidente tra Molteno e Suello in direzione della Svizzera. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, rallentamenti per un cantiere invece a Roncanova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Tu che dici...
15: ma è buonissimo.
13: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
15: È senza zuccheri aggiunti.
13: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
15: scusi, me ne dà un altro?
13: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
17: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
16: OVS, love people, not labels.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
23: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?

0: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Deghi scegliere, cliccare.
0: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
13: 105 105 105.
14: Che storia.
15: Radio 105.
14: Che storia.
16: J-Lo, Yadusa, Noemi.

0: tutto esaurito.
1: Replay.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: A Radio 105 sono le 8 esatte, Sacato!
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga, da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega lo vuole candidare. È morta la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti, 5 in appena 3 mesi. Settima notte di attacchi statunitensi in Iran, almeno 3 morti. Teheran invece colpisce ancora in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto in campo Francia-Inghilterra. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Tutto esaurito!
3: Replay! Ballo.

0: Buongiorno di tutti esaurito amici, buon sabato, buon weekend. Buongiorno. Salutiamo tutti gli amici che magari stanno partendo, si stanno mettendo in viaggio.
1: Ciao. Dodicesimo scaglione,
0: infatti,
1: ragazzi.
0: Stavamo per chiedertelo, sì. Il dodicesimo già.
1: Certamente sta rientrando l'undicesimo.
0: Sta rientrando l'undicesimo.
1: Sì, fa.
0: Senti, qualcosa per, tanto per gradire, sì. Per accompagnare i nostri amici in viaggio, ma non solo, anche chi lavora, chi ci ascolta da casa.
2: Un po' di vino?
0: Ma no, ma che vino? Ma poi a quest'ora un po' di musica, per esempio.
1: E che musica?
0: Ritorna, amici, 70!
1: 80!
3: 90!
1: 90. Chi vince se la canta!
4: 70! 80!
1: 90!
0: Sì, sì.
1: Chi vince?
4: Chi vince se la canta!
0: Non vi facciamo pagare nulla, signori! Basta alzare solo il volume, musica gratis, ma anche regali. Quindi occhio, perché si vota. Votate la canzone o la decade che vi piace di più, poi vi chiamiamo. Se rispondete in maniera corretta, arrivano i nostri regali a casa vostra. Facile!
5: Anche sotto l'ombrellone!
0: Ma anche sotto l'ombrellone! Sì, sì. Allora, entriamo nel vivo, nel cuore di 70, 80, 90. Anche oggi tre decadi vanno in sfida. Partiamo dagli anni 70. Tanta.
1: Ragazzi, cosa vi devo dire? Usciva nel 1979. Qualsiasi cosa tu voglia, tutto quello che vuoi.
5: Allora io vorrei un panino con la salamella.
0: No, ma che c'entra?
5: Pensavo lo dicesse a me.
0: È la traduzione.
1: Colazione, vi sto mettendo un dischello, ragazzi. Gli Status Quo con Whatever You Want.
0: Wow.
1: Whatever You Want.
4: Sì, tanta.

0: Squoma, attenzione alla proposta che arriva direttamente dagli anni Ottanta, presentata da Betty.
1: Sapevo.
2: Capolavoro assoluto, uscito nel 1987. Unisce un'energia travolgente a una forte critica sociale. Gli O2 con Weirdest Streets Have a Name.
3: 80!

0: mitici YouTube con un giovanissimo Bono Vox, Where the Streets Have No Name, disco Tanta, ma attenzione alla proposta, non Fanta, presentata da Mitch.
1: La canzone è una riflessione sulla fortuna intesa come non ricchezza.
0: No,
1: né successo, ma la capacità di riconoscere ciò che rende preziosa la vita, di può avere un sogno, trovare dei motivi per essere grati anche contro le difficoltà.
0: Sì.
1: Era il 1992 e arriva lui, Lorenzo Giovanotti, con Ragazzo Fortunato.

0: che canzone! Disco 70 gli Status Quo, Whatever You Want. Disco 80 gli U2 di Where Streets Have No Name. Disco 90 il ragazzo fortunato di Jovanotti.
1: Votate la vostra decade al 342 41 15 105 anche col WhatsApp.
0: Vocal
2: 70?
3: Ma sì, 70.
0: 80?
3: Ma anche 90.
0: Fanta, vota, vota.
4: D'estate.
3: Alza a sinistra.
0: Oh.
3: A sinistra.
5: Canta e balla i successi di sempre.

0: 90, chi vince se la canta, Cristiano d'Arezzo.
1: Ciao Cri.
2: Ciao ciao Cri.
3: Uptown Girl.
1: Chi è Betty?
4: Buongiorno ciurma.
2: Ciao.
4: Noi non compriamo gli sdrai, gli esci e gli ombrelloni. Ci portiamo le asciugamani e ci sdraiamo per terra.
2: Per terra,
4: amore.
5: Mamma e papà risparmiano.
2: Risparmiano i

0: 70 anche per Daniela dalla provincia di Cagliari e Danilo dal Canyon. Oh, mi vanno forte gli status quo.
1: Chi è Betty?
2: 90 chi

0: nego.
1: Provincia di Verona.
2: Non te lo nego.
0: Molto bene, andiamo avanti con Sara. 80 che vince se la canta e 90 per Giusy. Siamo in Germania. Chi è Betty?
3: Tutta la spiaggia di Tonnarella vota 70, chi vince se la canta.
0: Grande, ciao Tonnarella. Ricordiamo esauriti che fate ancora assolutamente in tempo a votare. 70-80-90 è appena partito con gli Status Quo, disco 70 oggi, U2 disco 80 e Jovanotti disco 90.
1: Votate al 342 41 15 105.

0: c'è Betty?
1: 80 maledizione. Ciao, buona giornata, un bacio.
2: Ciao, ciao. Ma c'è te, te l'appoggio, Micio. Ti piace vincere? Appoggio, facile appoggio. 90 da Geppi, Pine, Rolo, ne.
3: E 90 anche per Bruno da Reggio Emilia. E poi anche Santo da Sassuolo. 90, chi vince se la canta.
2: Anni 70, pizza è super fantastica, certo. Loro sono Ambra e Olga da Rovigo.
4: Ciao patatine.
2: Quante donne che ti votano, ma pizza,
4: certo,
2: eh?
3: Ciao Roberts. Buon Domenico gustavo. Domenico da Bologna.
5: Attenzione.
2: Attunga.
5: Utento o fuori.
2: Occhio perché arriva il primo stop.
6: Vediamo, vediamo.
5: Chiamiamo.
2: La ruota gira, dove sì. Si fermerà?
3: La ruota gira.
2: Aia.
6: Oh. No.
5: 80.
2: Così? Aia. Allora, la prima decade no. Ad uscire così subito no. A schiaffo è 80.
3: No,
2: quindi sono gli U2 che in questo momento sono a rischio.
3: Impossibile, dai.
6: Ma esaurito. Noi rispondiamo adesso.
2: Esaurita.
6: Primo.
3: Doveva vincere la Betty.
2: Devi urlare 80.
6: Secondo.
3: Aia.
6: Terzo.
7: Che 80, chi vince cazzo. Se la canta.
3: Ce la fa.
2: L'ha detto, ragazzi, bravissimo. E il nostro eroe, primo eroe della giornata è Riccardo da Pisa, che salva gli U2, salva la categoria, la decade degli 80, e si porta a casa anche i regali. Ciao Riccardo.
4: Ciao.
7: Ciao Ilenia, buongiorno a tutti.
2: Ciao,
7: voi.
2: Buongiorno a te Ricky, benvenuto.
7: Perché finalmente dopo 25 anni abbondanti riesco a parlare con voi.
2: Hai capito. Grandissimo Riccardo, ma grazie di cuore. Che fai a Pisa?
7: Allora, io sono un rappresentante di prodotti alimentari, quindi presumo che faccia bene a voi.
2: Ma certo,
8: molto interessante.
7: Niente, quindi sono in giro a proporre i miei prodotti.
2: Sei in giro a rappresentare. Certo, ma sono dei prodotti, prodotti no, cioè nostri, immagino del Made in Italy, sì. No? Tipici della Toscana?
7: Prodotti per ristoranti, bar, gelaterie alimentari, quindi si va dal fresco al freschissimo, al surgelato e al confezionato. Quindi olio,
8: sai che quei prodotti stanno bene anche nelle radio, se non se li mandi.
2: Dai,
7: sicuramente nel vostro magazzino si sta benissimo.
8: Alla grande direi.
2: Riccardo, noi ti ringraziamo, ti mandiamo i nostri regali lì a Pisa, quindi ti lasciamo al tuo lavoro. Vuoi approfittarne e salutare qualcuno?
7: Certo, a parte tutti voi, il grazie. Capitano, grazie. Mia moglie Sara, sì. I miei figli Giulia e Gabriele e tutti quelli che mi hanno riconosciuto e che mi conoscono.
2: Ti abbracciamo Riccardo. Ciao.

0: Ciao Pistoia.
1: Ciao.
0: Vota i 90, 80 o due insuperabili per Antonello da Sassari.
1: Ciao.
2: Sì, vabbè, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora ditelo che sì, deve vincere la Betty. 80, che vince se la canto.
1: Ma dove che risponde?
3: Che bella gufalla che ti ha tirato.
0: Esatto, la la.
4: Non bastava Mitch.
3: Enzo da Genova vota 90, chi vince se la canta in Vespa.
0: Capolavoro 80, Nicola da Brescia, 80 anche per Giuseppe da Luca. Dov'è Luca?
1: Luca,
0: sarà Luca, Luca. Mancherà una C, immagino. 90, Enzo da Genova, e 70, Luca da Valeggio, va che non si capisce.
1: Non si capisce.
0: È tutto un po' confusionario questa mattina.
3: Io ho già capito tutto.
0: Tu hai già capito?
1: Sì.
3: Vedrai la prossima ruota.
1: Sì, sì.
0: Ma hai già visto dei conti? Hai visto un parzialino?
3: Sì, no, io so tutto.
0: Cosa?
1: Chi è
3: Vito? Vito da Palermo.
5: Io sono Leonardo dall'America dei Boschi. Non so cosa decidere, ma 70, e mi piace più pizza.
1: Bravo,
3: bravo,
1: così ti voglio.
3: Canzone,
4: pizza non piacciono i bimbi,
1: no,
4: amore.
1: Mi piacciono, così mi piacciono.
3: Adesso vivi nel bosco, non c'è il pallone.
6: Basta che non giochi a pallone.
0: Adesso ti dice pizza, te li buco quei dischi.
3: Vito, Vito da Palermo, vota 90.
0: Attenzione.
1: Attenzione.
0: Ai ai ai.
1: Lo sapevo.
7: Utento
0: o dentro fuori. Veramente?
3: È lui, è lui.
7: Chi amiamo?
3: Allo spiritoso.
1: Sì, sì. Sapevo, figure.
3: Eccolo.
4: Vabbè.
7: 70.
1: 70.
0: Ah.
6: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Amici, amiche, bambini e bambine,
3: bambini,
1: mi
3: no,
1: rivolgo a voi. Mm. Dovete solo rispondere si tenta, chi vince se la chianta. Dai, Ciccini.
0: Ci siamo già con il primo squillo.
6: No, ha detto pronto.
1: No. Second.
0: È il terzo?
4: Sì.
6: Sì. Ha detto pronto, ragazzi.
8: Pronto?
6: Pronto, pronto.
0: Ha detto pronto due volte, tra l'altro.
4: Sì.
3: Pronto.
4: Ah, sì.
3: Pronto.
0: Inequivocabilmente un pronto. Luisella.
7: Niente da fare.
8: No, non ti posso credere.
0: Moglie, lo dici tu a pizza che butti fuori gli status quo. Moglie, lo dici tu però.
6: Che peccato, che peccato.
8: Non avrei mai pensato, ma porca miseria, ero talmente distratta. Sto lavorando, ma mi lancio la pizza.
4: Perdona, no, dai, pizza.
1: Luisella.
8: Oh, che bello sentirmi, ragazzi.
1: Amore. Tesoro mio bello,
0: sì,
1: mi hai ferito il corazon. Mi hai ferito.
4: Non fare così.
3: È come Garibaldi, è uguale.
1: Patatina mia bella, ma io ti perdono.
0: Brava pizza.
1: Perché ti voglio bene.
0: Vedi. Luisella, dai, sei stata perdonata,
1: sì,
0: da pizza. Immagino anche da tutti gli amici che hanno votato, sostenuto il disco 70. Che se ne va a casa, Luisella. Niente regali per te, purtroppo. Anzi, un bel paccone.
1: Ci arriverà lo stesso.
0: Esatto. Vuoi fare un saluto, Luisella? Di dove sei?
8: Quando lo dirò al mio nipotino, che un giorno ha preso il telefono e ha detto: nonno, ma tu avevi tutto esaurito? Dico: certo, con Marco Galli, certo. Ma lui aveva 3 anni, quindi ti dico tutto.
0: Amore dolce.
8: Il piacere di aver parlato con voi.
0: Guarda,
3: è
0: tutto nostro, Luisella, il piacere immenso. Un bacio anche a tua nipote. Dai, sarà per la prossima.
3: Ciao,
0: ti richiamiamo.
3: Ciao.
0: Allora, attenzione, perché gli status qua vanno a casa, eliminati i 70, potete votare solo U2 e Jovanotti, disco 80 e 90 al
1: 342 41 15 105.
0: Take your time.
3: Questa è anni 70, potevi scegliere questa pizza.
1: Certo.
0: Ma questo è Millennium.
1: Che metti?
7: Bambino, ma quale bambino? 90.
9: Here's my key. Philosophy.
0: A freak like me just needs a ciao Ciccio, il marmista da Tagliolo Monferrato che consegna il suo voto a Giovanotti, votaino Fanta.
3: Che bravo, bravissimo.
9: Relax.
0: Relax.
3: Relax.
0: Pronti?
3: Mirko da Piossasco, vota anni 90.
0: 90 anche per Mauro di Bologna e 80 Ale da Badia Polesine. E ora esaurito, esaurita.

0: scarpe, lancia le scarpe.
1: Quelle sì, quelle sì.
2: D'estate.
1: D'estate.
3: Oh, che bella questa.
1: È la sigla,
3: sì. Diciamo.
1: È la sigla di chiusura.
4: Canta e balla. Che i successi di sempre.
5: Arrivano anche quei momenti.
1: Allora, piccolo recap. Intanto, chi è Betty?
6: Sei stata perdonata da pizza perché aveva messo una caccata di canzone.
1: Allora, comunque sia, i 70 sono andati a casa, sì. Rimangono però in gara loro, Disco 80, U2.
7: 80.
1: Bellissima, Where the Streets Have No Name, e rimane in gara Jovanotti, categoria decade 90.
7: 90.
8: Sono un ragazzo fortunato.
1: Ragazzo perché fortunato. Allora, attenzione, perché tra poco quello che è fatto sarà fatto.
3: Sicuramente.
1: Ultimissimi secondi, continuano a votare i nostri esauriti. Alcuni si buttano ovviamente sugli U2, altri su Jovanotti. Ma attenzione, perché noi.
9: Gira la ruota.
5: È pizza dove si butta?
1: Pizza.
10: Dove ti butti? Ma
5: morbido,
3: no, tanti, no, che morbido,
1: sul millennio.
5: Ah, c'è proprio gufaggine totale.
1: Ma certo, lui dice ormai la mia decade è uscita, so, dalla parte del banco.
5: Allora facciamo girare la ruota
1: il
5: pizza,
1: banco, dai, vai, pizza, sì, un bel colpo energico,
9: vai.
1: Gira
9: la ruota.
7: Chiamiamo.
1: Ai.
7: 90.
1: Occhio, perché non basterà più una sola telefonata, ma ce ne vogliono due.
9: Conferma.
1: Primo squillo.
9: 90. Secondo.
3: L'avevo detto.
11: Anni 90.
9: Bravissima.
1: Bravissima. È vicina di casa praticamente, perché arriva da Monza ed è Elena, è tutta tua.
9: Buongiorno Elena.
11: Buongiorno.
1: Ciao.
11: È la prima volta che scrivo.
9: Sei stata premiata, vedi, la prima volta sei stata premiata,
1: sì. Elena, la prima volta, mi sa che anche l'ultima. No, giochi ancora con noi, ci ascolti ancora, ci scrivi ancora. Grande. Elena, complimenti, i nostri regali per te. Te li facciamo portare a domicilio da amici, se vuoi.
9: Che fai a Monza di bello, Elena? Di cosa ti occupi?
11: Ma io sono e lavoro in un'azienda, sono un'operaia. Mm-hmm.
1: Ok, sei sul posto.
11: Sono emozionatissima, non so cosa dire.
1: Sei sul posto di lavoro adesso?
11: Sì, sono andata nello spogliatoio.
1: Brava, si è nascosta. Elena, vuoi fare dei saluti?
11: Saluto tutti quelli che mi conoscono, intanto non mi ascolta nessuno perché di casa mia non ascoltano questa radio, quindi
1: Ma tu convincili.
11: Va bene.
1: Convincili,
5: tu li fai sentire la registrazione di oggi e dici: guarda, qua ti chiamano, le altre no.
1: E vinci pure.
9: Quando ti arriveranno i regali, vedrai.
1: Elena, grazie. Ti abbracciamo forte, buon lavoro e buona estate da noi.
9: Ciao Elena.
1: Allora, attenzione, perché questa potrebbe essere la telefonata decisiva.
3: Ma no.
9: Anni 90, 90, chi vince se la canta.
1: Potrebbe essere la telefonata che porta proprio il 90 alla vittoria.
5: O alla sconfitta.
1: Certo.
5: Metti lì in agguato,
9: Primo squillo.
10: No, non è vero.
5: No, lì che gonfi.
10: Secondo.
5: Conta gli squillo.
12: Anni 90.
9: Sì. Esatto. Con ragazzo fortunato non si poteva perdere.
1: Ma poi lui non è solo fortunato, lui è anche bravo. Chi sei? Ciao.
12: Ciao, Riccardo da Vicenza.
1: Grande. Ciao. Riccardo porti i 90 e quindi Jovanotti e il suo ragazzo fortunato alla vittoria questa mattina. Sei l'eroe del giorno.
9: Complimenti Ricky.
1: Riccardo, che fai a Vicenza?
12: Sono autotrasportatore, camionista.
1: Camionista, sei in giro adesso? Ti sei fermato, sei in qualche piazzola a riposare?
12: No, sono col Bluetooth, quindi posso parlare tranquillamente.
1: Fantastico. Allora, Riccardo, i nostri regali per te. Facciamo così, Michi, visto che ti ha portato alla vittoria. Sì. Aggiungi qualcosa, dai, per Ricky.
9: Sì, aggiungo qualcosa per te, Ricky.
1: Cosa metti nel pacco?
5: Un biliardo, che Riccardo è bravo a giocare a biliardo.
1: Metti dei soldi, non so.
9: Una vacanza per quest'estate, dai, Riccardo.
12: Va bene.
5: La sua piscina, però, a casa sua.
1: Sì, certo. Riccardo, chi saluti?
12: Ah, saluto tutti i camionisti e saluto anche voi.
1: Grazie di cuore, noi salutiamo te, ne approfittiamo. È tutta la categoria degli autotrasportatori.
9: Faccio sentire questo clacson,
1: che
9: Riccardo,
1: si fanno un mazzo tanto.
5: Vai, suona.
1: Ma
9: bene. Si è sentito,
1: magari è rotto.
9: Si è sentito.
5: È lontano.
1: Magari si è rotto.
12: Sì, perché
1: ah, non va?
12: No, funziona, la cabina è un po' insonorizzata.
1: Ciao Ricky, un abbraccio, buon lavoro.
5: Prima il finestrino non faceva male a nessuno.
1: L'avete voluto?
0: Sì.
1: L'avete votato?
9: Sì.
1: L'avete sostenuto?
9: Sì.
1: Arriva lui, il ragazzo fortunato, tra poco.
7: 90.
8: Sono un ragazzo fortunato.
7: 70, 80, 90, chi vince?

0: esaurito.
1: Replay.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Tronie, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronie, non ci sono paragoni.
6: Una nuova birra Forst 00.
7: Assaggiala.
8: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
7: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs, freschezza per natura.
9: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
19: Yeah, uno c'è!
20: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calzolone!
20: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
24: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
26: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
27: 70 80 90. Chi vince se la canta. Decade 90.

0: piatto di pasta ci vorrebbe a quest'ora. Un bel piatto di pasta. Basta con queste colazioni dolci. Iniziamo a mangiare cose salate, carboidrato sostanzioso. Pasta al sugo vorrei.
1: Sì,
2: con le polpette dentro.
1: Che buone.
0: Ma anche una carbonara,
1: ma anche una matriciana.
3: E tu linguine al pesto, no?
1: Ma certo,
2: sì, anche due linguine al pesto.
0: Tra l'altro la pasta, sentite qua,
4: è ufficiale, la pasta rende felici. E questa volta lo dichiara la scienza.
5: È la prima volta che un'analisi studia la sfera emotivo-gratificatoria della tavola. Sono state chieste, Marco, tre parole da associare alla pasta, che è un gioco che spesso si fa nelle analisi scientifiche. Cioè, alla pasta sono state identificate e associate Italia, buona, e la prima era felicità.
4: Tu pensa.
2: Che bello però, Italia.
4: Però è bello. Chiaro, poi, ecco, magari non bisogna abusarne, no? Un po' come in tutte le cose.
5: Mangiar pasta dà la rievocazione di ricordi felici, in particolare quelli legati alla famiglia.
2: Per cui il piatto,
5: esatto, il piatto di pasta fa felice perché è buono nella maggior parte dei casi.
4: Certo.
5: Ma il nostro cervello lo associa ai momenti felici che ha vissuto in passato.
4: Ok, tutto esaurito. Cosa vi fa felice a voi? Diteci!
6: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Summer. Il protagonista sei tu.
8: Buongiorno capitano, buongiorno Ciurma, Diego da Roccastrada. Io non potrei pensare una vita senza pasta, è proprio vero, la pasta rende felice.
9: A colazione!
10: La felicità sta alla pasta come io sto agli spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Ciao Andrea da Arezzo, la felicità fatta persona.
11: Marco, Marita da Fontaniva, il pollo in teccia e poi col sughetto del pollo condivamo la pasta. A colazione!
12: Buongiorno Ciurma, la felicità la fa anche un bel piatto di culurgionis con un sugo di agnello, pecorino a pioggia. Buona giornata Ale da Cagliari.
13: Ragazzi, datemi del pazzo, ma io adoro la pasta in bianco. Mimmo da Malgrate.
14: Buongiorno capitano, a me la cosa che mi fa stare bene è svegliarmi accanto alla mia ragazza, ma sono sincero, mi fa stare proprio bene. Davide da Cecina.
15: La birra Marco, la birra, non la pasta.
16: Ciao Marco, io adoro la pasta, però niente mi rende felice come l'arrivo dello stipendio a fine mese. Ruggero dalla Germania.
17: Hai caldo?
18: Ma caldo, ma caldo!
17: Vuoi una ventata di freschezza?
19: Buongiorno a tutti esauriti!
17: Ascolta 105 tutto esaurito, Summer,

0: Allora, Betty, dammi una mano. Dov'è che glielo dobbiamo appendere sto coso? Non ho capito. Alla schiena?
1: No, no.
2: Aspetta.
1: Più basso,
2: allora.
1: Più basso.
3: Dai.
2: Scusate, tu li tieni e io colpisco.
1: Senta. Ragazzi, è più basso.
3: Okay. Come è più basso?
0: Scusate, amici, all'ascolto. Stiamo giocando a un gioco molto bello. Sì. Si chiama Kung Fu Cavallo di Ferro.
2: Sei divertito, vedi?
0: Ti sta piacendo? Dai, rifacciamolo!
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ileni, adesso io tengo e tu colpisci, dai.
0: No, non me la sento.
1: Colpisco io, colpisco io.
0: Secondo me gli piace un sacco.
4: Il Kung Fu, pensate che disciplina pazzesca, ha una branchia che si chiama Kung Fu Cavallo di Ferro. Allora, Boris, in che cosa si tratta questo Kung Fu Cavallo di Ferro?
5: L'obiettivo è la pienezza del benessere fisico.
4: Senti, e... bravo Boris.
2: Picchiettandosi?
5: No, bisogna prendere un tronco di legno.
4: Tronco?
1: Alla faccia addirittura.
5: Abbastanza massiccio, stiamo parlando di circa 2 metri di lunghezza per circa 40 kg di peso. Lo si appende, chiaramente con delle catene robuste, e mantenendolo in orizzontale bisogna farlo oscillare tipo ariete, non so se avete presente, no?
2: Sì, certo.
5: Solo che il tronco di ferro colpisce il basso ventre della persona che pratica il Kung Fu Cavallo di Ferro. Abbiamo uno dei più grandi esponenti mondiali ancora in vita, si chiama Wang Liutai, 65 anni,
4: un maestro. Un maestro, Boris, diciamolo, un maestro.
5: Liutai ha fatto di tutto per evitare che questa pratica venisse dimenticata, perché si rischiava che finisse nel dimenticatoio. Vivevano, pensate, i primi che se ne occupavano nel villaggio di Juntun, alla periferia antica di Luoyang. Sono i nomi dei posti. E
4: certo,
5: ad ogni modo
4: Boris,
5: loro erano i veri e propri custodi di quello che noi maccheronicamente in Italia chiamiamo tafazzismo.
4: Certo. Ma certo.
5: Invece è una pratica che secondo lui aiuta a vivere, perché ti prepara la vita.
4: Pensa, ognuno di noi lo fa questa pratica del Kung Fu del Cavallo di Ferro da quanto ci fracassano e neanche lo sappiamo. Ora lo sapete, anche voi ogni giorno fate il Kung Fu Cavallo di Ferro.
6: Avanti, avanti, c'è posto! Samme!
7: Il protagonista sei tu.
8: Ragazzi, sono andato a cercare su internet perché non ci credevo. Esiste davvero il Kung Fu Cavallo di Ferro? Madonna, che dolore, ragazzi! Qui non è libidine, doppia libidine, coi fiocchi! Ciao da Simone Dazzi!
9: Capitano, scopro ora di aver praticato per una vita la variante di questa disciplina. Vale anche la suocera attaccata ai maroni? Saremo sui 55 kg. Ciao Davidone!
10: Capitano, scusa. Ma perché questo si deve prendere a martellate il birillo? Ma perché? Cosa succede al mondo? Max Milano.
11: Beh, capitano, io faccio karate e nella nostra disciplina c'è il Kibadachi, che è la posizione del cavaliere di ferro, perché sei messo come se fossi un fantino a cavallo di un cioè in sella a un cavallo.
12: Ciao Marco, ciao Ciurma, questi sono pazzi. Kung Fu Cavallo di Ferro, si danno delle picchiettate nei maroni impressionanti, mi veniva da piangere solo a guardarli. Buona giornata.
13: Capitano, io l'ho battuto quello lì. Tutte le sere prima di tornare a casa, io faccio il fabbro, c'ho il maglio quello per battere il ferro, con la mazzetta quella da 5 kg. Io metto le mie cosine là sopra e prima di andare a casa a affrontare mia moglie me le schiaccio proprio, gli do tante di quelle martellate, così sono già a posto prima di tornare a casa. A colazione!
14: Ma come una pratica così rischia di essere persa? Una pratica del genere? Cioè, mi stai dicendo che la gente non vuol farsi prendere a troncate nei maroni? Ma non è possibile, ma dove finiremo?
10: Marco, adesso ti spiego come il maestro parlava prima di iniziare la cura.
3: Il maestro oggi
15: buongiorno ragazzi, ma lo sapete che allora le arti marziali si dividono in arti antiche e arti moderne, ovvero il Kung Fu e il Karate.
16: Io disse Kung e Kung Fu.
17: E Dio disse Kung e Kung Fu.
18: Accendi l'estate.
19: Buongiorno Marco Galli.
20: Radio 105.
21: Tutto esaurito.
18: 105 tutto esaurito.

0: vinto!
1: Ciao!
2: Ok, ragazzi.
3: Aspetta!
1: Vai!
3: Ah! Ancora! Ancora! Grazie a tutti voi!
2: Ciao!

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A15 Parma La Spezia, 5 km di coda per un incidente tra Borgo Taro e Berceto, procedendo in direzione La Spezia. Code sulla A22 del Brennero, tra Brennero e Vipiteno, nella carreggiata sud. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso tra Pescara Ovest e Lanciano in direzione Bari. Code anche tra Bologna Borgo Panigale e Faenza in direzione Ancona. Un incidente causa code sulla A26 dei Trafori tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova Voltri. Sulla A1 Milano Bologna, code tra Parma e il bivio A22 in direzione Bologna. Code anche nel tratto Firenze Roma per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale. Si lavora al ripristino dopo un incidente sempre sull'autosole tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si procede a rilento a causa di un incidente a Doggiono in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 5,95 € al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione da 2,99 €. Info e condizioni su omobile.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 € con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: 105
7: Che storia!
8: Radio 105, che storia!

0: di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Eccoci qua, filo diretto Milano-Senigallia. Allora ragazzi, ci siete?
5: Sì, ci siamo, tu ci sei?
4: Ci siamo, allora qua io vi devo dire la verità, sono le 9, lì che ore sono?
6: Anche qua, solo che siamo sul mare, guarda.
4: Ah, siete sul mare? E intanto anche dal mare diamo la linea al TGCOM.
7: Vai!
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Settima notte di attacchi statunitensi in Iran, almeno 3 morti. Teheran invece colpisce ancora in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso 2 rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I 2 terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Al via un altro weekend bollente, prima che finisca questa terza ondata di caldo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, 3 in meno rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dei temporali. Domani saranno 14, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali. In programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23, ora italiana, è in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo Francia e Inghilterra. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: buongiorno e buon sabato da Senigallia.
1: Buongiorno Linda Pani, buongiorno Edoardo Mecca direttamente da Milano.
0: Ciao Edo.
2: Ma buongiorno a tutti voi, ovviamente buongiorno a Linda Pani, buongiorno a Dario Micolausi, in arte ma solo in arte, Dario Micolani.
0: Dario Micolani.
2: E oggi qui abbiamo un change perché in regia dobbiamo salutare Mattia Angri.
3: Buongiorno.
0: Ciao Matti, buongiorno.
3: Ciao.
2: Come stai?
1: Come state?
3: Bene, io bene, tu Edo come stai?
2: Io tutto bene, una Milano leggerissimamente meno calda. Ma leggerissimamente.
0: Questa è una bella notizia. E questa è già una bella notizia.
2: Esatto. Allora, devo dire che il nostro Mattia Angri, in arte Angry Birds, ha già preparato tantissime cose. Lì come va? Beh, è stata una settimana molto intensa con gli X-Masters.
1: C'è una Linda riposata, una Linda così raggiante, perché quando stai 10 giorni a Senigallia all'X-Masters può andare solo così.
0: Allora, sì, mi sono abbronzata un po' e quindi tutto lo stress perlomeno è camuffato da un po' di colore. No, i 105 X-Masters proseguono, è stata una settimana molto piena, tanta gente, però sì. oggi è sabato, domani è domenica, quindi nel pieno del weekend ovviamente ci aspettiamo che si riempia, insomma, tutto il lungomare Mameli qui.
1: Anche
0: per
1: perché
0: gli
1: il weekendone di chiusura.
0: Ma certo, poi ci sono tante attività, ci saranno veramente un sacco di cose da fare, vedo che già si sta riempiendo adesso.
1: E io come da tradizione mi sono presentato qua.
0: Certo, mi sembra giusto, Dario Micolausi, dovete sapere che è sindaco di Senigallia. Certo.
1: Ho saputo che avete già fatto l'intervista con il sindaco.
0: Purtroppo sì,
1: questa
0: ci dispiace,
1: gag che quest'anno è saltata.
2: No, io volevo sapere appunto la reazione della gente quando è arrivato il vero sindaco, ovvero Dario Micolani.
0: È stato accolto con affetto.
1: Sono arrivato al bar e mi hanno offerto la colazione.
0: E neanche ha pagato la colazione, capito? Cioè subito, grande rispetto per le autorità.
1: Intanto ciao a quelli che stanno passando qui davanti alla nostra, al nostro village,
0: ciao.
1: Perché il nostro è un village dentro il village.
0: Esattamente.
2: Salutiamo ovviamente anche Valeria Stoppelli che cura la redazione qui per Milano, il centralino. Salutiamo la Saretta lì da Senigallia,
0: che bello.
2: E anche Mazzino che ci sa, che cura la parte tecnica, va bene.
0: Bravo Edo, che hai salutato tutto lo staff, così possiamo dare il via ufficialmente.
1: Allora Linda, sappiamo che tu qua sei un po' la padrona di casa, cioè lo sei stata per questa settimana. Senigallia, dai.
0: Va bene, sì.
1: Quindi cosa succederà oggi?
0: Oggi succederà che avremo, dato che il programma è un grande contenitore, avremo tanti ospiti, quindi cercheremo di mantenere qualche appuntamento.
1: Wow.
0: Vediamo se riusciamo ad avere il nostro Gianni Fior di Latte. Ci sarà tanta gente che sarà qui per i gadget, quindi quello sarà un modo per portarsi a casa i gadget di Radio 105. E poi insomma tanti ospiti con storie anche molto diverse, quindi stiamo facendo veramente una raccolta di storie bellissime.
1: Ho dato un occhio alla scaletta, anche qualche atleta paralimpico.
0: Esatto.
1: Parlerà anche di questo.
2: C'è veramente di tutto, ma bisogna dare il via ufficialmente.
1: Prego.
2: Questo programma,
1: perché allora, privarcene.
0: Prego.
2: Con il buongiornissimo caffè. Allora,
0: andiamo.
2: La frase di quest'oggi è: ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
0: Bella.
1: Poeta.
0: Mamma mia, bellissima.
2: Allora, chi l'ha scritta?
0: Chi l'ha scritta?
2: Chi l'ha scritta?
4: Masino, che ci sta guardando, ascoltando, ha detto: mamma mia che parla.
3: Io pensavo l'avesse scritta lui. Penso.
2: Masino?
0: Ecco,
2: sì.
0: Pensa.
2: Linda?
0: Allora, no, io mi dissocio per non dare la stessa risposta. Secondo me l'ha scritta Ariel, la principessa, la sirenetta.
2: Ah, così Ariel. E tu, Micolani?
0: Sì.
4: Ho detto, secondo
0: me
4: Masino. Masino.
2: E allora ci siete andati veramente vicinissimi, perché non l'ha detta Masino, però
0: no.
2: Avrebbe potuto. L'ha detta Virginia Woolf. Allora, la ripetiamo.
0: Certo.
1: Prego.
2: Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Oh, iniziamo così il nostro appuntamento?
0: Sì.
2: Lo iniziamo con Another, Emily Warren, Silver Lines, qui su Radio 105. Inizia una 3 ore veramente piena, pregna.
1: Allora, noi da qua, Edo, vediamo il mare, vediamo...
2: Che meraviglia.
1: Il sole.
0: Io vedo il mare, Angry. Il sole, sì. Io vedo Dario Micolani che sta saltellando sul posto.
1: Anche.
2: Giusto.
1: Ritmo, inizia tutto bene a 105.

0: Che carica, come iniziare bene con le good vibes.
1: Bella.
0: Con le good vibes.
2: Lo ricordiamo a Natra, quello di Talk to You, ritorna qui su Radio 105 con una bella novità.
1: Bello.
2: Silver Lines.
1: Posso dire, mi piace.
0: E allora andiamo subito, ragazzi, con l'almanecca, perché oggi è un giorno particolare, lo sapete.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vai, allora, cominciamo.
2: Oggi che paura.
0: Oggi è sabato 18 luglio e, ragazzi, è il 199esimo giorno del calendario gregoriano.
2: E in Italia si festeggia?
0: No, in Italia no, ma nel gregoriano sì.
2: Sì,
1: ok.
0: Nel gregoriano sì. Ma ragazzi, voi siete lì in spiaggia, ma lo
2: sì.
0: sapete
2: sì.
0: che manca sempre meno.
1: All'ultimo
0: giorno dell'anno, 166 giorni.
1: Aia!
0: Mattia, hai prenotato, Mattia?
3: Sì.
0: Sì, bene.
2: Quando manderemo in vacanza questa gag? Solo per capire.
0: Credo alla fine dell'anno proprio.
2: Allora,
1: una volta che arriviamo al traguardo, basta, poi non ce n'è più bisogno.
0: I santi del giorno, che sono?
1: Che sono i santi che, insomma, noi possiamo invocare, con i quali possiamo confrontarci quando sbattiamo. Ci confrontiamo con i santi. Quando noi sbattiamo il mignolino sul comodino,
0: per esempio,
1: non si possono usare delle imprecazioni. Bene, confrontarsi
0: a che fare con. Allora,
2: sì, andiamo
0: San
2: avanti.
0: Federico, San Federico di Utrecht, Sant'Arnolfo di Metz e San Materno di Milano, che è uno veramente molto accogliente, molto docile.
1: Materno.
0: Allora, proverbio di luglio.
1: Vai.
0: Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto. La sapevate?
2: Se piove tra luglio e agosto,
0: piove miele, olio e mosto.
2: Ogni volta è una grande scoperta.
1: Sì, infatti, noi sorridiamo e annoiamo. Sì, che bello, vai.
0: Allora, che cosa successe oggi? Beh, nel 1997 viene sviluppato il software che darà vita ai blog.
1: Miseria.
2: Di cui non sentivamo il bisogno, se ci pensiamo bene.
0: Beh, però che ormai hanno ormai catalizzato le nostre vite, ragazzi.
1: Certo, hanno dato anche tanto lavoro a tante persone.
0: Sì, è vero, pure a me. Allora, compleanni, tanti auguri oggi 18 luglio a Vin Diesel, che di questi tempi costa anche parecchio.
1: Ma più il vino o il diesel?
0: Più il diesel.
1: Okay.
0: Allora, poi grandissimo Frankie High Energy, tanti auguroni a Frankie Energy. E poi in questo giorno sono nati personaggi importanti come Nelson Mandela, Frank Arame, Gino Bartali. E nel 1610 muore Caravaggio. E a proposito di mondiali, nel 2003, proprio il 18 luglio, morì Sandro Ciotti, voce storica della radiocronaca italiana sportiva.
2: Beh, avevi ragione a dire che è una grande giornata, allora.
1: Successe un sacco di cose, tutte molto diverse anche tra di loro.
0: E poi oggi, sabato 18 luglio, ci sono Dario Micolani e Linda Pani a Senigallia.
2: Vedi?
1: Certo, soprattutto. Anzi, invitiamo tutti coloro che sono sul bagnasciuga a venirci a salutare. State qua che arriveranno i gadget. Ma poi al 342 41 15 105, se ci siete, battete un colpo. Buongiorno.

0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è oggi e domani a Jesolo, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento. E provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: Motori, adrenalina, electro beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
16: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Dance No More, Harry Styles, disco 105 Selection, dobbiamo dire una bella bombettina, il disco 105 Selection, Linda.
1: Sì, il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
0: Eccoli lì. Bombetta, è color bombetta.
2: Come da rituale. Perché dico come da rituale? Perché abbiamo davanti questa notizia, questo studio, questo titolo che dice stessa spiaggia, stesso mare. E la diamo un po' scontata a volte, no? Come frase, la sentiamo dire, ripetere. Però se ci pensiamo, effettivamente è così. Ogni estate è stessa storia, cambiamo spiaggia, proviamo quel campeggio lì. Ma senti, ma l'anno prossimo andiamo da quella parte che me ne hanno parlato bene. Alla fine si ritorna sempre nello stesso posto. Ma perché il nostro cervello crea dei legami forti con il territorio.
1: Esatto, quindi non diventa più uno spazio, un luogo, ma diventa proprio un legame, una connessione emotiva diretta. Cioè, quindi quel posto non è solo uno spazio fisico, è proprio uno spazio di ricordi, di esperienze. Questo vale sia per le spiagge.
2: Un grande contenitore di esperienze, ricordi, abitudini e relazioni. A proposito di grande contenitore, che diciamo di tutto bene a 105.
0: Per esempio, stessa estate, sempre in radio. Quindi stesso posto, stessa
2: anche
0: estate.
2: Tu hai creato un legame con quello studio, capito? E quindi quando ti verrà detto guarda che non, ad agosto non sei in diretta, a luglio agosto non sei in diretta, ti farà strano,
0: capito? Incredibile, no? Infatti no, pretenderò invece di andare.
1: Beh sì, ma questa cosa non vale soltanto per l'estate, è una cosa che noi diciamo ci rifugiamo, una cosa nella quale ci rifugiamo per tutto quello che riguarda i luoghi della nostra identità. Infatti questa cosa si chiama proprio place identity e vale con la casa dei nonni, il bar dell'università, la piazza dove sei cresciuto da adolescente.
0: Non finga di sapere parole di cui non ne conosce minimamente l'origine.
2: Stanno passando persone in spiaggia che dicono ma cosa, che eri quella che stava pisciando in mare fino a qualche minuto fa.
1: Non è vero, guarda che c'è gente che
2: buongiorno,
1: saluta.
2: Buongiorno
1: a tutti, place identity. Sì sì,
2: lo ricordiamo, siamo in diretta da Senigallia e te lo voglio dire anche con la voce calda, motivazionale. Alcuni posti, Linda, ci ricordano chi eravamo, cosa facevamo, con chi eravamo seduti a quel tavolo o su quella spiaggia.
1: Sì, però così con questa voce mi fai sognare, lo fai apposta. Infatti, Mattia ha sentito la voce nella mia testa.
0: Ma scusa, tu per esempio, Micolani, hai un grande legame con la stessa spiaggia, stesso posto di Senigallia.
2: Ah beh sì, io praticamente sono
0: il sindaco
2: più di 10 anni, no? Da quando conosco mia moglie, che effettivamente ho creato un grande legame con questo territorio, diciamo, con questa fantastica spiaggia. Secondo me ognuno di noi ogni anno ha quel desiderio di dire vado a conoscere un posto nuovo, faccio un viaggio che mi porta alla scoperta di un qualcosa. Però poi magari quei 3-4 giorni, quella settimana dove vai sempre nello stesso posto, in quel ristorante, in quel locale che conosci, ti fa stare bene.
1: Esatto, anche secondo me. Tu, Edo, ti ritrovi in questa cosa? Beh, di là, vabbè, della battuta.
2: Non deve essere per forza un posto sul mare, un posto di vacanza.
1: Infatti,
2: in generale.
0: Io sono andato per molti anni, per esempio, a Diano Marina, in Liguria. Era diventato una seconda casa.
2: Comunque ragazzi, è appena arrivato in spiaggia il nostro vice direttore Flavio. Lui è uno di quelli che ci ha preso gusto con Senigallia.
1: Sì, ma guarda,
2: al
1: che
2: di là
1: me,
2: dell'evento dico.
1: A me sono bastati 2 anni. Senigallia un po' fa questo effetto, secondo me. Anche Saretta sta annuendo. Anche a me sono bastati 2 anni. Io mi sento legatissima. Senigallia è proprio carina. Quindi ti fa questa cosa di abbracciarti un pochino e coccolarti.
3: Linda, nel tuo caso tu sei qua 10 giorni a scrocco.
1: Certo, scusa, vuoi che non sia bello?
0: Esatto, cioè è ancora più bello. Allora 342 41 15 105 per dirci se anche voi avete un posto dove
2: comfort zone,
0: una comfort zone, no? Stessa spiaggia, stesso mare. Adesso sapete cosa facciamo?
2: Vai.
1: Vai,
0: muoviamoci verso il sole. Moving to the sun.

0: Ciao a tutti, sono Mattia Ang.
1: Mattia.
0: E voglio venire anch'io a Senigallia, così mi faccio culo un tuffo a mare.
2: Ma scusa, Mattia, ma devi mandare Mattia. Gli audio, non potevi dircelo in diretta.
1: Ma infatti, perché ci manda gli audio ogni volta, Mattia?
3: Ma in realtà sono 3 anni che dico che voglio andare a Senigallia.
1: Ecco, ah, ecco,
4: questa è un messaggio. Questa è stata messa solo per far sentire il vice direttore.
1: Esatto, ho pensato la stessa cosa.
4: Va bene, tutto bene a 105 ragazzi, in versione summer, in versione ovviamente estiva, in versione X-Masters. E a proposito di questo, avremo diversi ospiti che passeranno a trovarci di qui.
1: Esatto.
4: Ma stiamo parlando un po' di quei posti che ci fanno stare bene, bene, molto bene, come direbbe il nostro collega Spada.
1: Esatto, guarda, Luciano da Sesto San Giovanni, per esempio, dice: sono andato per 20 anni nello stesso posto, ma poi i ristoranti e altro li cambi.
4: Vabbè, cioè...
1: Anche la questione ristoranti, secondo me succede che vai in un posto che è un po' il tuo posto del cuore, no?
4: Sì.
1: Provi vari ristoranti, cioè almeno io sono così, stessa cosa con le gelaterie, però poi alla fine torni sempre...
4: C'hai la tua top 3.
1: Sì,
4: c'hai
1: cioè la tua top sia del bar, del ristorante, della gelateria, alla fine torni sempre anche lì. Quindi quello è un altro luogo, un altro spazio fisico che secondo me in un modo o nell'altro sempre ritorna, anche se provi altro.
2: Per esempio io quando vado a Poggi Bonsi come gelateria vado solo da Gianni Fiordilatte.
1: Grande, Gianni Fiordilatte, che poi insomma avremo anche in diretta con noi per poter giocare, per far giocare anche qualcuno qui da Senigallia. Certo.
4: Ah, sì, Ma Linda è in spiaggia in costume e noi non la possiamo vedere sul 66, Luciano chiede questo.
1: No,
2: anche
1: no,
2: perché
1: no, tutta immaginazione.
2: Sul 66 c'è un'immagine di me veramente...
4: abbandonato nello studio.
2: Sì, ma abbandonato proprio a me stesso.
1: Cioè, poverino, tutto questa, da solo nello studio.
4: Questa non è una novità, però.
2: No, esatto, no. Esatto. E questa è la musica, e questa è la base giusta per questo momento.
1: Edo, piccolino, madonna.
4: Tutto vedo che stanno arrivando diversi messaggi vocali. Ve lo ricordiamo il numero per quelli che magari si sono connessi da poco, per quelli che sono in viaggio magari e iniziano proprio le vacanze oggi.
1: E soprattutto venite a Senigallia per i 105 X-Masters. 342 41 15 105.
2: E adesso,
1: Baby
2: balla
1: K! Yo!

0: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno.
0: Valencia e New York, ragazzi. Appena posso ci torno sempre. Buona giornata a tutti, Alessandro.
2: Grande Ale.
3: Che meraviglia, Alessandro.
1: Esatto, sì. Stavo per dire la stessa cosa.
2: New York, Valencia.
3: Cinisello.
4: Bravi, bravi. Prendiamo per il culo gli ascoltatori e poi abbandona.
2: No, non è vero. Anzi, 342 41 15 105.
4: No, dai.
2: Come no?
4: Da scriverci. Tutto bene a 105.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Alex Warren qui su Radio 105, siamo tornati. Come state lì a Senigallia? Ma raccontatemi anche un po' la
1: che cosa succederà oggi,
0: dici? Il real life,
1: intanto stanno arrivando tantissime persone, ovviamente è comunque sabato, si stanno svegliando con calma, no? Molti stanno venendo a curiosare tra i vari stand, tra le varie attività.
2: Sì, però per essere le 9:45 del mattino comunque già si sta riempendo. Io vedo anche la visuale di là, tanta gente con i piedini in ammollo, quindi bello, si sta popolando il villaggio di 105 X-Masters.
0: Avete fatto yoga o le attività del mattino?
1: Linda secondo me l'ha fatta tipo uno dei primi giorni, è andata avanzandosi in giro per la spiaggia, poi niente,
0: ha dormito, poi ha fatto yogurt direttamente.
2: No raga, sì, yogurt direttamente, tutti i pranzi mi sto facendo yogurt. E martedì ho fatto yoga al mattino in collasso, l'ho pagata per una settimana lo yoga alle 6:30 del mattino.
1: Beh, comunque partiranno vari workout anche questa mattina, poi ci saranno ovviamente anche dei bei talk sul palco questo pomeriggio. Sono diverse le attività, dovete scoprire tutto anche online. Dai.
2: Esatto, esatto.
1: O venendo qua. O venendo
2: scaricate
1: qua
2: l'app di 105 X-Masters, soprattutto se avete insomma in previsione di venire questo weekend a fare le varie attività.
1: Perché come direbbe il nostro amico Moco, capito, X-Master è una roba che devi vivere. Non puoi, capito, solo parlare.
2: No, devi seguire il flow, ma sentire
0: Moco,
2: la vibe.
0: Moco si sarà già in mezzo al mare che fa le attività, si starà arrampicando da qualche parte.
1: Dipende se ha fatto serata ieri sera, esatto. Perché ricordiamo che ogni sera succede qualcosa di figo sul palco, tra concerti, ospiti, eccetera eccetera. Ma stiamo parlando di quel posto che vi fa stare bene, tipo Senigallia, tipo l'X-Masters. Ma diteci perché.
2: Esatto, per esempio Elisa qua vicino dice: il mio rifugio è Corinaldo, proprio vicino a Senigallia, bellissima città. E poi c'è un pezzo del mio cuore, cioè i miei nonni. Vedi che carina, brava.
0: Sì,
2: Elisa,
0: anche perché
2: brava.
0: E spesso il posto del cuore è anche legato proprio alla famiglia, e soprattutto chi ha i nonni che vivono lontani o magari in posti proprio di mare o di montagna. Allora,
1: però
0: visto che
1: attenzione, che c'è una domanda per Linda.
2: Aha.
1: Ma è vero che ti stai frequentando con Paolino?
2: No, abbiamo smentito tutto sui social. Perché c'è stato un attimo di...
1: sono stati paparazzati.
2: Confusione generale. No.
0: Ecco come si riduce Linda quando esce la sera.

Buongiorno Senato, da quello che ho capito, se voglio sfruttare il mio weekend devo andare a Senigallia e allora mi ci fiondo subito, datemi una notizia sul traffico, baby. E allora mi ci fiondo.

0: centrale ovest di Milano, in direzione Milano. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Caianello e Capua verso Napoli. Sul raccordo Ivrea-Santhià ci sono rallentamenti tra il bivio per la A4 e Albiano in direzione Courmayeur. Sulla 1 Milano-Bologna, code tra Piacenza e Terre di Canossa Campegine, in direzione Bologna, code per incidente sulla 26 dei Trafori, tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori, in direzione Genova-Voltri. Infine, sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, ci sono code tra Edolo e Incudine. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
6: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Ave pizza croccantis.
7: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
8: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana. Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su Trenitalia.

0: Italia.com.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: 105 Summer Festival.
5: 105 Summer Festival.
4: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
6: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale
4: per firmare la colonna sonora della tua estate.
6: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: 105 Summer Festival.
6: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
4: Solo con Radio 105.
7: 105.
8: 105.
7: 105. Che storia.
4: Radio 105.
9: Che storia.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Amici, vi sto ascoltando da casa di Dario Micolani. Tanto lui non c'è! E vi posso dire che su Radio 105 è già passata un'ora e sono le 10!
7: Radio 105.

0: Partenope, Serena Brancale, i The Colors, Merck & Cremont. Io lo dico, questo secondo me è il disco dell'estate.
1: Esatto.
2: Vi stavamo sentendo in fuori onda, che stavate discutendo proprio del, di qual è il tormentone per voi estivo.
1: Sì, se la giocano secondo me Baby K, questa, Partenope, con i The Colors e Serena Brancale.
2: E lo sapete con chi ha.
1: E anche con i tuoi pinguini tattici nucleari.
0: Devo dire che anche Rovazzi è arrivato
1: sì, è
0: proprio
1: vero.
0: Di gran carriera, quindi ci sono tanti pezzi ovviamente, sì, targati
2: secondo
0: estate
2: me lì,
0: 2026.
2: Anche per la triade è molto particolare, che non t'aspetti, cioè Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa, no?
1: Sì, allora,
2: io ricordo ancora a proposito di estate il video di Rovazzi insieme a Nino D'Angelo sulla moto d'acqua.
0: Vabbè. Bellissimo. Allora io a proposito di estate, a proposito di musica, sai cosa vi dico? Sigla.
1: Ecco.
3: Va, non ce la faccio.
4: Troppo il corpo.
5: Patatini!
1: Eccolo.
0: Il PBM Tarocco.
2: Tu hai detto, sai cosa ti dico? Sigla, invece qualcuno che ci sente dalle casse in filo diffusione a Senigallia ha detto, sai cosa ti dico? Bagnetto, ho visto andare in mare.
1: Infatti, non è male, da pensarci.
0: Allora, la sfida sui vostri ricordi, le vostre esperienze, ci saranno 2 anni oggi. Scusate, avevo il raspino in gola.
2: Ho sentito, ti stai...
0: ci sono 2 anni messi in sfida da Mattia Angry Birds. Quest'oggi li sceglie lui. Ci puoi dire la tematica su cosa hai scelto questi brani?
6: Ma siamo, visto che siamo a Senigallia, visto che si parla di estate, di mare, di sole, abbiamo scelto 2 successi estivi. Non particolarmente legato all'estate proprio.
0: Allora, scusate, a me fa ridere Mattia
2: Angri.
0: Cosa
2: sta succedendo?
0: No, Mattia Angri mi fa ridere, ve lo devo dire, perché è napoletano e parla milanese.
7: Allora, uscendo questi pezzi,
6: allora ci scegliono 2 canzoni che sono legate assai all'estate, no?
1: Ok, in cosa si differenziano? Così al 342 41 15 105 possono votare quale preferiscono.
6: Ma si differenziano innanzitutto per l'anno, perché una è 1996.
0: Sì.
6: È stato un tormentone estivo del 1996, l'altra è stato un tormentone estivo del 2005.
0: Ah, quindi c'è sfida anche un po' generazionale tra anni 90 e anni 2000.
2: Vieni qua il sabato a sostituire Davidino e tam, ti metti a fare anche il DJ.
1: Tutto. Allora facciamo sfidare il 96 e il 2005.
0: Esatto, 342 41 15 105, diteci quale anno vi lega di più tra questi.
2: Allora
0: due.
2: Vogliamo anche ricordi estivi però.
0: Certo,
1: dai, il ricordo dell'estate 96, il ricordo dell'estate 2005. Quindi mi raccomando, votate così capiamo che cosa ha preparato per noi il PBM Tarocco.
0: Diamo via la sfida.
8: Tutto bene a 105.

0: questo è il PBM Tarocco.
1: Ecco, lo mettiamo subito. Lo mettiamo
2: subito,
1: subito.
2: Così. Bam.
1: Era l'estate del 2005, voi avete votato e praticamente imperversava questa canzone, un grande successo dei Negramaro. Estate.

0: Hai ragione.
1: Mentre canto è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai.
2: Estate 2005, primo agosto, caldo, afa, ma ho dato alla luce mia figlia Giada, tutta la mia vita. Un bacio, oh. Barbara da Cittadella.
3: Aspetta.

0: compleanno. Ti ama Eugenio.
1: Lorenzo, nel 2005 ero con il mio scooter modificato in aereo e la prima fidanzata. In che senso con lo scooter in aereo?
2: Me la sono proprio goduta, ragazzi, che pezzo. Estate, estate di Negramaro, il PBM Tarocco di quest'oggi. Grazie
0: Mattia. Hai fatto bene a venire.
3: Il PBM Tarocco di tutto bene a 105.

0: Amici, ma quanto è bello al mattino prendere il primo caffè mentre guardi fuori. Le luci chiare dell'estate che abbracciano la città, tutto è morbido, naturale, facile. Come scegliere di cambiare operatore telefonico e passare a Home Mobile? L'operatore conveniente, semplice e vicino, senza sorprese. Infatti, per passare a O, basta andare sul sito. L'estate è la stagione migliore, perché l'estate non si misura in giorni, ma in momenti felici. E passare a Home Mobile è uno di questi. Passa O, vai su homemobile.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
6: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Sabrina, Madonna, Bring Your Love qui su Radio 105. Siamo tornati perché da Senigallia sento che ci sono degli ospiti.
1: Si è popolato lo studio, caro Edoardo Mecca. Facciamo un recap, insomma, io e Linda siamo in diretta da Senigallia, dal lungomare, precisamente da X-Masters. E siamo un po' nel weekend di chiusura di questi 10 giorni dove sono successe tantissime cose, tantissime attività, anche grazie alla presenza, per esempio, di Pamela Maddolini, dirigente dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Ben arrivata ai nostri microfoni.
2: Buongiorno.
3: Grazie. Ciao, buongiorno, mi ha appena ribattezzata, volevo dire quello. Niente, non ti preoccupare, Maddaloni, ma non ti preoccupare.
2: Ah, Maddaloni,
3: solo per restituire.
1: Ok, vabbè.
3: Ma Pamela va benissimo.
1: Errore di battitura qua. E invece sei accompagnata dal segretario generale del Comitato Italiano Paralimpico, Simone Rasetti, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Cognome
4: buongiorno,
2: giusto stavolta?
4: Buongiorno. Assolutamente sì.
2: Ok, perfetto.
1: Va bene, allora siamo contenti intanto di avervi all'interno del nostro studio e io direi di partire proprio dalla vostra presenza all'interno di 105X Masters. Da dove nasce?
3: Allora, guarda, questa è un'iniziativa che nasce da lontano. Sembrerebbe un accostamento un po' anomalo, no? Che cosa ci fanno due istituzioni nei enti pubblici all'interno di un evento che fatto di bellezza, di inclusione, di sport, di manifestazione. In realtà quello che accomuna tutto questo è la persona. La persona è fatta di mille sfaccettature, ha bisogno per stare bene, di rapportarsi col sociale, con gli altri, di fare sport, e questo bisogno è soddisfatto, anzitutto è promosso e finanziato anche in collaborazione dalle istituzioni pubbliche che si prendono cura della persona, e l'INAIL lo fa in questi termini, in una pluralità di sfaccettature, con una collaborazione col Comitato Italiano Paralimpico, che poi vedremo, e quindi lascerò la parola al collega Prente Simone, ma soprattutto prendendosi cura attraverso dei percorsi che tengono al sostegno proprio psicologico, di attenzione sociale, di ascolto, perché stiamo parlando di ascolto. E quindi questa nostra partecipazione oggi che cosa rappresenta e testimonia? Che siamo tutti in questo mondo, che siamo persone con o senza disabilità, quindi celiamo prente questo, puntiamo all'inclusione, e consentitemi oggi di dire che abbiamo fatto tutto questo ed è una partecipazione pluriennale, e non sarei io qui oggi se non fosse stata un'iniziativa che in termini diremmo programmatori arriva bottom up dal territorio, che quindi ha chiamato prente il centro. E quindi consentitemi di ringraziare Giovanni Contenti, che è stato prima dell'attuale direttore il direttore regionale Prenteina, il di Regione Marche, che si è fatto promotore di questa iniziativa insieme al CIP territoriale, l'ha portato all'attenzione del centro, del territorio, e quindi qui vorrei ringraziare lui perché c'è stata una sua prematura scomparsa ad aprile di quest'anno.
1: Una cosa che ci tenevi molto a dire, perché me l'hai detta anche a microfoni spenti subito,
3: assolutamente,
1: per giustamente
3: sì.
1: Onorare anche, insomma,
3: assolutamente
1: chi ha...
3: sì, vorrei riconoscere che tutto questo è merito ovviamente della sua promozione, della condivisione di tutta la filiera, quindi del nostro direttore Marcello Fiori, in primis del mio che ha sposato Giuseppe Mazzetti, del presidente D'Ascenzo, e convalidato questo percorso da Iacono. È ovvio che tutto ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione che abbiamo stretta tra INAIL e Comitato Italiano Paralimpico, proprio a promozione dello sport. Lo sport è vita, è società, è sociale, e quindi è
1: cultura. Io infatti
3: poco
1: fa ho detto appunto che ho avuto anche l'onore di partecipare come voce al viaggio della fiamma paralimpica, di cui insomma usciamo anche da pochi mesi, e quindi insomma è bello vedere questa attenzione di cui parlavi anche tu verso le persone, gli atleti olimpici e paralimpici adesso in questo caso. E allora raccontiamo di più su questa sinergia che si è creata all'X Masters anche tra di voi.
4: Una sinergia bellissima, grazie a voi, grazie al territorio, grazie al governo, grazie anche al CIP, alla voglia di scendere sui territori e incontrare persone. Tu dicevi le Paralimpiadi, noi come CIP abbiamo due grandi missioni che ci è stata data dal governo, essendo ente pubblico. Uno, valorizzare gli atleti di altissimo livello, e lo abbiamo fatto, anzi l'hanno fatto, perché poi i meriti sono tutti degli atleti, l'hanno fatti ad esempio a Milano Cortina. Lì abbiamo avuto un exploit incredibile, impensabile, emozionante. Ma poi il vero obiettivo, loro sono la punta di una piramide, il vero obiettivo è la base. Ecco, un evento come questo,
3: certo,
4: è fondamentale, perché solo con eventi come questi dove incontriamo la gente
3: Riesce a sensibilizzare tanto sul tema e raccontare le storie. In questi giorni che io ero qui abbiamo incontrato tanti atleti, tante storie di persone che insomma hanno una mobilità diversa e il modo di affrontare la cosa è sempre diverso, quindi è una cosa molto bella che attraverso lo sport viene raccontata, quindi fate un grandissimo lavoro in tal
4: senso.
3: Qui
4: è bellissimo perché è uno dei pochi esempi, spero che sarà sempre più così, dove le persone non modotate possono gioire insieme, mm-hmm, giocare insieme, divertirsi insieme con persone con disabilità. Ecco, questo è l'esempio che dovremmo tutti fare, perché siamo tutti uguali e lo siamo anche nello sport e ovviamente lo siamo nel divertimento.
3: Certo.
0: E quanto è bello quando lo sport crea questa sinergia e connessione tra persone.
1: Vero.
0: Grazie mille a Simone Rasetti e Pamela Maddaloni per essere stati con noi. Godetevi ancora questi ultimi momenti di X-Master nella giornata di oggi e domani. Grazie.
1: E più tardi noi avremo anche una campionessa.
0: Bene,
1: esatto. Letizia Milesi.
0: Più tardi Letizia Milesi, esatto.
1: Grazie ancora.
3: Grazie ragazzi.
4: Grazie a voi.
3: Grazie mille.
4: Buon divertimento.
1: E andiamo
4: grazie
1: col prossimo disco.
2: Ma

0: Avete paura di Dracula? Come canta Tame Impala.
1: La vuoi una cadrega?
2: Lo sapevate, insomma, facendo questo riferimento che andava così.
1: Certo, per forza.
0: Sapevatelo.
2: Caro Edoardo Mecca, noi direttamente da Senigallia ti stiamo dicendo che stanno montando praticamente una rampa per delle esibizioni di
1: motocross
2: freestyles assurde.
0: Quindi siete sulla rampa di lancio, come si suol dire.
1: Noi sì, in realtà non proprio sulla rampa di lancio, però di fronte.
2: Allora,
1: ecco,
2: diciamo che se i freestyler sbagliano a fare qualche salto,
1: di
2: ci saltano
1: metri,
2: nello studio.
1: Esatto, di 3 metri sono dentro lo studio, allora lì fa magari intervista live, capito, lì sul momento.
2: Tutto è live, tutto può succedere a 105X Masters, sì.
0: Diventeremmo virali però, cioè, se cadessero i freestyler lì sulla postazione, non sarebbe...
1: Vabbè, ma speriamo di no, dai.
2: Si parla di spettacolo anche pensando, ragazzi, alla finale dei mondiali. Stavo leggendo, domani ci siamo, il primo e secondo posto. Tu, Edo, sei informatissimo sui mondiali, adesso lasciamo la parola a te. Però leggevo che, insomma, ci sarà un maxi intervallo di 25 minuti, non più di 15.
1: Anziché 15.
2: Perché ci sarà anche uno show con i Coldplay, con diversi artisti, insomma.
1: Sì, c'è Chris Martin, Madonna e Shakira, i BTS, Justin Bieber. Mentre in chiusura in Italia ci sarà Laura Pausini, Tom Cruise, insomma, lo show, un po' alla Super Bowl,
0: esatto,
1: se vogliamo, per questo Spagna-Argentina.
2: E oggi c'è il terzo e quarto posto, Edo?
0: Sì, perché secondo voi agli americani interessa qualcosa del calcio? No, dovevano fare lo show di contorno, perché mezz'ora tra il primo e il secondo tempo io credo sia veramente non abbia senso di esistere in una partita di calcio, ma d'altronde hanno dimostrato che del calcio interessa poco. Comunque, stasera Francia-Argentina, terzo e quarto posto, e poi Spagna-Argentina, la finalissima che vedrà contro il Lamine Yamal contro Messi. Sarà anche la sfida per il pallone d'oro, immagino.
2: Tu chi tifi?
0: Beh, io lo posso dire, tifo la Spagna. Beh, diciamo che non tifo l'Argentina, mettiamola così. E adesso, ragazzi, è stato un
2: perché
0: grande
2: successo.
0: Perché
2: c'è la presenza di troppi interisti? Lo sento, c'è Bruno Mars in sottofondo.
0: Esatto, Oh My Soul, Bruno Mars, che ha fatto ballare tutta Milano questa settimana.

0: Oh yeah, Bruno Mars, quanto ci carichi. Io la lascio veramente fino all'ultimo perché è una bomba incredibile questa canzone di Bruno Mars.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi fa ballare fino all'ultimo, fa ballare anche tutta la spiaggia di Senigallia e anche tutte le spiagge, le città, le montagne di tutto il mondo.
1: Esatto, esatto. Guarda, a proposito di spiagge di Senigallia, no? Ti abbiamo raccontato che hanno montato la rampa per il freestyle motocross. Sì. Ridendo e scherzando, abbiamo detto: se cadono dentro li intervistiamo domani. Non sarà casuale, l'intervista è programmata. Avremo Vanni Oddera e tutto il suo team.
0: Ah,
1: quindi
0: che meraviglia.
1: Se volete saperne di più, poi ovviamente seguiteci non solo stamattina, ma anche domani mattina.
0: Espressione estasiata di Mattia Angri su Vanni Oddera.
2: Io lo seguo tantissimo, sì. Mi piace tantissimo, soprattutto quello che fa per i bambini malati.
0: Certo.
2: Sì. Mi piace tantissimo, veramente.
1: Guarda, l'abbiamo sentito l'anno scorso. Perché
3: beh, poi tu sei un grande fan delle moto anche.
1: Esatto.
0: Ma li vedete i video?
1: È proprio una
0: di
1: persona
0: Mattia
1: buona.
0: Angri? No, li vedete i video di Mattia Angri in moto che fa prendere le multe alla gente? C'è una roba che insulta i passeggeri.
2: Ma io faccio le multe proprio.
0: No, guarda che sei una roba incredibile.
1: Guarda, veramente.
0: Comunque, ragazzi, veramente bellissimo essere lì perché ogni momento, ogni ora c'è un qualcosa di diverso. Anche magari scoprire attività che prima uno non conosceva. Perché non è che
3: beh,
0: si
3: tu, infatti, dallo studio di Milano te lo stai un po' immaginando quello
0: certo.
3: Che succede qui, però insomma due anni fa hai avuto modo anche di vederlo per tutta la settimana.
0: Sì.
3: Ed è proprio questo, è anche un po' un luogo di aggregazione dove secondo me si danno del ritrovo molte persone qua.
1: Sì,
3: sportivi
1: sì.
3: E non
1: sportivi e non, perché ci sono anche tanti curiosi che sportivi magari non sono, però qui hanno la possibilità comunque di provare qualcosa, capito?
3: C'è anche chi viene a chiedere i gadget di Radio 105 a Linda Pagni.
1: Sì, allora
3: c'è di tutto.
1: Esatto.
3: Guarda la tua sosia. Va.
0: No, incredibile.
1: Sì,
3: guarda la tua sosia qui.
1: Ma lei è più bella però. Allora no, volevo fare una comunicazione di
0: sì.
1: Servizio a tutta la spiaggia. A
0: sì.
1: Breve verranno consegnati i gadget di Radio 105.
0: Ah,
1: non veniteceli a chiedere direttamente alla transenna, perché ad un certo punto vedete tutto colorato di giallo, a quel punto sapete che li stanno consegnando. Non li consegno io da qua, grazie.
0: Sapete cosa vi dico?
3: Comunicazione di servizio.
0: Sapete
3: sì.
0: Cosa vi dico? Poesia.
3: Poesia.
1: Poesia.
3: Poesia.
1: Come canta Salda Vinci?

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Trieste. Sulla A23 il traffico è congestionato con code tra Pontebba e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione di quest'ultima. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si resta in coda tra Chiesina Uzzanese e Lucca verso Pisa. Si è verificato un incidente sulla A14 Adriatica tra Cesena e Cesena Nord in direzione Bologna. Code per traffico intenso allo svincolo di Poggio Imperiale. Traffico molto intenso anche intorno a Milano. Code sul tratto urbano della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est procedendo verso Brescia. Sulla A7 Milano-Genova incolonnamenti allo svincolo di Serra Valle Scrivia direzione Genova. Infine si segnala un incidente sulla statale 121 Catanese a Ponte Buffa in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
2: con Radio 105.
0: In collaborazione con
3: Forst 00 Citrus and Herbs, con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti, perfetta in ogni momento. Freschezza per natura. Aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti, perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.

0: La tua fidanzata sceglie di usare in pubblico. I costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile, compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
22: 105.
23: Che storia!
24: Radio 105.
25: Che storia!

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ragazzi, vogliamo dimostrare che sappiamo fare un segnale orario veloce, pulito?
2: Assolutamente sì, anche perché ho notato
3: sono le 11.
1: Non siamo capaci.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Beh, uguale direi, uguale.
1: In coro da Milano a Senigallia, un attimo, con che Flavio poi... che ci guarda allibito, il nostro vice direttore qui sul lungomare.
0: Allibito e pentito, soprattutto.
2: Sì. E dal prossimo weekend non saremo più in onda, a quanto pare. Però, come Mattia Angri insegna, non è a Milano, ma a Milagagana.
3: Io mi possiamo, da questa cosa.
0: Possiamo per favore non fare brutte figure, che abbiamo già l'ospite qui con noi.
1: Grande ospite.
2: Ma che meraviglia.
0: Sì.
1: Va bene, abbiamo una campionessa di nuoto paralimpico ben arrivata ai nostri microfoni, Letizia Milesi.
4: Grazie.
2: Buongiorno Letizia.
4: Ciao a tutti dell'invito.
0: Benvenuta, benvenuta, buongiorno. Allora, Letizia ha una storia molto particolare, che però può essere d'esempio per tante persone. Lei sì. arriva dalla danza, quindi diciamo che il movimento ha sempre fatto parte della sua vita. A seguito di un incidente nel 2017, correggimi se sbaglio, e si è ritrovata a fare i conti con un nuovo tipo di movimento che però le ha dato comunque la libertà, che è il nuoto.
1: Una vera e propria rinascita.
0: Sì. Esatto, quindi se vuoi raccontarci intanto un po' la tua storia.
4: Allora, io ho ballato fin da quando sono nata praticamente.
0: Ok, che stile di danza?
4: Danza classica, in primis.
1: Vedi, vi accomuna questa cosa, no? Anche l'età un po' vi accomuna.
0: Esatto, perché giovanissima, 26 anni, appena fatti tra l'altro ieri, quindi tanti auguri.
1: Auguri!
2: Poi, grazie mille. Poi Linda, dalla danza te hanno cacciato, giustamente.
0: Sì, a me l'hanno cacciata, esatto, perché schifo, schifo, però va bene, proseguiamo.
4: Io ho ballato fino al giorno dell'incidente. Il giorno dell'incidente mi sono ritrovata con un corpo che non riconoscevo più, che non mi apparteneva più, che non controllavo più, e poi con il tempo ho avuto la possibilità di incontrare l'acqua e scoprire che il mio corpo in acqua era leggiadro, era come tornare a ballare, quindi me ne sono innamorata e da ora c'è la dipendenza da cloro.
0: Ecco, voi non potete vederla, ma agli occhietti che le brillano mentre lo dice, questa è una cosa molto bella, quindi complimenti, perché tra l'altro hai vinto anche tante coppe, tante medaglie, hai raggiunto dei successi, quindi penso che il percorso sia stato magari anche arduo, no? In certi momenti.
4: Sì, quando tu entri in acqua con un corpo che comunque devi ricostruire la nuotata, dietro ci sono tecnici che lavorano sul farti la nuotata più efficace possibile, tu devi dare la possibilità e devi affidarti a loro. Quindi è un lavoro di squadra, è un lavoro di sacrificio, però porta risultati.
1: A proposito di risultati, tra le medaglie più significative, l'oro nei 50 stile e nei 100 rana ai campionati italiani di nuoto paralimpico.
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Complimenti.
4: Grazie.
0: E adesso hai anche qualche obiettivo nuovo?
4: Adesso ci stiamo preparando. Esatto, a settembre abbiamo gli europei in Turchia, dal 7 al 12, mi raccomando, seguiteci tutti.
0: Assolutamente, assolutamente.
4: E nulla, speriamo di portare a casa qualcosa di importante.
0: Vai, vai, in bocca al lupissimo.
1: Che grazie. Cosa vorresti che il pubblico capisse dello sport paralimpico? Perché molti magari, insomma, non riescono a addentrarsi bene nello sport paralimpico. Che cosa vorresti anche lanciare come messaggio?
4: Beh, prima di tutto di seguirlo, perché solo seguendolo si capiscono tante cose. E in secondo luogo di vedere la persona e lo sport, non vedere la sua disabilità, ma vedere le sue potenzialità, le sue capacità, il suo sacrificio, perché bene o male è comunque un atleta. L'atleta, l'impegno, gli orari di allenamento, la fatica sono gli stessi di un atleta normodotato, se non magari di più a livello emotivo, perché comunque si scontra con una testa che magari va al 100 all'ora e il corpo che va a 70 all'ora, quindi dietro ad un atleta paralimpico c'è tanta roba.
1: Di andare in profondità, questo è un po' il messaggio.
0: Ce lo raccontava anche prima Simone Rasetti, segretario generale per l'appunto del comitato.
1: E allora, mia curiosità magari anche per chi è all'ascolto, la tua giornata tipo?
4: Mia giornata tipo, mi alzo, faccio colazione, prendiamo il pulmino io e la mia allenatrice, andiamo ad allenarci, facciamo 2 ore di allenamento in acqua, torno a casa, palestra e poi la sera di nuovo in acqua. Poi nel frattempo studio.
1: Questo fa capire anche che non è...
4: faccio l'università, sì.
1: Non è facile tenere un equilibrio, no?
4: Certo. No, assolutamente.
2: Tanta disciplina.
0: Disciplina, come dice il nostro Edo. E a proposito di disciplina, piccola domanda. Quando sei in acqua, in un momento magari di relax, dove non ti stai allenando, ti capita di muoverti un po' come se stessi ballando?
4: Ma in realtà anche mentre mi alleno. Nel senso, il mio stile preferito è la rana, perché magari a differenza dello stile, che mi piace tantissimo perché è velocità pura, è sfogo, è adrenalina, la rana è fatta di tecnica, di velocità, di eleganza, di sinuosità, che è come la danza. Quindi a me, facendo rana, sembra di tornare a ballare senza dover stare fuori dall'acqua, senza essere a relax.
0: Vabbè, dai le tue coordinate, così magari su dei social magari seguiamo anche il tuo percorso nei prossimi mesi e settimane.
1: Come facciamo il tifo per te.
4: Esatto. Su Instagram leti.mile, tra l'altro c'è anche l'associazione della quale sono presidente, che si chiama Sulle ali di un sogno, che lotta per l'inclusività, soprattutto con le disabilità nei bambini, quindi mi raccomando, seguiteci.
1: Una ragazza giovane, grande, ma con un talento, una dolcezza, una sensibilità che davvero si nota.
0: Grazie, sono d'esempio.
2: Grazie mille Letizia, grazie mille Letizia, sei stata veramente un grandissimo esempio di sport,
4: grazie
2: diciamo,
4: mille
2: e di vita.
1: Forse ci vediamo anche sul palco questo pomeriggio, perché insomma sei stata anche invitata da X Masters proprio per insomma tutto quello che comunichi e i messaggi che hai da lasciare al pubblico.
4: Ci vediamo oggi pomeriggio allora.
2: Ottimo, ciao Letizia, ottimo. grazie
0: Letizia.
2: Adesso allora, il disco visto che di Peggy Gou,
1: esatto, lo sento in sottofondo,
0: eccolo qua.
1: Wow.
0: Quindi piano piano iniziamo ad alzare il volume.
2: Ti fa già ballare Dario Micolani?
0: Sì.
2: Ti stai già muovendo, sculettando?
0: Sta sculettando Dario Micolani,
1: sì.
0: Io muovendo la testa e anche Letizia, che è ancora qui con noi.
1: Visto che hai lanciato le coordinate di Letizia, adesso ci facciamo un selfie e mettiamo proprio il tag tutti insieme.
0: Certo.
2: Se volete,
0: facciamo
2: io do le coordinate bancarie, non lo so se può servire.
0: Vedo.

0: Woman, Woo Linda, Woo Dario Micolani.
1: Woo.
2: E il
1: Esatto. Devo stare attenta a non urlare troppo, perché essendo in esterna i microfoni non sono allenati.
2: Allora, abbiamo salutato Letizia Milesi, una ragazza dolcissima, nonché insomma con una grande storia. Ci ha raccontato un po' quella che è stata anche la sua rinascita. Ci ha raccontato qual è stata e qual è la sua giornata tipo. Voglio sapere la giornata tipo adesso di Linda Pani all'X Masters a Senigallia. Senza filtri, Radio Verità. Prego.
1: Radio Verità, vabbè, allora prendiamo la giornata più giusta, che era quella di martedì. Sveglia alle 5:50. Ho preso la bicicletta, sono venuta a fare
2: che
1: lo
2: sfigata.
1: Yoga.
2: Adesso ma deve figurati, raccontare solo quando ha fatto yoga, ha vissuto un'attività dell'X Masters.
0: Vabbè, nell'unico giorno.
1: Esatto. Racconto gli altri 9 su 10.
2: Gli altri 9, prego.
1: Va bene, allora sveglia la mattina, colazione.
0: A che ora?
1: No, allora alle 10 andavo a fare colazione. Ho approfittato per rilassarmi un po'. Che posso.
2: Diciamo per quando poi chiederà turni di riposo. Quindi questo è per la direzione.
0: Alle 10, che schifo.
2: Poi
1: andavo al mare, grande fatica,
2: sì.
1: prendere il sole, fare qualche bagnetto.
2: Beh no, poi c'è stato un grande lavoro sui social con Paolino,
1: sì, esatto.
2: Un piano editoriale.
1: Mamma mia, non avete idea cosa uscirà lunedì, stay tuned, io e Paolino ci siamo divertiti un sacco. E niente, no, dopo vabbè, pranzo, che a volte dipendeva, magari approfittavo yogurt o gelato, insomma, per stare un po' più leggera. Poi arrivavo nel primo pomeriggio qui al villaggio, attività social, infatti vi invito a seguire tutti i canali di Radio 105, X Masters Event sui vari social, dove vedete le varie attività che vengono fatte. Quindi facevo tutte le attività social, preparazione della diretta, quindi conoscere gli ospiti, insomma fare team building con Paolino e Martin. Poi dopo la diretta, di solito insomma un bel bagnetto, un bel tuffo post diretta, per poi prepararsi per la cena, dove ragazzi io sto male, cioè Yader Fabri spero non stia ascoltando in questo momento, ma sto esplodendo, la sera mi sto veramente sfondando.
2: A proposito,
1: non
0: possiamo dire, un riassunto di della giornata tipo di Linda Pani: non hai fatto nulla per 10 giorni. Niente,
1: non è vero.
3: Sai come si chiama tutto questo in una parola? Vacanza.
1: Scusate, sono 2 anni e mezzo che non mi fermo, me li posso meritare 10 giorni di lavoro?
0: Ma se l'anno scorso hai fatto la stessa roba, cosa sono 2 anni?
1: Vabbè, è passato un anno, vabbè, perché a parte questo vacanza praticamente non ne ho
0: fatto. Andata in Messico, hai fatto più vacanze di chiunque.
1: Un anno fa, non ho un giorno di riposo da un anno. Ma cosa volete dalla mia vita?
0: Ma te ne sei appena fatti 10.
1: Sono andata a recupero, posso?
2: Comunque, vabbè, non voleva essere una polemica contro Linda. Adesso Edo, ti sento giustamente pepato.
1: Come giustamente?
2: In quel
0: ragazzi,
2: di Milano
0: i miei 10 giorni sono io in questo studio con Angry. Cioè, guarda davanti Angry, oh.
4: Non ho capito cosa vorresti dire,
0: No, che voglio dire, sicuramente è meglio il mare. Allora,
2: tornando invece sempre sullo sport.
0: Sì.
2: Vabbè, dobbiamo chiudere.
0: Sì.
1: Vabbè,
2: è partita già Olivia Rodrigo.
0: Ma volevi dire
2: Rodrigo,
0: qualcosa al volissimo?
2: No, che ci hanno detto che c'è anche Robbie Williams insieme a Laura Pausini,
0: certo,
2: nello show della
0: domani.
2: Finale dei mondiali.
1: Dei mondiali,
0: sì, certo,
1: per carità.

0: Fino a domani Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105X Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass. Nata per le avventure all'aria aperta, ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiori. Allora venite a scoprire la nuova Jeep Compass a 105X Masters. Vi aspettiamo anche con giochi in spiaggia, la caccia al tesoro Jeep e tantissimi gadget.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
2: Fonseca. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 5,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Tu che dici...
17: ma è buonissimo.
15: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
17: è senza zuccheri aggiunti.
15: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
17: scusi, me ne dà un altro?
15: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
21: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Dance No More, Harry Styles, disco 105 Selection, mia cara Linda.
1: Esatto, quindi il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
0: E color
2: io vedo
0: bombetta.
2: Che ormai siete amici, Linda.
1: Eh sì.
2: Io sai che qua oggi sono praticamente un po' ospite.
1: Ma non è vero,
0: un intruso ormai.
2: Esatto.
1: Non è vero.
2: E quindi lascio a te la presentazione del nostro ospite che è già in studio qui con noi.
1: Esatto, un altro ospite è venuto a trovarci oggi. In realtà l'ho conosciuto ieri che abbiamo fatto un contenuto social. Si tratta di un atleta olimpico. Lui, grande specialità, pallavolo, beach volley. Si tratta di Alex Ranghieri. Benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Ciao
3: a tutti.
1: Buongiorno.
2: Lui ha messo a dura prova l'asta del nostro microfono perché anche allungandola al massimo è troppo alto.
1: È troppo alto, è troppo alto.
2: Quindi si è seduto.
3: Esatto. Vabbè, spariamo sulla Croce Rossa subito.
1: Esatto.
3: Tocchiamo il
1: scusa, oltre l'altezza.
2: No, ma è solo invidia questa, no?
1: Sì. No, infatti. Ma oltre all'altezza, quindi da pallavolista, ovviamente, e anche le mani sono enormi. Io che ho le manine piccoline, prima gli ho dato il 5, ho detto.
2: Invece di un bacio ti ho dato un 5. Esatto.
1: Sì, esatto, ho fatto un volo io.
2: Per farti capire qual è la sua materia. La sua materia.
1: Esatto.
3: Era
1: esatto.
3: Peggio se schiacciavo.
2: Esatto.
1: Allora, grande Alex, che è simpaticissimo e super alla mano, letteralmente. Allora, raccontiamo un po' i tuoi traguardi fino ad adesso e quello che gli è partita la ridarella. E quali sono invece i prossimi, perché c'è Los Angeles 2028, quindi quello che hai raccolto fino ad adesso, che sono veramente tanti successi, è appunto perché cosa stai lavorando?
3: Allora, nell'immediato, proprio adesso, vabbè, come ti dicevo, mi sto spostando, sto scendendo di nuovo a Pescara, che è la sede dei nostri allenamenti, mi sposto verso Roma, che domani partiamo, andiamo in Cina, abbiamo una tappa del circuito mondiale al quale partecipiamo. E Los Angeles, come l'hai menzionato giustamente prima, è un obiettivo molto grande, la qualifica inizia da questo ottobre in avanti, quindi sì, stiamo lavorando per quello.
1: Ok. Beh, lui molto impegnato anche al 105X Masters, giusto?
3: Ovviamente, ieri abbiamo fatto attività con i ragazzi, si sono divertiti tantissimi, erano una trentina, una quarantina, si sono aggiunti, si sono schiacciati dentro in tutti i modi, si sono anche protratti tra una sessione e l'altra, si sono rinfilati perché li vedevo molto energici, avevano proprio piacere, si sono divertiti tutti molto.
2: Che differenza deve avere un giocatore di pallavolo da un giocatore di beach volley?
3: Principalmente deve togliersi le scarpe.
2: Questa è la prima cosa.
1: Che comunque.
3: No, diciamo che nel beach volley devi essere più universale. Devi saper fare tutto perché ti prendono di mira, non ci sono cambi, a differenza della pallavolo, dove innanzitutto sono tutti.
2: Tocchi sempre la palla perché è uno scambio continuo.
3: Esatto, quindi nella pallavolo ognuno ha i propri ruoli. E nel beach volley ci sono molti ruoli che convergono tutti dentro, cioè all'interno di un singolo atleta. E poi, non avendo cambi, non puoi scappare. Quindi, se ti prendono di mira e la tua prestazione è negativa, perdi la partita. Quindi, ne devi uscire, devi avere anche una capacità mentale e psicologica di rimanere lì con tutta la frustrazione. Insomma, è particolare, molto più.
2: Pesi molto di più sulla squadra, sul team che poi si è in due.
3: Esattamente. Sì.
1: Scusa, una domanda: il beach volley è uno sport che in tanti praticano quando vanno a fare la gita al mare, che fanno la giornata al mare, quindi si vede tanta gente che gioca. Lo reputi un pochino più accessibile o farlo a livello professionistico? Chiaramente c'ha le sue difficoltà, diventa totalmente un'altra cosa.
3: Beh, ovviamente fatto in spiaggia penso sia proprio l'apoteosi dello sport, cioè al tramonto, magari anche bevendo una bibita subito dopo, insomma è molto piacevole, si presta in estate. A livello professionistico no, è proprio
1: faticosissimo.
3: È molto tosto, sì, perché poi la stagione poi si, come quella che facciamo noi, insomma, si protrae, non si limita all'estate. Quindi anche in inverno noi andiamo a cercare il caldo, quindi le tappe internazionali si spostano all'estero.
1: Ok, quindi c'è anche tutto il discorso dell'adattamento del clima, i fusi orari,
3: sì, subentrano un sacco di dettagli.
0: Okay. Poi sulla sabbia tutti si sentono più forti quando giocano, no? Sai, anche chi vuole provare a fare quello sport, io se gioco a beach volley, che sono scarsissimo, però sulla sabbia mi sento subito più forte.
1: Io uguale, sai Edo, cioè io pallavolo scarsissima quando lo facevo a scuola. E invece quando gioco a beach volley vado un pochino di più.
2: Sta sorridendo allibito perché non sa cosa rispondere. Io porto la sua reazione.
3: Alex, io credo. Sì, prego.
0: No, io vorrei avere te come allenatore perché a me a scuola facevano fare l'arbitro a pallavolo. Quindi ti dico,
3: avevano
0: solo
3: già
0: questo.
3: Capito tutto, probabilmente. Esatto, ti hanno messo su un cassellotto così non facevi danni.
2: Senti, la cosa più bella di 105 X Masters, tra tutto quello che stai vivendo e vivrai, così.
3: Beh, sicuramente il mood, l'energia che c'è, vedo un sacco di gente felice che non vede l'ora di provare tutte le attività che avete messo a disposizione. Quindi
2: mettersi in gioco anche.
3: Sì, qui hanno la possibilità di fare veramente tanto. Io era la prima volta che partecipavo, quindi mi sono accorto che avete fatto uno spiegamento di forze allucinante. E tutti li vedo che non vedono l'ora di provare l'attività.
1: Tu hai provato qualche attività diversa? O
2: sei uscito dalla tua comfort zone?
1: Ciccio.
3: Allora, io sto guardando, davanti a me c'è un campo da waterpolo. Vista la temperatura direi che mi potrei tuffare. Dopo vediamo quello che succede, perché insomma ci può... Proviamo, non lo so. Chi si aggrega?
1: Pallanuoto, guarda.
3: Più che altro io mi sa che tocco là. Non so se il campo è sufficientemente profondo. Perché forse
1: secondo
3: tocco.
1: Me lui si tocca.
2: Sì, quindi qua per arrivare in un punto dell'acqua in cui non tocchi, secondo me devi...
3: Campo in Croazia,
1: devi esatto, devi fare i chilometri.
3: Ci abbiamo il traghetto da Senigallia. Esatto,
0: grazie Alex per essere stato con noi, sei stato simpaticissimo, in bocca al lupo veramente per tutto. E a proposito di Los Angeles,
2: vedi?
0: Ci porta anche
3: grazie
0: Blanco.
3: E crepi il lupo.
2: Ciao.
1: Grazie, sì. Sì, il disco di adesso.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
3: GNV, il tuo traghetto.
4: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
17: Vi aspettiamo!

0: era dedicata a Dario Micolani,
1: la
0: canzone dell'estate di Micolani, Sorry scusa lo siento, i pinguini tattici nucleari, mio caro Micolaus.
2: Ma perché fate i simpatici su questa cosa? Non siete d'accordo che è una delle hit di quest'estate?
1: Abbiamo notato una preferenza già in partenza, cioè, e quindi io e Edo abbiamo notato questa cosa.
2: Perché siamo un po' amici con il buon Riccardo, perché condividiamo il fatto di essere dei neo...
0: Esatto, esattamente, proprio come ha detto Dario Micolani in questo frangente. Tra l'altro io voglio salutare anche Francesco da Sassari, che chiede: potete fare gli auguri a mia moglie Daniela, che amo tantissimo e oggi compie gli anni.
1: Daniela, auguri!
0: Vabbè, perché lo chiede con la voce.
2: Allora,
0: di
2: facciamo un recap per tutti quelli che ci dicono: ragazzi, ma tutto bene, ma che fate? Allora, a volte possono esserci anche dei problemi tecnici. Poi se sentite in sottofondo del casino, è perché c'è il palco attivo di 105X Masters, perché è tutto live.
0: Mm-hmm.
2: Allora, ovviamente il buon Edoardo Mac è a Milano, noi siamo qua, e quindi è per quel motivo.
1: Dicevi,
2: allora,
1: Edo, scusa?
0: No, dicevo che con Dario Micolaus e Linda Pani lì a Senigallia i problemi tecnici sono l'ultimo dei problemi. Comunque.
2: L'ultimo dei problemi.
1: No, mi ha fatto ragione
0: molto
1: pure
0: ridere,
1: tu.
0: Mi ha fatto molto ridere che prima abbiano scritto il lancio di una canzone più brutto della storia, grandissimi, vi amo, quello sul blanco, effettivamente. Però
1: invece
0: così.
1: Aveva senso.
2: Perché
1: aveva
2: avevamo
1: senso.
2: Anche l'ospite che era sorpreso da
1: diceva,
2: il
1: davvero?
2: Nome della canzone.
1: Vero, faceva davvero,
0: ma poi una sorpresa continua.
2: Voi in quale sport sareste dei professionisti? O comunque qual è lo sport che, a parte la danza, che per esempio l'hai praticata? Edo mi viene in mente, vabbè, lui dice il calcio, poi vabbè,
0: no,
2: crediamoci.
0: La panza,
2: io ho sempre giocato a calcio. Ma il secondo sport in cui dite: wow, tutto sommato.
1: Ma serio? C'è una domanda seria, non ti devo rispondere pisolino, rompere le balle, quelle robe lì che sono i miei sport.
2: Come seri. Rispondere lo decidi tu, però in teoria la domanda è seria.
1: Te lo vuoi sapere? Avevo del potenziale nel salto in alto.
2: Ecco, è bello dire avevo del potenziale, mi piace. Edo, avevi del potenziale in...
0: Ha ragione Angrin, sollevatore di polemiche.
1: Beh, questo sì, questo sicuramente, ma non è solo un potenziale, ma è una realtà.
2: Invece, Linda, hai provato il pickleball qua?
1: Ho provato il pickleball e allora, diciamo che i primi 5 minuti male, sembravo con una padella in mano a cercare di scacciare le mosche. Dopo un po' ho cominciato un attimo a prendere dimestichezza con anche il tipo di forza che ci devi mettere per la pallina che è tutta bucata.
2: E lì ti hanno detto: esci dal campo.
1: E lì era il momento di andare in diretta, fatalità, no, guarda un po'.
0: E poi lì è passata dalla padella alla braccia. C'è andata a cena.
1: Sì, ho fatto 4 salti in padel.
2: Comunque c'è chi dice che sarà il futuro, c'è chi dice che invece il padel è l'insulto al tennis e il pickleball è l'insulto al padel.
1: Ma
2: quindi
1: non
2: bisogna
1: è
2: capire
1: vero,
2: questa.
1: Ma sono,
2: io non l'ho provato
1: diverse.
2: Però e voglio
1: è
2: provarlo
1: divertente,
2: dopo.
1: È divertente, è divertente.
0: Scusate, poi... scusate, passato di qua, forse voi non lo sapevate, ma un grande onore per me, c'è Sinner che voleva dire una cosa.
3: Fanno schifo tutte e due.
0: No, non dica così, Sinner.
1: Ma non dica
0: per favore,
1: così, Yannick.
0: Perché il nostro campione di tennis, allora tutti gli altri sport correlati non vadano bene.
1: Ci arriverà una querela prima o poi da tutti questi personaggi.
2: Ma che arrivi a Edo, ma che arrivi soltanto a Edo.
0: No, per favore.
1: Dai, scherzo. No, comunque è divertente, cioè nel senso sono tutti sport che puoi fare in compagnia di persone che magari non sono super atletiche ma che vogliono mettersi in gioco e diventa una cosa divertente.
2: Si gioca in coppia anche nel pickleball, giusto?
1: Sì, si gioca in coppia.
2: Ah, ho capito dove l'ho visto, è il video con te e Paolino che giocavate a pickleball che mi ha fatto molto ridere.
1: Esatto.
0: L'importante è quando si provano sport nuovi è non perdere se stessi.
1: Esatto, come il disco Lose Myself, ma soprattutto prendersi ogni tanto una pausa.
2: Eccola. Brava.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
4: Lidl, vale davvero.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango.

0: Forst 00 Citrus and Herbs, freschezza per natura.
1: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
18: Allora, vacanze?
19: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
18: Ma ne hai viste di tutti i colori?
19: No, solo quelli di Mini.
20: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.
21: 105. Che storia!
22: Radio 105.
23: Che storia!

0: Eravamo
1: si
0: nel 2017, il che story di quest'oggi per concludere queste tre ore, ragazzi.
1: Che featuring Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry e Big Sean. Mamma mia.
0: Quando c'è questo pezzo mi viene da dire veramente non sai Katy Perry che se non perdi. L'ascolti. Allora, io intanto voglio ringraziare Linda Pani e Dario Micolani da Senigallia.
2: Grazie, grazie a te, Edo, grazie a te, Domecca da Milano, grazie per averti
1: che hai provato a immaginarti tutto quello che stiamo vivendo e vedendo qua
0: davanti. Bellissimo,
2: adesso, grazie di cuore.
0: Adesso diamo la linea a Brian al suo Open Club, ma a Senigallia ci sarà ancora modo di essere ben presenti sia nella giornata di oggi ma anche domani, perché noi torneremo sempre dalle 9 alle 12. Quindi che dire, ragazzi, grazie.
1: Non
0: ancora.
1: C'è modo, c'è Mocco.
2: C'è Mocco, bravo. Nel pomeriggio c'è Mocco.
0: E allora salutiamo Mattiangri, Masino, la Sara, la Vale, il Centralino. Ci vediamo domani. Ciao!
2: Ciao, ciao. Grazie a tutti.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Su Radio 105, le 12 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il vice premier leghista Salvini è arrivato al carcere di Bollate per far visita a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio il 72enne è nel carcere milanese per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna con un picco ieri di 47,3 gradi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano sulle famiglie, che nel 2026 riorganizzano i consumi categoria per categoria. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. La guerra in Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato stamane un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, riferiscono i Pashdaran, che hanno anche rivendicato di aver ucciso soldati americani in Kuwait. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ma la maggior parte sarebbe stata abbattuta dalle difese antiaeree. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina, domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto, fischio d'inizio alle 23 ora italiana, tra Francia e Inghilterra. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a 105 Open Club, sempre solo su Radio 105 col vostro Brian di fiducia. Ciao ciao ciao ciao ciao. Ciao Mattia regia.
1: Buonasera.
0: Ma come buonasera?
1: Ancora dopo mezzogiorno e buonasera.
0: Potrebbe assolutamente essere. Ringraziamo ovviamente Tutto Bene a 105, Edoardo Mecca, con cui ho fatto tipo la staffetta, ci siamo toccati la mano, ci siamo scambiati il microfono. Ciao Edo. E poi ovviamente Linda e Dario, anche se sai che non ero molto convinto di salutarli, perché se la stanno godendo al mare a Senigallia, noi siamo qui a Milano con 86.000 gradi, ma salutiamo anche Linda e Dario, non c'è problema. Tutto il team ovviamente di 105 Open Club è attivo. È partita la... cosa possiamo dire? No, la carovana è quella di Polino e Martin. No, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Non abbiamo una metafora per dire. È partito il programma.
1: Ha aperto il club.
0: Vai. No, non siamo grandi. Cioè, io non sono esattamente quella persona lì. Tu sì che fai tutti i club, no? Che suoni, bam bam, DJ, fai divertire le persone. Ecco, io no, non sono tanto quella roba lì. Sono più da andare al cinema. Ieri sono andato a vedere un bel film. Poi magari così ne parliamo. Invece voglio salutare Nadia in redazione. Chi c'è al centralino? La Ele, giusto?
1: Sì.
0: Ciao Ele, Eleonora al centralino. E ovviamente tutti voi che come sempre ci accompagnate durante il weekend qui a Radio 105. Come state? Come procede? Io spero che almeno per voi questo 18 luglio 2026 sia un buon weekend, un momento bello per rilassarsi, per godervela un pochino. In caso contrario, se state lavorando, non preoccupatevi amici, stringiamoci. Poi se ci mettiamo anche dal punto di vista di quelli che hanno ricevuto questa settimana la telefonata dal commercialista mamma mia ragazzi, ma perché? Cioè io non ce l'ho con i commercialisti però sono un po' come quelli che devono portare le cattive nuove, ok? Quando arriva il messaggero dall'altra parte del regno con la pergamena davanti al re, srotola la pergamena e ti dice quanto dovrei pagare di tasse, di anticipo sulle tasse. A quel punto, ecco, a me è successo l'altro giorno, ero felicissimo, una giornata felice, bella, carina, coccolosa, bella, ero da un mio amico che al suo ristorante, ma stavamo chiacchierando, no? Sai com'è? Commercialista, no? Cioè sono in realtà commerciale, no, no, adesso no, cioè non puoi, io devo andare in vacanza il 27, non puoi chiamare, e invece sì. Quindi salutiamo anche tutti coloro che hanno avuto cattive notizie dai commercialisti, e a sto punto anche i commercialisti che fanno il loro sporco lavoro, lo fanno anche perché dobbiamo pagare le tasse al nostro fantastico Stato, yes! Vabbè, poi un giorno mi spiegate perché c'è l'anticipo sulle tasse. Ma comunque non è di questo che parleremo nelle prossime due ore. Giocheremo, cazzeggeremo, sentiremo qualcuno di voi. Anzi, se vi va di condividere, non con me disperazione, ma qualcosa di positivo, 342 41 15 105 è il nostro numero, quindi cominciamo. Oh, oh, sì, sì.

0: Pink, Wasted, Radio 105. Che poi Wasted è quella frasina, quella parola che esce fuori quando ti, quando a GTA, se tu giochi a GTA 5 e perdi, viene fuori Wasted, vero?
1: Sì, quando ti fai molto male,
0: quando ti uccidono, dai, vabbè, esatto. È un videogioco, si sa che nei giochi, no? Poi dopo riparti dall'ospedale.
1: Esatto.
0: Però è Wasted, vero? Sì, quando... sì. Vabbè, io sto aspettando GTA 6 come se, non so, come un bambino aspetta i doni a Natale. L'ho comprato, pensa, a mezzanotte della notte in cui hanno detto che, no, avrebbero aperto i preordini. A mezzanotte 1:26 io l'avevo già acquistato. Sono veramente uno schifosissimo nerd.
1: Sarai tipo l'utente numero 3.
0: No, non guarda, io credo, sai che credo che invece c'è stato un hype talmente che poi, se non sbaglio, magari mi sbaglio, però loro hanno speso 2 miliardi di dollari per produrre il gioco, quindi 2 miliardi, non 2 milioni, 2 miliardi in 12 anni, e ne hanno guadagnati in 24 ore 4, cioè loro hanno fatto un utile di 4 miliardi. Vabbè ragazzi, comunque piccolo refuso, prima ho detto che c'era Eleonora al centralino, invece c'è Claudia. Claudia al centralino, che pensate un po', ieri, anzi stanotte, cioè qualche ora fa, era al concerto di Bad Bunny. Di Bad Bunny all'ippodromo, giusto? L'ha fatto il concertone Bad Bunny, credo,
1: sì,
0: di sì.
1: Sì.
0: Ma facciamo così, magari tra poco chiamiamo la nostra Claudia al telefono, così ci racconta com'è andata. Secondo me è andata bene, perché tutti coloro che abbiamo incontrato, anche stamattina, una nostra collega di un'altra radio qui, sempre del gruppo, ci ha detto che è stata al concerto di Bad Bunny. Non diciamo chi è, perché considerando che lavora per la Radio Rock, cioè, no, magari poi no, la sgamano. Non è bellissimo, vi do un indizio napoletano, chiuso indizio. Allora, porta pazienza, sono 2 mesi che faccio sera tardi. Per mescolare i numeri ogni anno si arriva sempre più lunghi, per questo arriviamo sempre sotto le vacanze. È un commercialista forse che ci scrive, capito? No, invece il nostro Marco da Sassuolo che dice che è un commercialista. C'è... Aspetta, cos'è che c'è qua? Ah, Mattia, dicono che è buon pomeriggio dalle 14, non dalle 12, Ciccio.
1: Io ho detto buonasera, infatti.
0: Infatti, pensa come siamo messi, proprio malissimo. Va bene, ho io un sacco di cose da dirvi, veramente un sacco. Purtroppo questo programma ha un difetto, un solo difetto, è tutto bellissimo, ma abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo essere rapidi, ok? Ma i difetti rendono le cose belle, perché hai più, no? Più velocità, ci vuole più energia. Quindi, comunque, continuate a scriverci, che a noi fa piacere leggere i vostri messaggi. 342 41 15 105. Tra poco sentiamo la nostra Claudia al centralino, che ieri era da Bad Bunny.

0: Buongiorno Brian.
1: Buongiorno.
0: Ho appena finito di lavorare, adesso me ne vado a casa a recuperare il bambino,
1: sì,
0: che è dalla nonna, così si mangia dalla nonna e si fa festa. Ciao.
1: A proposito di chi fa festa, qui a 105 poco fa vi ho spoilerato che ci saremo connessi con la nostra Claudia al centrino, che la festa l'ha fatta ieri al concerto di Bad Bunny, vero Claudia? Pronto?
2: Pronto, ciao. Buongiorno.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao, bene, bene, contenta.
1: Come è andata ieri da Bad Bunny?
2: Molto bene, dai.
1: Ti sei divertita?
2: Anche se, sì, anche se sono alta un metro un tappo, quindi non è che ho visto granché,
1: sì,
2: però...
1: Ma scusa, non potevi chiedere ai poteri forti della radio? Perché noi siamo... Cos'è? È l'ippodromo, no? Non era l'ippodromo ieri sera?
2: Sì, era l'ippodromo, sì.
1: No,
2: fatto io.
1: Dobbiamo
2: fatto
1: mettere una buona parola, Cla, dobbiamo chiedere ai poteri forti, tipo, che ne so, a Moco...
2: Ah, Moco, va bene.
1: Senti, no, com'è stato vederlo dal vivo? È come quando vediamo i video, ascoltiamo la sua musica, meglio, peggio? Com'è andata?
2: Meglio, è perfetto, cioè secondo me è veramente bravo.
1: Sì? Ma sì. Cioè, non è che uno si stanca a fare tutti questi concerti in giro per il mondo? Cioè, l'hai visto invece bello energico?
2: No, era perfetto.
1: Fantastico.
2: È bello riposato, cioè almeno così sembrava.
1: Beh, dai, quando hai quei milioncini in banca, no, sto scherzando, comunque.
2: È vero.
1: Senti, ma in questo concerto io ho separato tantissimo della casita, sai, lui ha una specie di casetta, no, che ricostruisce.
2: Sì.
1: Ma
2: sì.
1: C'era anche lì in quel concerto oppure non
2: sì,
1: c'era?
2: C'era. Io ero dietro alla casita.
1: Ma eri sopra il palco con lui nella casita proprio?
2: No.
1: Scusa.
2: Dietro. Mi sono messa dietro e ho detto adesso aspetto a metà concerto così almeno qualcosa vedo.
1: L'hai visto o non l'hai visto alla fine?
2: No, sono riuscita a vederlo.
1: Ma scusa, se stai dietro la casita non vedi una mazzita, scusami, cioè fa anche rima.
2: Fa niente, però vabbè, mezz'ora l'ho visto, dai.
1: Senti, ma a un certo punto ha fatto così.
3: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu.
1: L'ha fatto.
2: Sì,
1: sarete esplosi qua, vero?
2: Io, perché c'era anche il mio compagno con me, che moriva dalla felicità.
1: Non vedeva l'ora di andarsene, probabilmente. Era lì col traduttore simultaneo. Che cazzo sta dicendo questo?
2: Bravissimo.
1: Qua? Va bene, Cla, noi ti ringrazio. Tu rimani qua che devi lavorare. Dove cacchio vai? Cioè, non è che non ci sentiamo, ma dobbiamo chiamare anche qualche ascoltatore, lo sai. Bene, sono contento che tu ti sia divertita, che oggi tu sia qui stanchissima dopo aver ballato come una pazza, però sei con noi in diretta. Brava, Cla.
2: Hai visto?
1: Ma io lo so, sei una garanzia.
2: Ecco, immagino.
1: Ciao Claudia.
2: Allora,
1: ciao. Vabbè. È così, ragazzi, che vi devo dire? A noi piace far rivivere la radio anche da dietro le quinte, anche se Claudia secondo me non ha visto niente, una mazzita proprio.

0: Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il sorriso salato, se ho il mare ho tutto. Questi sono i mantra dell'estate: sole, musica, social e amici. Le piccole gioie che contano davvero. E per viverle senza pensieri, ho Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate ad Mobile, perché ho tutta l'estate davanti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.
7: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
11: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a X-Go e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Motori, adrenalina, Electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Cara Baby K, che poi l'ultima volta che l'abbiamo vista dal vivo è stata, se non sbaglio, eravamo insieme Mattia alla festa della radio.
1: Sì, sì.
0: Bella ragazza comunque, eh?
1: Molto.
0: Anzi,
1: molto.
0: Forse dal vivo è ancora più bella.
1: Io la adoro.
0: Sì, sì, no, ci sta. Poi anche molto carina nei modi, cioè, devo dire, nel backstage sì. È stata veramente fantastica. Va bene, chiusa parentesi, questa 105 Open Club. Io sono il vostro Brian, di fiducia, come sempre di fiducia. Nel weekend vi accompagno, così, solleticando un pochino alcuni sensi. Ad esempio, a me sono stati solleticati dei sensi quando sono stato a Napoli. Domenica, un matrimonio. Sono stato in zona, Mattia, tu che sei napoletano. Sono stato a zona Monte di Procida, Baco. Lì, hai
1: sì,
0: presente?
1: Sì,
0: zone
1: certo.
0: Bellissime, una zona adesso per chi magari non c'è mai stato, una zona stupenda, stupenda, ed è il punto in cui praticamente tu ti affacci sul mare e vedi Procida e poi dietro Procida c'è Ischia, giusto? Non voglio dire cavolate, cioè vedi proprio le due isole,
1: sì.
0: Una presso all'altra.
1: In realtà puoi vedere anche Capri da lì, se non è particolarmente umido.
0: Allora, non ci ho fatto caso, ho fatto dei video al panorama che ti ho fatto vedere prima nel backstage. Vabbè, sono stato questo matrimonio di questo amico, Francesco, faccio ancora gli auguri a lui e Rosa che si sono sposati. Loro vivono a Milano, sono entrambi di giù, di Napoli. È stato un bellissimo matrimonio. Io non ero mai stato ad un matrimonio napoletano, mi aspettavo una cosa un po' diversa, ti dico la verità, Mattia. E invece, comunque, ho respirato quella roba lì, però era molto di classe. Cioè, un matrimonio che mischiava in qualche modo la tradizione, perché ogni tanto durante la cena, durante l'aperitivo, arrivano questi con vita mia, bellissimo. Ah, chiaramente cose moderne, si ballava eccetera. E ho scoperto nei matrimoni ultimamente, dimmi, magari qualcuno me lo può confermare, che praticamente c'è questa usanza adesso che tra gli sposi non c'è più solo il lento. Una volta c'era il momento in cui gli sposi facevano, c'è il passo a due, c'è la coreografia.
1: Sì, sì.
0: Ma io non lo sapevo, ma è una roba di giù e in generale?
1: No, in realtà probabilmente è una cosa che abbiamo importato dagli Stati Uniti.
0: E io ho visto Francesco così che si esibiva, è una sorta di scopa umana, io gli voglio bene, vabbè. Però è bello perché sei impegnato con la coreografia. È una cosa che non mi aspettavo, cioè, sono arrivati, sembrava di vedere un passo a due di amici, capito? Quando inizia il passo a due, invece...
1: Sì, poi vabbè, spesso si organizza un flash mob con gli invitati anche.
0: Ecco, credo non l'abbiamo fatto in tempo, però bellissimo matrimonio, un paesaggio stupendo, una location bellissima che facciamo su questo, sul mare. Guarda, veramente, ho mangiato, che te lo dico a fare, che ve lo dico a fare, ho mangiato da Dio, ma proprio da Dio, con anche un'attenzione alle quantità del cibo in questo caso, nel senso che non era tipo boh, buttiamo tutte, no, era proprio bello, cioè ho mangiato tanto, ma non c'era questo, capito, esagerazione che ti aspetti magari in altri tipi di feste. Perché ridi quando sto cercando di dirlo nel modo più...
1: Sto pensando a come stai cercando di dribblare.
0: Io sto cercando di essere...
1: Sì, sì. Stai cercando di non offendere nessuno.
0: Lancia il disco, dai, per favore. C'ho almeno 20... Mi rimangono 26 secondi per uscire da questo letamaio in cui mi sto scavando, diciamo, la fossa da sola. No, bello comunque, bellissimo. Mi sono divertito, ho anche ballato. No, di illegale non c'è.
1: Cioè, Travis non le
0: chiesa molto carina, si moriva dal caldo su un monte di Procida.
1: Pure le chiese hanno.
0: Hanno pure chiese, hanno un sacco di chiese, un cretino. Sei un cretino.

lo so, siamo in quel periodo, il periodo dei matrimoni, c'è poco da fare, se ne parla, è l'estate, però io dico sempre una cosa, belli i matrimoni, belle le feste, ma quando fa così caldo, ragazzi, cioè io c'avevo la schiena, proprio una roba, in chiesa sono stato tutto il tempo attaccato ad un ventilatore per cercare di asciugarmi, ma vabbè, chiusa parentesi, noi qui a Radio 105 ci prendiamo una

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Girl Next Door, Radio 105. Così abbiamo fatto un po', abbiamo parlato di un pochino di cose. Io invece volevo dirvi che ieri sera mi sono concesso un film. Ero da solo a casa, ho detto: ma prendo un biglietto. Siccome è uscito adesso il film di Nolan, L'Odissea, ok, che rimane comunque uno dei, una delle storie forse più conosciute al mondo. È chiaro che stiamo parlando di un poema, cioè no, della storia proprio. Però hanno fatto tanti film, se ne è parlato tanto, no? In qualunque salsa, cartone animato, cioè non soltanto chi ha letto il poema, ovviamente, no? Sa dell'Odissea. Hanno fatto tantissime trasposizioni anche, non so se cinematografiche, però io ho visto un film tanti anni fa.
1: Ce n'è anche una comica fatta dal trio Solenghi, Lopez.
0: Davvero? Questo non me lo ricordo, però
1: molto divertente.
0: Volevo dire a tutti quelli curiosi che a me è piaciuto davvero tanto. 3 ore al cinema, cast incredibile, vabbè, no, che ve lo dico a fare. So che comunque è un film che ha diviso anche un sacco di gente, polemiche, eccetera. Però io ho goduto, 3 ore al cinema, proprio ho goduto. È mastodontico, interpretazioni pazzesche, tutto molto molto bello. Quindi secondo me, se siete appassionati di cinema in generale, non è un film che potete ignorare. Cioè è uno di quei film che vanno visti. Quindi, boh, personalissima opinione, mi è piaciuto veramente tantissimo. Quindi voto, non lo so perché non sono un critico cinematografico, però è uno di quei film che rivedrei volentieri.

0: 105 Traffic.
1: Weekend da Bolino Rosso su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna, un incidente causa code tra Lodi e Piacenza Nord. In direzione Bologna, code anche nella carreggiata opposta per curiosi. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra San Donato di Piave e il bivio per la A28. In direzione Trieste, sulla A14 Adriatica, code tra Rimini Sud e Cesena Nord in direzione Bologna. Sulla A10 dei Fiori, incolonnamenti per traffico intenso tra Genova-Pegli e il bivio A7 in direzione Genova. Sulla A9 dei Laghi, code alla barriera di Como-Grandate direzione Lainate. Sulla A30 Caserta-Salerno, incolonnamenti tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Rallentamenti per incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Oggiono in direzione della Svizzera. Sulla statale 16 Adriatica, un veicolo in fiamme causa rallentamenti alla circolazione a Bari Santa Fara in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
2: con Radio 105.
0: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
3: Ave, pizza croccantis.
4: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
5: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.

0: Best 00.
1: Assaggiala.
0: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
1: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
2: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: 105 Summer Festival.
12: 105 Summer Festival.
2: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
13: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
2: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
13: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
2: 105 Summer Festival.
13: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
2: Solo con Radio 105.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
2: Radio 105.
16: Che storia.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Su Radio 105 le 13 in punto.
2: Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. KGM ha presentato Rexton Sport XL, quinta generazione di questo modello. 5 metri e mezzo di lunghezza, altezza minima da terra 25 cm. Capacità totale del vano di carico 1262 litri. A spingere questo pick-up un motore 2002 turbo diesel 4 cilindri, 202 cavalli la potenza. La coppia alle basse velocità è stata migliorata. Il differenziale autobloccante aiuta a mantenere la trazione in situazioni difficili come fango o neve, trasferendo la forza motrice alla ruota con maggiore aderenza quando una delle due slitta. Salite e traino, nessun problema. Lanciata 100% elettrica e poi ibrida, ora la Fiat 600 si arricchisce con una nuova versione a benzina. Nulla cambia all'esterno e all'interno, ma si aggiorna solo sotto il cofano con il motore Turbo 100, un 3 cilindri da 101 cavalli abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, una motorizzazione che permette di avere coppia immediata già ai bassi regimi. È però sulle strade extraurbane o in autostrada che questo motore, a sesta inserita, mostra tutta la sua efficienza. Great Wall Motor ha presentato la Ora 5. Si tratta di un modello elettrico, full hybrid e benzina, una motorizzazione per ogni esigenza di utilizzo. Sotto il cofano delle versioni termiche un 1.5 turbo benzina declinato nelle varianti da 160 cavalli e 224 cavalli per l'ibrido. La versione ibrida è probabilmente la più interessante, considerando l'abbondante domanda del mercato. Su strada ha dimostrato di avere le carte in regola per lanciare un guanto di sfida ai rivali europei. La guida è fluida, la dinamica curata e l'offerta tecnologica completa, anche in termini di sicurezza. Gli ADAS di livello 2 sono infatti di serie. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Tu cosa fai questa sera? Mattia, cosa fai questa sera tu?
1: Io sono a Modugno, con i gemelli diversi.
0: Ma dai, veramente? Sì. Suoni lì?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Modugno, provincia di Bari.
0: Grazie per avercelo detto e in bocca al lupo. Cerca di mangiarti domani mattina quando ti svegli una bella focaccia pugliese di quelle proprio...
1: Il ciccio, certo.
0: Che ciccio?
1: Anche se... Il ciccio.
0: No, io la chiamo la focaccia abruzzese, che è pazzesca. Scusami, pugliese. Io purtroppo... sono abruzzese. Vabbè, che ti devo dire. Va bene amici, seconda ora di 105 Open Club. Io sono Brian, Mattia in regia, nostra Claudietta al centralino, Nadia in redazione. Perché ricordo la squadra? Perché è meglio ricordarsi dopo un'ora di programma chi vi sta coccolando durante questo periodo. Sono le 13:05 minuti, quindi quando arriva quest'ora diciamo che il nostro stomaco inizia un po' a brontolare, purtroppo. Ricordo a tutti invece gli appassionati come me di Formula 1 che oggi c'è la qualifica del Gran Premio. Siamo a Spa-Francorchamps, come caspita si dice, in Belgio. La chiamano anche l'università della Formula 1, del motorsport, perché è veramente uno dei tracciati più belli e storici. Ti sto dando una piccola lezione, perché mi stai annuendo?
1: No, stavo immaginando quanto fossero rilassati i piloti nel paddock, tutti belli.
0: Non penso proprio, non penso proprio. Anche perché è una delle piste più lunghe, a 7 km. Ma perché sto raccontando questa cosa? Semplicemente perché non vedo l'ora di guardarmi le qualifiche oggi, anche se la vedo un po' malino per il cavallino. Malino per il cavallino. Tocchiamoci bellamente. Speriamo che le cose vadano bene. Invece io volevo aprire un argomento che mi tocca da vicino, senza denuncia penale, cioè mi tocca da vicino ma non l'ho ancora denunziato. No, volevo dirvi che a casa si è creato un dibattito devastante su questa cosa. Io credo che il mondo si divida a questo punto in due categorie: quelli come me e quelli non come me. E adesso vi dico cosa. Vediamo Mattia se io e te siamo opposti oppure... Tema: doccia. Ok? Doccia d'estate. La doccia d'estate. Ora, non sto dicendo che bisogna farsi la doccia, quello è il minimo, perché quando si suda, insomma, c'è gente che ha bisogno che però questo remind ogni tanto, anche quando si va sui mezzi pubblici, ogni tanto, secondo me, no? Ti ricordi che non sei, cioè che sei l'unico a farti la doccia. Doccia d'estate quando ci sono fuori 37 gradi.
1: Posso fare accorcia bro?
0: Sì.
1: Fredda.
0: Aspetta, sei uno stronzo. Allora, doccia caldissima come me, io mi faccio la doccia più calda della temperatura esterna, proprio devo sentire il calore come un abbraccio, proprio il caldo, o doccia fredda come Mattia. Il mondo si divide in due parti, io sono sicuro di questo e sono sicuro che non sono l'unico pazzo, perché a casa mia la mia ragazza se la fa fredda. E quindi voi l'estate, con queste temperature orribili che ci sono in questo periodo, vi fate la doccia caldissima o fredda? 342 41 15 105, scatenatevi, voglio sapere tutto, tutto voglio sapere.

0: capire.
1: Lo sapevo che avrei scatenato la battaglia, la battaglia tra il mondo che si divide in chi durante l'estate come me si fa la doccia caldissima, rigorosamente super calda, c'è un po' temperature mai sentite prima, e dall'altra parte quelli che se la fanno freddissima o fredda. Ecco, io lo sapevo, sono arrivati un botto di messaggi al 342 41 15 105. Mattia, inizia tu.
2: Ma tu non stai bene, la doccia d'estate si fa rigorosamente ghiacciata.
1: Te pareva, sì.
2: Ovviamente più volte al giorno.
1: Certo.
2: David da Milano.
1: Ciao David. No, mi piace il tu non stai bene, molto politicamente no, corretto. Poi che altro? Sentiamo Mattia, fammi
3: Ciao,
1: sentire.
3: Ciao, sono Gabriella da Trevi.
1: Ciao Gabri.
3: Brava. Se no, dopo ribolli, no? Ciao ciao.
1: In realtà non è proprio così, perché io mi rendo conto quando esco dalla doccia, dopo aver fatto la doccia calda, che sono... cioè accaldatissimo, e inizio a sudare mentre mi asciugo. Cioè tu ti asciughi, in teoria ti dovresti asciugare, invece tu ti asciughi l'acqua, però inizi a sudare, perché giustamente, no, come dicevi tu fuori onda Mattia, la
4: sì,
1: temperatura corporea
4: aumenta. L'acqua calda ammorbidisce la pelle
1: esatto.
4: La rende molto più calda, e quindi quando esci sei caldo.
1: Cioè, esatto, e quindi sei un sudore, cioè ti sei lavato ma stai già sudando, una cosa un po' strana. Poi
5: doccia bollente, team Brian.
1: Bravo.
5: Come sei? Sempre, perché quando esci almeno hai un po' di refrigerio, se la fai fredda appena esci inizi a sudare di nuovo.
1: Non è, secondo me non è esattamente così. È vero che quando ti fai la doccia super calda ed esci dalla doccia senti un secondo di frescura, perché ovviamente le temperature, no, sono differenti. Hai altro? Sentiamo.
6: Doccia l'estate freddissima,
1: lo sapevo.
6: Arrivo a casa,
1: sì.
6: 40 gradi, assolutamente acqua fredda e giù sotto la doccia a rinfrescarsi.
1: Vabbè, comunque ognuno ha le sue. C'è un messaggio che secondo me è interessante. Dice: io faccio la doccia calda, poi dopo aver sciacquato shampoo e bagno schiuma, quindi, no? Rimango fermo sotto il getto congelato. E quindi fa questa differenza da un estremo all'altro. Modello sauna finlandese, Fabio da Olbia. Ecco, vero Matti, anche tu sei lì che annuisci.
4: Anch'io faccio così.
1: Beh, funziona però, forse,
4: sì.
1: No?
4: Sì, sì, io so, fino a poco prima che iniziassi questa pratica,
1: sì,
4: stavo perdendo anche un botto di capelli. Invece ho scoperto che fa bene a quello. Proprio...
1: quindi tutti i pelati hanno fatto docce calde,
4: sì, per secondo me troppo docce calde.
1: Questa è una cazzata. E poi ho la vasca da bagno e sia d'inverno aspetta, cos'è che dice? Che sia inverno o no, acqua caldissima sempre. In estate poi non avete idea di come si stia all'uscita. Bacioni, Davide da Padova. Bravo Davide, il team Brian anche Davide. Non so se tu Mattia vuoi farmi ascoltare qualcos'altro, altrimenti vado io, vai.
7: Beh, la cosa che non ha capito nessuno è che la doccia non si fa fredda, ma si fa abbastanza calda, perché altrimenti inizia a sudare.
1: Io ho visto un reel l'altro giorno di una creator molto simpatica che parla di fisica, forse era lei, non mi ricordo. Vabbè, comunque pare che il modo migliore per farsi la doccia d'estate sia quello di avere la temperatura pari più o meno a quella dell'aria fuori, cioè nel senso, se fuori sono, no, sto sparando, 30 gradi, tendenzialmente devi tenere una temperatura simile a quella esterna, che non è sbagliata come teoria, no? Perché sei lì, quindi né freddissima né caldissima, però forse mantenere quel diciamo quell'accordo divino tra le temperature, secondo me può salvarci. Non lo so, comunque mi andava di dirvi che me la faccio caldissima e a me piace accussi.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Ci sono cose che vorresti tornassero.
18: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
18: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
19: Quando è...
20: pesca.
19: È la colazione. Quando è...
21: alla pera.
19: È ricreazione. Tu che dici...
21: ma è buonissimo.
19: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
21: È senza zuccheri aggiunti.
19: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
21: scusi, me ne dà un altro?
19: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
22: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
0: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
23: OVS, Love People, Not Labels.

0: More qui a Radio 105, il nostro disco 105 Selection che anticipa il nostro gioco.
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
0: Dovete sapere che noi in radio, quando c'è anche un mezzo secondo di vuoto, che lo percepiamo soltanto noi, perché sembra... È vero Mattia, è quella, quel brivido che veramente sembra di, non lo so, entrare in un vuoto, ti si ferma il sangue, è vero?
3: Io ho la sensazione quella, sai, di cadere nel vuoto.
0: Vogliamo fare una cosa? Dai, un secondo di vuoto, dai, facciamolo, vai. Mamma mia, che ansia! Che male, mamma mia, ho ucciso sta roba qua. Vabbè, comunque giochiamo, la sigla è partita. Giochiamo, amici, è molto semplice giocare con voi. Come si chiama il gioco? Ah, sì, chi l'ha detto? È la penultima volta che viene fatto chi l'ha detto, ve lo dico, perché poi la settimana prossima lo facciamo per l'ultima e poi si torna l'estate. L'estate c'è solo e soltanto un gioco, il Crucifer Brian, quindi preparatevi. Questo qua, come funziona? Semplicemente io adesso vi faccio ascoltare una frase di un personaggio famoso. Io lo dico, questa che ha scelto Mattia è molto fuorviante, però secondo me la sua voce è inconfondibile. Vi dico soltanto che è uno sportivo. Basta, ha detto troppo, va bene? 342 41 15 105, mi serve nome e cognome di questo sportivo, anche se lo scrivete sbagliato, chi se ne frega, l'importante è che lo scriviate. E il più veloce, la più veloce sarà in onda con noi, regaleremo un kit di 105. Sentiamo la frase, vai!
4: Da noi ovviamente le piste sono perfette, quindi anch'io sciavo un po', io nel 2008 ero campione italiano.
0: E quindi... 342 41 15 105, la domanda è soltanto una e una sola. Chi l'ha detto?

0: Chi l'ha detto?
1: Ma chi l'ha detto?
2: Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Lo stiamo per scoprire. Poco fa vi ho fatto ascoltare una frase di un personaggio molto famoso, ok, in Italia super famoso, ma anche nel mondo, vi direi. E il gioco era quello di cercare di indovinare velocemente chi fosse, scrivendo il nome del personaggio al 342 41 15 105. E pare che la più veloce sia stata Paola. Pronto, Paola?
3: Pronto, ciao!
2: Ciao, come stai, Paola?
3: Che piacere essere con voi.
2: Grazie, grazie mille. Piacere nostro. Paola, da dove esattamente? Precisione.
3: Da
2: Biella. Biella?
3: Biella, Biella.
2: Quindi gli abitanti di Biella sono anche detti Mattia i... Bie?
4: I biellissimi.
2: I biellesi, scusami.
3: I biellesi, direi.
2: Però è vero, biellissimi mi è piaciuta. Che bravo che
3: però
2: sei diventata.
3: Bello anche così.
2: Sì, è vero. Paola, sei una biellissima allora anche tu, va bene?
3: Sì. Va bene, allora ottimo. Sì.
2: Va bene. Paola, senti, facciamo così, ti faccio riascoltare la frase e poi mi dai la soluzione, va bene?
3: Ok.
2: Dai, sentiamola.
5: Da noi ovviamente le piste sono perfette, quindi anch'io sciavo un po'. Io nel 2008 ero campione italiano.
2: Nel 2008 lui era campione italiano. Aspetta, dimmi un attimo chi è, perché voglio vedere una cosa. Lui nel 2008 era campione italiano, giusto? Ma lui quanti anni ha? Lui è del, credo del 2002, del 2001, lui è del 2001. Quindi Paola, la voce misteriosa di questo ex campioncino di sci nel 2008, di chi è?
3: Yannick Sinner.
2: Yannick Sinner! Sì, ma fammela un'esultanza però!
3: Dico, sono contenta.
2: Sì, ho capito, ma fammi una cosina. Paolona, Paolona mia. Vabbè, senti Paola, allora intanto brava, è corretto. Yannick, pensa, era già campione italiano di sci. Ora è soltanto il primo al mondo nel tennis. Così, giusto per...
3: giusto per...
2: Fresco, fresco di vittoria anche... Caspita,
3: anche adesso.
2: Cosa ha vinto? A Wimbledon ha vinto. Cioè, non è che stiamo parlando di pizza e fichi.
3: Credo per la seconda volta.
2: Assolutamente di fila. Quindi, voglio dire, grande roba, grande roba. Bravo Yannick. E vabbè, Paola, brava tu a questo punto. Io ti regalo un kit di 105. Sei contenta?
3: Sì, contentissima, grazie. Sono molto contenta.
2: Sì.
3: Perché mi fate veramente tanta compagnia. Io al lavoro ce l'ho accesa dal mattino fino alla sera inoltrata.
2: Bene.
3: Quindi... per me è una grossa compagnia.
2: Sei una nostra ascoltatrice doc, allora, dai, va bene,
3: sì,
2: ci fa piacere. Sì. Vuoi salutare qualcuno, Paola?
3: Guarda, saluto tutti i clienti del mio locale.
2: Sì?
3: E
2: quale?
3: Ho una pizzeria a Biella.
2: E come si chiama?
3: Dirlo?
2: Ma sì, dai.
3: Pizzeria 17.
2: Oh, va bene, se si fosse chiamata 105 ci sarebbe piaciuta di più, sappilo.
3: Sarebbe stato ancora meglio.
2: Dai, va bene, salutiamo anche noi tutti quanti, ti mandiamo un abbraccio. Ciao Paola.
3: Grazie, grazie.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Chi l'ha detto?
6: Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto?
6: Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto?

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a-

0: to be loved, Radio 105. Manca un quarto d'ora alle 14. Solo un quarto d'ora alle 14. Quindi abbiamo quasi finito la nostra puntata di 105 Open Club. Vabbè, è lo stesso, quando ci si diverte il tempo vola, lo sapete. Io stavo pensando invece al discorso ferie. Ne parlavo poco fa con Mattia in fuori onda, che effettivamente adesso io andrò in ferie per 2 settimane. Grazie al cielo, non vedo l'ora, sarà bellissimo. Però quando fai soltanto una settimana, già dopo 2 settimane, secondo me non basta. Perché nel momento in cui fai 2 settimane, poi torni al lavoro come facciamo noi, del tipo subito pam pam pam pam pam, 7 su 7, io tornerò poi qui in diretta dal 10 tutti i giorni per tutto agosto come ogni anno, non basta, ok? Secondo me non bastano. E tu addirittura, Mattia, non riesci nemmeno a collegarne 2 di fila, mi raccontavi?
1: No, ne ho fatta una, rientrato, basta.
0: Che poi non è che uno deve fare per forza 2 settimane in vacanza nel villaggio al ma, no, io parlo proprio di stop. Cioè stop al televoto, cioè basta, non si lavora più per 2 settimane. E non collegarne 2 è massacrante, eh?
1: Assolutamente.
0: Cioè quasi come non farle.
1: Sì, vero.
0: 1 settimana non basta. Infatti leggevo una notizia, adesso non abbiamo il tempo di sviscerarla, che appunto consigliava di fare ogni 2 mesi di lavoro una piccola pausa, cercare di farla, perché questo potrebbe aiutare poi nella conservazione, un po' come quando fai lo sforzo e poi recuperi. Sarà così? Non lo so, io non lo scoprirò mai, perché faccio una vacanza l'anno praticamente, quindi...

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters.

0: Scopri di più su 3LEnergy.com.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: 105
10: Che storia!
11: Radio 105,
12: che storia!

0: Kind of Magic qui nel nostro disco 105, che storia, che chiude questa puntata di 105 Open Club. È finita anche oggi, amici. Purtroppo è così, dura poco, ma noi siamo contenti. Siamo contenti perché due ore sono state stupende. Sono state stupende con il nostro Mattia in regia. Grazie Mattia.
1: Grazie a te.
0: Grazie, grazie davvero. Con la nostra Claudia al centralino e la nostra Nadia in redazione. E ovviamente con tutti voi che ci ascoltate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. Sembra un po' un discorso motivazionale, ma no, non è la verità, vogliamo essere onesti con voi. Io invece torno con voi settimana prossima, sempre dalle 12 alle 14, per l'ultima volta. Poi andrò finalmente in ferie e poi si comincerà con la maratona estiva. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Muah!

0: fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 5,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
1: Sono le 14.

0: Liguria.
1: Bella raga, sabato 18 luglio è iniziato un altro weekend estivo, si entra sempre di più nel vivo, come si entra sempre di più nel vivo della musica. È un periodo di produzione ed uscite frenetiche, c'è un sacco di roba nuova e come sempre siamo qua per farvela sentire. Quindi andiamo. Jake La Fure su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Charlie XCX che si chiama Wink Wink.

trascorso gli ultimi anni a ridefinire il concetto di pop star, Charlie XCX ha raggiunto un punto in cui la reinvenzione stessa è diventata parte integrante della sua performance. Ogni nuova era porta a interrogarsi su chi sia ora, quale versione di sé stia presentando e se sia finalmente cresciuta. In Wink Wink, il terzo singolo tratto dal suo prossimo album, Music, Fashion and Film, Charlie risponde a queste domande con un sorrisetto piuttosto che con una dichiarazione, e a noi piace così. Va bene raga, andiamo avanti con il nuovo singolo di Tyla che si chiama Is It Love.

Idolo di tutte le giovani del mondo, Olivia Rodrigo sta spaccando fortissimo già da qualche anno. Per farvi capire quanto grossa sia, la Lego ha appena fatto dei set a tema Olivia Rodrigo, capito? Ecco. Va bene, dai, cambiamo tutto il resto. I Bauza sono tornati dopo il successo virale globale del loro singolo di debutto in lingua inglese Magnetic. Il trio norvegese è tornato con un nuovo singolo creato durante un periodo di straordinaria ispirazione creativa in diversi paesi e luoghi, che celebra un profondo amore per la musica e tutte le sue complesse sfaccettature. Ve lo suono subito, si chiama Lose Myself.

0: Bruno Mars canta e balla come un dio, l'occasione di vederlo dal vivo non è da perdere, quindi vedete di organizzarvi. Quello che abbiamo appena sentito è il suo ultimo singolo che si chiama Oh My Soul. Bomba vera, andiamo avanti con un'altra grande artista adesso, è tornata anche Ellie Goulding con un nuovo singolo fortissimo e questo si chiama Black Prada Dress.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: Get up!
1: Per le vostre vacanze e per i vostri weekend scegliete Regionale di Trenitalia. Potete raggiungere mare, montagna, borghi, città d'arte e dall'11 al 19 luglio vi aspettiamo a Senigallia per divertirci insieme con 105 X-Masters. Grazie al Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia come l'app o il sito web. Info e offerte su trenitalia.com. E ricordate di seguire Trenitalia Regionale su Instagram.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
22: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
23: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
24: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
25: De Fonseca.
0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
12: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, adesso c'è la nuova uscita della cantautrice americana Gracie Abrams, tratta dal suo terzo album in studio Daughter From Hell. In un'intervista con People del 7 gennaio, Gracie ha anticipato il suo terzo album dicendo di essere più che pronta affinché appartenesse a tutti gli altri. Questa canzone descrive le lotte personali legate alle lezioni di vita, mentre sperimenta anche il burnout mentale e l'isolamento sociale, in parte a causa della crescente fama. Sono i problemi dei famosi questi. Anyway, il pezzo è una bomba e si chiama Look at My Life.

Deserve 24K Golden hanno dato vita ad una delle più belle collabo di questo periodo, secondo me. È un pezzo che mixa musica elettronica di altissimo livello con il rap melodico e potente di 24K Golden, fortissimo. Il pezzo si chiama Fast Friends. Ed ora ci sono svariate regine del pop per diversi periodi. Ora, nonostante ci sia Madonna in giro, la regina del pop adesso è Taylor Swift, secondo me. Questo è il suo ultimo singolo, che si chiama I Knew It, I Knew You.

Swift ha amato così tanto la saga di Toy Story che alla fine gira e rigira ha fatto questo pezzo come colonna sonora dell'attuale quinto capitolo del film. Il titolo del pezzo è I Knew It, I Knew You. Grande Taylor, noi voliamo indietro fino al nostro paese perché anche Tommaso Paradiso ha voluto prendere parte a questa estate musicale. Il suo singolo è una potenza e si chiama Agitare Coca-Cola.

la Coca-Cola agitata che può esplodere da un momento all'altro per descrivere l'imprevedibilità di un amore estivo. Bombissima, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso e infatti sta spaccando forte. Ok, ora on to the next one. Peggy Gou e Aira Star hanno unito le forze per un nuovo successo estivo costruito su un ipnotico groove house anni 90 che combina melodie irresistibili con testi deliziosamente senza senso che lo rendono immediatamente orecchiabile. Unire i loro due mondi è stato del tutto naturale e ha pagato, il pezzo infatti fortissimo.

Alex Warren è uno degli assoluti protagonisti di questo periodo estivo, almeno qua nella nostra playlist delle meraviglie, con questo pezzone che si chiama Passenger. Che potenza. Noi però andiamo avanti perché c'è un'altra amica di Jake It Up, è Alessi Rose, e il titolo del suo pezzo è Skin.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
6: GNV, il tuo traghetto.
7: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Una nuova birra Forst 00.
14: Assaggiala.
15: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
14: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs, freschezza per natura.
16: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
19: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
21: Ho comprato una perla nera.
22: E perché?
21: Perché posso...
20: Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
21: Ho comprato una perla nera.
22: E perché?
21: Perché possiamo vincere una gift card di

situazione. Per quanto paradossale, questo è quanto accaduto al comune di Pavia, che ha ricevuto una multa per una violazione del codice della strada poi dimenticata e quindi non pagata. Il mezzo, che apparteneva a un settore dell'ente ed era stato concesso in uso a una cooperativa sociale, era stato multato nel febbraio 2022, ma poi quella sanzione è andata dimenticata fino all'intimazione di pagamento da parte di Abaco, società incaricata della riscossione dei crediti per conto del comune. In breve, il comune ha multato se stesso, poi non avendo pagato la sanzione si è auto-intimato il pagamento. Ecco, senza parole. Come le vignette della settimana enigmistica. Suoniamo, dai, c'è Role Model con High Hope 3000.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: dal 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
2: Di nuovo Jake Lab con Jake LaFuria su Radio 105. Allora direi che questi sono dei geni, se non fossero dei completi dementi. Comunque la notizia è questa: bruciano un leccio di 600 anni per cuocere dei würstel. Durante la notte dello scorso 20 giugno alcuni testimoni hanno notato fumo e lampi di fuoco provenire dall'area boschiva di Abbagno Ripoli nel Fiorentino e hanno chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato un monumentale leccio secolare con gravi danni da combustione, soprattutto all'interno della cavità del tronco. A causare il danno sono stati 4 minori renni rintracciati grazie a elementi abbandonati in loco come contenitori di bevande, confezioni alimentari e uno scontrino fiscale di un supermercato locale, i cui articoli riportati corrispondevano in toto con i residui trovati sul posto. Grazie a questi elementi e ai sistemi di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, gli uomini dell'arma sono potuti risalire ai 4 minorenni che, convocati in caserma, hanno confessato di essersi recati presso il leccio accendendo un fuoco in prossimità del tronco, utilizzando un accendino e alcuni ramoscelli. Il motivo? Cuocere banalmente dei würstel acquisiti poco prima. I ragazzi hanno ammesso di essere accorti della situazione ormai fuori controllo, di aver cercato quindi di spegnere il fuoco utilizzando l'acqua a disposizione, di essersi allontanati certi di aver spento tutto il focolaio senza avvisare nessuno. La combustione però ha continuato a covare per poi propagarsi lentamente all'interno della cavità. Le ipotesi di reato sono molteplici: distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbruttimento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, danneggiamento a seguito di incendio e violazione di domicilio. Ora, io capisco il gentle parenting, ma un po' di vecchie sani calci nel culo ogni tanto, eh? Vabbè, suoniamo, dai, ci sentiamo Madonna con Danzetteria.

Di Madonna, l'energia del club, simbolo della Manhattan anni 80, tra dance, memoria e passione, fedele allo stile dell'artista. La canzone fonde sonorità pop e dance, dando vita a un pezzo energico e coinvolgente, pensato per far ballare tutti. E infatti noi balliamo. Ok, raga, andiamo avanti subito. C'è un altro pezzone, il nuovo singolo di Somber, che si chiama My Body.

Billionaire Business era il nome del gruppo, ora è rimasta solo Bea con questo suo singolo solista che si chiama Rich. Grande Bea, salutiamo e on to the next one. Quello che stiamo per sentire è il primo pezzo inedito di Barry Can Swim del 2026, che ci ricorda alla perfezione tutto ciò che rende Barry una figura essenziale della musica dance contemporanea. Barry Can Swim si è affermato come una delle figure chiave della musica elettronica, registrando il tutto esaurito nei suoi show da headliner in tutto il mondo e regalando performance memorabili nei principali festival internazionali. L'anno scorso è stato headliner e curatore all'All Points East di Londra, dando vita a un'edizione storica che è stata subito considerata una delle giornate più significative nella storia del festival. E allora, sentiamoci questo pezzone, si chiama Return to Bible.

Adesso è un professionista nell'arte di far ballare la gente, è un grande artista, è un grande DJ. Non mi stupisco che abbia collaborato con il One Republic di Ryan Tedder in questo pezzo. Lui che è uno che ha scritto e prodotto pezzi per chiunque, che quasi sempre sono diventati delle mega hit, anche questa volta hanno fatto centro. Il titolo del pezzo è In Your Eyes. Bomba! Il prossimo pezzo invece è di un'artista giovanissima che si chiama Sky Newman. Il titolo è Man of the House.

0: Premiate i vostri amici a quattro zampe con i Monge Monoprotein, gli alimenti per cani e gatti prodotti in Italia e preparati con una singola fonte proteica animale. Tutte le ricette contengono superfood e sono formulate per essere altamente appetibili e digeribili, senza coloranti, conservanti né zuccheri aggiunti. Trovate Monge Monoprotein solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
3: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
2: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18.45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Devi aprire la pagina deghi.it.
16: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi devi solo cliccare.
16: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronto ad ascoltarti.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
18: C'è nessuno?
19: Yeah, uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere, calzolone!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
23: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: A Radio 105 Jake It Up.
7: Jake la fuori su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, il singolo che stiamo per sentire unisce il beat che ha reso Gabri Ponte famoso in tutto il mondo alla scrittura inconfondibile di Jovanotti. Questo mix ha dato vita a una canzone estiva, divertente ed energica, destinata a entrare subito in testa. Il pezzo racconta l'incontro tra due persone destinate a intrecciarsi come due codici che si riconoscono e diventano parte della stessa storia. È la celebrazione di un legame profondo che supera il desiderio e l'attrazione fisica, una connessione fatta di istinto, emozioni, mente e cuore. Si chiama DNA.
25: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Jonas Blue ci ha fatto muovere anche oggi. Per muovere intendo scatenare, per scatenare intendo ballare. Grande Jonas, noi cambiamo tutto, cambiamo artista, cambiamo sound. L'uomo delle capriole è qua, sto parlando ovviamente di Benson Boone e del suo nuovo singolo che si chiama The Time of My Life.

Time of My Life è il titolo del nuovo pezzo di Benson Boone, fenomeno pop pluriplatino e candidato ai Grammy, che con questo singolo inaugura un capitolo tutto nuovo. Grande Benson, e adesso Next. Jelly Roll è passato in pochissimo tempo da piccolo fenomeno del rap locale, grande artista country famoso e acclamato in tutto il mondo, merito di pezzi come quello che stiamo per sentire, che si chiama Hands Up.

le mani, non per una rapina come potreste pensare vedendo la mia faccia e quella di Antonio, ma perché Hands Up è il titolo del nuovo singolo di Jelly Roll, quello che abbiamo appena sentito. Grande Roll, io sono sempre un grande fan, però adesso passiamo oltre e andiamo fino al prossimo pezzo. La poliedrica cantante britannica Georgia Smith ha di recente pubblicato un nuovo singolo con la partecipazione di Wizkid e ha anche annunciato l'uscita del suo secondo album What Are The Odds. Il pezzo è questo e si chiama Alive.

Bella questa nuova ballad di Ariana Grande, si sente che c'è lo zampino di Max Martin, per chi se lo stesse chiedendo il titolo del pezzo, Hey, Did I Made You Love Me. Grande donna di musica, e noi adesso torniamo in Italia, perché anche qua abbiamo grandi donne di musica, come per esempio Emma, che dopo il remake di In Italia si riunisce con Fabri Fibra per un nuovo mega singolo che si chiama Antidroga.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
0: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105X Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app, risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo

0: schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: A Radio 105, Jake It Up, con Jake La Furia.
3: Jake It Up. Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Letto Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Ogni volta che una superstar mondiale esce con un nuovo singolo, ovviamente si scatena la curiosità dei fan e l'hype sale alle stelle. Ebbene, cari amici e cari amiche, abbiamo qua un nuovo singolo di Katy Perry. Direi che val bene la pena di sentirlo per chiudere la puntata come si deve. Il pezzo è questo, si chiama Watch It Burn.

Watch It Burn di Katy Perry è l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bella.

0: Shake it up.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza.

0: Vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Sono le 16.

0: Signori, è sabato e come ogni sabato che si rispetti su 105 Radio, incredibile, stupenda, non fosse altro per la mia presenza, ma non solo. Come ogni sabato che si rispetti parte 105 Village insieme per le prossime due orette, avremo un sacco di cose di cui parlare, argomenti che come al solito vi cambieranno proprio l'assetto della settimana, se non la vita addirittura, ma attenzione perché c'è un nuovo sceriffo in città. C'è Igor.
1: Buongiorno.
0: Che ha preso il posto, devo dire, posso dire che non mi dispiace.
1: No, possiamo anche dire che sei molto felice.
0: No,
1: non
0: vabbè,
1: che non ti dispiace,
0: sono molto felice
1: che ci sia io e non Comollo. Ma ti capisco,
0: no,
1: è normale.
0: No,
1: per
0: non mi mettere in bocca cose che non dico, che poi ne pago le conseguenze in settimana.
1: No, l'hai detto in onda, ma lo dici sempre fuori onda.
0: Sono molto felice sicuramente di lavorare con te, anche se devo dire che non è la prima volta. L'anno scorso, insomma, d'estate abbiamo avuto modo di interfacciarci qualche volta.
1: Mai nella vita.
0: Sabato però è la prima volta, è il primo weekend, è il primo giorno festivo della nostra relazione professionale.
1: Sono
0: molto contenta. No, dai, non è che
1: amicizia,
0: ormai lo sanno tutti. No, ma ormai lo sanno tutti che sono fidanzata con Tony Severo, non posso tradirlo così su due piedi, capisci bene che
1: Tony no.
0: Salutiamo anche Comollino che sicuramente si starà struggendo di dolore visto che non potrà essere con me questo sabato. 342 41 15 105 è il numero a vostra disposizione, potete mandarmi sms, whatsapp, audio, rendetevi anche conto del fatto che siamo in fascia protetta, quindi siate clementi come vi dico sempre. Manola Mosley è pronta per voi, intanto partiamo con la grande musica di Radio 105 e questa è Another featuring Emily Warren.

0: che questa si candida ad essere una delle canzoni da inserire nella mia playlist estiva. Gli ascoltatori lo sanno ormai, Igor, io ho delle playlist che sono, diciamo, da utilizzare per vari momenti della mia vita, della quotidianità. C'è la playlist per il workout, quindi per l'allenamento. C'è la playlist in cui inserirò questa canzone, che va da aperitivo, capito? Da accompagnamento ad alcune fasi della mia giornata un po'
1: più
0: leggere.
1: Qual è il tuo aperitivo tipo?
0: Beh, innanzitutto io sono astemia, ti do questa grande notizia, questo grande dolore probabilmente, mi rendo conto.
1: Sì.
0: Però ho sempre riportato tutti a casa. Sono stata veramente il collante per tanti amici che erano in condizioni non proprio lucide e li ho riportati tutti a casa sani e salvi. Quindi il mio aperitivo tipo sarebbe con gli amici quelli stretti. Ma non necessariamente, perché poi sono una che parla anche con i sanpietrini, quindi al massimo posso anche, come dire, parlare con estranei all'interno di un locale. In spiaggia d'estate sarebbe meglio, quindi piedi nudi nella sabbia. E a questo punto posso dirti un analcolico, una Coca Zero piuttosto che un succo.
1: E come stuzzicheria?
0: Io vado sul salato, salato pesante, magari rustici oppure salatini. Mi sta veni fame, cioè, detto come direbbero a Brescia nella parte alta, mi sta veni fame. Perché scusa, tu cosa mangeresti per l'aperitivo tipo ideale?
1: No, il mio aperitivo tipo potrebbe essere un bel calice di vino rosso, ma di quello buono.
0: Ah, ma rosso, ma non è più corposo del bianco, un po' più pesante?
1: Eh sì, però ci sta. Perché? Perché lo abbino a qualcosa di speciale. Cioè, per me è il caviale del cibo, ovvero il salame.
0: Ma no, posso dirti?
1: Sì, sì.
0: Non male, ma anche d'estate?
1: Perché no? Anzi, ti dirò, ho appena comprato, io abito nella Bergamasca, a Capriate, no?
0: Sì.
1: E
0: sì,
1: fanno dei salami veramente eccezionali.
0: Salutiamo,
1: ne ho preso
0: gli
1: uno,
0: amici di quella zona lì.
1: E anzi, se volete mandarmi dei salami qui in radio, sono ben accetti.
0: All'attenzione di Manola Mosle e di Igor.
1: Non,
0: se
1: non scadranno mai con noi,
0: no,
1: i salami.
0: No.
1: E quindi mi metto lì con un bel tagliere, qualche tronchettino di pane, di quello serio, e vai di affettata, ma proprio tipo bistecca, cioè deve essere
0: ma
1: larga.
0: Ma la bruschettina, però, cioè
1: no,
0: tipo pane tostato, morbido.
1: No.
0: Perché il salame va sul pane morbido.
1: Sì, sì.
0: Ah, certo. Mi sta venendo veramente un buco allo stomaco.
1: Cioè, tipo sembrano le 9 del mattino, talmente ho fame.
0: Sembrano, però non è così. È ora aperitivo, quasi. Senti, facciamo così. Andiamo avanti con la musica e durante questo brano ci andiamo a sgranocchiare qualcosa. Purtroppo dobbiamo accontentarci delle macchinette, quelle automatiche. Però, insomma, vuoi mettere magari un tarallino? Mica
1: potrebbero
0: male
1: mettere delle fette di salame alle macchinette.
0: Ma secondo
1: lì
0: me non si tiene molto bene, però potrebbe essere una grande proposta. Vabbè, MGK, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con A Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Torna prepotente nella nostra scaletta del sabato anche Benjamin Ingrosso con Kite. Benjamin Ingrosso, classe beato lui sempre, 1997, cantante svedese, ovviamente visto il cognome di origini italiane, cugino di Sebastian Ingrosso. Dici chi è? Comunque anche lui è uno che ha un nome bello importante nel mondo della musica.
1: Beh, è solo uno degli Swedish House Mafia,
0: per esempio. Ma tu nel 97 cosa facevi? Io me lo ricordo, per esempio.
1: Anch'io.
0: No, ho paura che mi sono pentita nell'istante stesso in cui te l'ho chiesto. Che cosa facevi? Vabbè, dai, cosa facevi nel 97?
1: Allora, intanto nel 97
0: e perché
1: avevo...
0: ti ricordi soprattutto il 97?
1: Il 97 è stato il mio anno di militare. Ero negli Alpini.
0: Vabbè.
1: Ok. Finito l'anno di militare, ho fatto veramente i danni pesanti, perché poi avevo 18 anni e un po' di mesi, e quindi gli davo dentro come i pazzi. Cioè,
0: tu hai una sola figlia.
1: Sì.
0: Ma chi può dirlo?
1: Dichiarata. Col mio cognome, sì.
0: Riconosciuta, che tu sappia, soprattutto consapevole coscienza. Vabbè, salutiamo tutte le persone in generale che hanno avuto a che fare con te in quegli anni così un po' frizzantini, va
1: sì,
0: bene?
1: Sì, sì.
0: Io in realtà ero ancora alle superiori nel 97. Forse no, forse in realtà ero ancora in terza media, però insomma
1: forse
0: poi...
1: Forse eri ancora in fasce e non lo ricordi.
0: No, purtroppo no, in fasce no, insomma io sono dell'84, quindi ero ancora a scuola, cosciente, consapevole, grandicella, però ero ancora a scuola. Pensa comunque la vita, a volte io ci penso, no, com'è strana che due persone che vivono in due posti assolutamente lontanissimi, magari anche della stessa nazione, come nel nostro caso italianissimo, poi ad un certo punto della loro vita si incontrano per un motivo o per un altro, eppure sono sulla carta lontanissime, cioè nessuno le avvicinerebbe, tipo me e te. Voglio dire, io non avrei mai pensato che ad un certo punto della mia vita, a 42 anni, lavorassi con uno che ha fatto il militare nel 97 e poi si è dato la pazza gioia.
1: Pensa alla fortuna che hai avuto, incredibile.
0: Guarda, mi sono venuti i brividi, possiamo andare avanti se vuoi. Possiamo andare avanti con una canzone, anzi no, tra poco.

0: Dall'11 al 19 luglio torna Senigallia 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Raggiungeteci in treno con Intercity e Regionale di Trenitalia, partner dell'evento. Con il collegamento Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia come l'app o il sito web. E per non perdere le novità seguite intercity.official e Trenitalia Regionale su Instagram. Vi aspettiamo!
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Quando è
6: pesca?
5: È la colazione. Quando è
7: alla pera?
5: È ricreazione. Tu che dici?
8: Ma è buonissimo.
5: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
8: È senza zuccheri aggiunti.
5: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
7: scusi, me ne dà un altro?
5: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a XGO e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto. Offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
19: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
20: Motori, adrenalina, elettrobits. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest, con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
21: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
23: Una nuova birra Forst 00.
0: Assaggiala.
1: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
0: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
23: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Styles, Dance No More, dall'album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Beh, io non so come l'abbia inserito questo titolo proprio sulla copertina graficamente, perché è lunghissimo. Harry Styles, io sono probabilmente l'unica a Roma quantomeno a non averlo incontrato, perché ho scoperto in questi giorni, e ne ho parlato spesso anche in diretta, soprattutto il sabato, di Harry Styles che vagava nel mio quartiere. Io abito vicino a Porta Portese, che è questo mercato famosissimo a Roma, e lui spesso e volentieri la domenica andava a farsi grandi passeggiate, perché è stato a Roma per un buon periodo, proprio in questo mercatino, e acquistava abiti vintage piuttosto che oggetti eccetera, e girava con le biciclette a noleggio. Ora l'hanno incontrato tutti, compresa una mia amica, e l'ho scoperto l'altro giorno perché mi ha mandato su WhatsApp una fotografia di lei ed Harry Styles sulla bicicletta, quelle verdi per intenderci, le bici quelle verdi, che sono credo anche forse le uniche a noleggio qua a Roma. Vabbè, fatto sta che sono l'unica a non averlo incontrato. Lui è molto carino, addirittura c'è una vicenda che è saltata alla cronaca, che vuole protagonista Harry Styles, che a un certo punto vede in difficoltà questa ragazza proprio a Trastevere. La ragazza sta parcheggiando una utilitaria, non ci riesce, lui la fa scendere dalla macchina e le parcheggia la 500, la vista un attimo in difficoltà. Pensa a questa, che a un certo punto sente al finestrino, dice: ma che vuole questo? Si gira Harry Styles, te la parcheggio io, non ti preoccupare, t'ho visto in difficoltà. Carino però, no?
1: Beh, pensa quando è arrivata a casa lei e ha detto: sapete che è successo oggi? Harry Styles mi ha parcheggiato la macchina, e tutti l'avranno presa per il culo ovviamente, ha detto: ma
0: sapete
1: chi?
0: Cosa mi è successo a Trastevere? Ad un certo punto Harry Styles bussa al mio finestrino e mi parcheggia la 500 perché sono un incapace. Beh, io non ci crederei, per esempio, però lui è tipo che fa ste cose, molto carino devo dire, non è da tutti, anche perché è un divo che non si sente, anzi forse è un antidivo che non si sente assolutamente tale. Senti, ti va ad andare avanti con due antidivi, perché effettivamente lo sono, Jovanotti e Alfa, ritenuto in assoluto forse il successore, lui l'ha insignito come suo successore ufficiale, Jovanotti appunto con Alfa, e questa è Buon Vento.
2: È un

0: Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. Benson Boone, classe 2002, sempre peggio ragazzi. Cantante statunitense, per chi non lo conoscesse, nel 2021 inizia su TikTok e poi fu notato da Dan Reynolds degli Imagine Dragons e firma con Warner. Poi il successo è stato talmente travolgente che insomma oggi è ritenuto forse uno dei nomi più illustri ed importanti della scena internazionale, fra i nuovi artisti, quelli emergenti che hanno veramente qualcosa di importante da dire. Tra l'altro Benson Boone ha un fisico della Madonna, fa delle cose straordinarie quando si esibisce live, tipo, che ne so, parte, sale sul pianoforte e dal pianoforte si lancia con un doppio carpiato a terra, lo fa davvero. Io ogni tanto lo guardo e dico, ma al posto suo probabilmente avrei già rotto tutti i legamenti possibili ed immaginabili del ginocchio. Sì,
1: mai vista una roba del genere?
0: Io
1: pensa quanto è squilibrato questo.
0: Sì, lui fa, prende, salta, fa doppio carpiato, salto mortale, mentre canta poi, quindi c'è un lavoro di fiato e di diaframma non indifferente.
1: Madonna, quante sberle sta gente che ce la fa.
0: Ma perché quante sberle?
1: Perché ce la fa e io no.
0: Cosa dovresti dire a Aidanna? Sai chi è Aidanna?
1: No.
0: Campionessa di pole dance. E tu dici, figli, c'è niente di male. Solo che ha 82 anni.
1: Ma che meraviglia, signora.
0: L'età, dice lei, è un alibi. E quindi non si può utilizzare come scusa. Io ho 82 anni e voglio fare la pole dance. Non solo la faccio, ma la faccio talmente bene che divento addirittura campionessa mondiale. Io ho visto delle immagini di questa signora, ragazzi, che è veramente da rabbrividire. Ma perché? Io che ne ho la metà, molti meno, quello che fa lei non riuscirei veramente a farlo col mio corpo. Ne parleremo tra poco perché voglio proprio entrare nei dettagli. Intanto partiamo di nuovo con la musica, anche un po' più soft, di Radio 105. E questa è Sienna Spyro, Material Lover.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Monge Vet Solution Anhydro. La rivoluzione nelle diete veterinarie.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ho fatto salti di gioia. Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 5,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
6: Quando è
7: pesca?
6: È la colazione. Quando è
8: alla pera?
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Radio 105, proud to be different.

sì, perché ha una tonalità di voce, cioè arriva delle note disumane, secondo me. Ariana Grande, appunto, con Yes And su Radio 105. Ariana Grande che ha come grande, diciamo, ispirazione Mariah Carey, quindi si sente anche nelle influenze vocali, perché fa tutte delle robe strane con la voce, cosa che riusciva fino a poco tempo fa soltanto a Mariah, prima che Mariah si usurasse le corde vocali e non riuscisse a fare più quelle note che soltanto i delfini riescono praticamente a fare in natura. Parliamo di Danna, 82 anni, lei residente in Piemonte, signori, a Pino Torinese, è considerata la ballerina di pole dance più anziana del mondo. Le sue acrobazie alla pertica hanno conquistato il web e i video delle sue performance, rilanciati poi da numerosi canali social perché è diventata, manco a dirlo, virale, hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, trasformandola in un simbolo di energia, di disciplina, di libertà a qualsiasi età. È una storia raccontata in diretta anche a Morning News e nasce quasi per caso. Lei dice: vabbè, a un certo punto un'amica di uno dei miei figli aveva aperto una scuola e chi sono io per non provare? Quindi ho iniziato, spiega appunto Idanna. Non ci credevo all'inizio, poi grazie alla mia costanza sono riuscita ad avere grandi risultati e dopo 12 anni sono ancora qui. Ragazzi, io vi giuro, andatela a cercare sul web o comunque anche su Instagram, perché ci sono video di ogni genere, di sue performance strepitose. Ha un fisico straordinario. Io che ne ho 42 di anni, un po' di sana invidia l'ho provata quando ho visto che faceva delle cose anche a testa in giù, ma veramente assurde. Quindi brava, bravissima, ed è un grande esempio di costanza, determinazione. E hai ragione, l'età non può essere una scusa, chi se ne frega, siate liberi di fare quel che volete a qualunque età, in qualunque circostanza, purché insomma non mi facciate male, ecco, questo è il senso.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ave, pizza croccantis!
3: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
4: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
2: GNV, il tuo traghetto.
3: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate: infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Raban. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Raban.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
19: E per un giro in scooter al tramonto?
18: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: 105 Summer Festival.
21: 105 Summer Festival.
20: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
22: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
20: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
22: Canta Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
20: Per firmare la colonna sonora della

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come vola il tempo, sono le 16.59 su Radio 105.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Anche qui erede ufficiale Sabrina Carpenter dell'icona Madonna. Boh, chi può dirlo? Fatto sta che insomma la ciccone non ha disdegnato l'ultima performance fatta insieme, e quindi in qualche modo ha, come dire, insignito di questa grande responsabilità appunto Sabrina Carpenter, che abbiamo appena ascoltato con Bring Your Love su Radio 105. Ci colleghiamo con i nostri Paolino e Martin perché hanno sicuramente qualcosa di molto importante da dirci.
1: Ciao Manola, grazie della linea.
2: Grazie della linea, qui è Martin dal circuito di Misano. Allora, ho qua ospite Paolino che ci racconterà un po' quello che sta succedendo all'interno del World Circuit.
1: Posso dire proprio quello che penso?
2: No.
1: Che figata pazzesca! C'è una bomba veramente. Allora, intanto geolocalizziamoci.
2: Vabbè, Misano World Circuit.
1: Ok, siamo qui in occasione del GT World Challenge Europe. Allora, in pratica questa mattina, da quando abbiamo varcato i cancelli del circuito di Misano,
2: motori, rumori, odori di benzina, gomme,
1: cose proprio maschie,
2: maschie, proprio adrenalina.
1: Bello, bellissimo.
2: Però c'è anche tanta fauna, voglio dire.
1: Basta, allora parliamo di cose serie. Abbiamo visto la Top Jet F2000.
2: Sì.
1: Abbiamo visto la gara e ce la siamo gustata, giusto per farvi un pochino di invidia.
2: Dalla terrazza VIP, cioè più in alto di così non si poteva andare qui a Misano.
1: Abbiamo fatto i whip per un po' di tempo, insomma ce la siamo goduta. Dopodiché ci siamo gustati anche la gara delle GT2 European Series.
2: Un sacco di rumore, tanto rumore.
1: Dove non pensavamo di riuscire a vedere da una postazione più bella della terrazza VIP.
2: E ci hanno spostato in una terrazza VIP 2.0.
1: E quindi siamo riusciti a vedere.
2: Eravamo sul podio.
1: Cioè, bellissimo. Abbiamo fatto anche un giro sulla griglia di partenza. Tra l'altro, vi ricordiamo.
2: Ci sono rimasto malissimo, tra l'altro.
1: Cioè?
2: Io pensavo di mangiare. Mi hanno detto, vieni che c'è la griglia.
1: No.
2: Che c'è... Invece era la griglia di partenza.
1: Era la griglia di partenza. Tra l'altro, cosa bella, se volete, nei prossimi giorni potrete trovare tutti i contenuti sulla pagina Instagram di Radio 105. Già adesso nelle storie qualcosa potete guardare, curiosare.
2: Assolutamente, ma io mi sto domandando, questa sera che famo, socio?
1: Allora, questa sera due grandi appuntamenti. Il primo appuntamento è quello con la GT World Challenge 45 Supercar, e tra i piloti...
2: Sì, c'è qualcuno che conosciamo, qualcuno di famoso?
1: Allora, tipo dovrebbe esserci...
2: Allora, corre con VR46, anche con le quattro ruote.
1: Quindi Valentino Rossi, che questa mattina, anzi alle 13 per la precisione, ha fatto la sessione di qualifiche. Possiamo dirvi che questa sera partirà in
2: ultima fila,
1: pole position. Ha fatto la pole position nel gruppo A, quindi questa sera partirà.
2: Il colpaccio dovrebbe essere, se ce la fa anche quest'anno, il quarto...
1: Non dirlo che porta sfiga, non dirlo.
2: Vabbè, è scritto ovunque, il quarto titolo
1: di
2: fila,
1: ma
2: qui
1: non dirlo
2: a Misano.
1: Eccolo lì, l'ha detto, vabbò. Allora, quindi mi raccomando, se ancora siete in giro, che avete voglia di venire questa sera a gustarvi questo bellissimo programma qui a Misano, lo potete fare. E poi c'è una cosa che una volta che terminerà la gara,
2: sì,
1: ci sarà pure musica.
2: C'è anche la musica per far rilassare un attimino le orecchie dal rumore dei motori di questo pomeriggio.
1: E infatti l'evento si chiama Electron Fest.
2: Planet Funk.
1: Poi ci sarà Ralph.
2: Liumas, fresco. E una marea di ospiti, si balla fino a tardi.
1: Quindi ragazzi, l'appuntamento per tutto oggi e anche domani, insomma, qui al Misano World Circuit. Mi raccomando, l'Electron Fest però è solo oggi.
2: Solo oggi, assolutamente.
1: Quindi se avete voglia di divertirci, siete in zona, insomma, potete ancora farlo.
2: Vale la pena anche solo venire a vedere, oltre che a sentire, per la lineup che c'è.
1: Sì, poi possiamo fare anche complimenti a Misano.
2: Sì.
1: Perché in tutto il circuito c'è l'aria condizionata e non fa neanche caldo.
2: Ma quanto si sta bene!
1: Si sta una favola, ragazzi. Cioè, voi non potete neanche capire, davvero. Ragazzi, grazie mille da Misano, direi che tu... Facciamo come quelle serie, da Misano è tutto!
2: Da Misano è tutto, a voi studio. Grazie Manola!
1: A te la linea, Manola! Ciao!
3: Radio 105.

0: Paolino e Martin se la divertono, eh? Bravi, bravi. Grande anche tutta la situazione che hanno creato lì, bello. Quasi quasi l'anno prossimo, forse, se si rifarà il tutto l'Ambaradan, ma li seguo, sai.
1: Certo,
0: mi dispiacerebbe. Mi dispiacerebbe lasciarti qua.
1: No, no, ma non hai capito, ti ci devo accompagnare io. Non ti permetterei mai di andare da sola a Senigallia.
0: Soprattutto da sola con Paolino e Martin.
1: Figuriamoci.
0: Dici, beh, sia mai dovesse succedere qualcosa di strano, almeno. Vabbè, vengo con te allora, sì. Ci prenotiamo. Poi ci penso io, non ti preoccupare. Vado su ai piani alti e dico, oh, l'anno prossimo io e Igor prima fila, eh.
1: Bravissima.
0: Va bene, ci penso io che ho una certa influenza. Pare vero. Comunque siamo, beh, evidentemente è iniziata la seconda ora insieme, quindi stiamo quasi, no dai, manca ancora un po' perché abbiamo la rubrica startup, parleremo di una startup strepitosa oggi a fine seconda ora, parliamo infatti soprattutto di questa signora di 82 anni, vi ha incuriosito molto la cosa e molti di voi al 342 41 15 105 mi confermate che anche i vostri nonni con un'età assolutamente invidiabile fanno attività fisiche importanti, soprattutto devo dire la bici è una, il ciclismo, la bici in generale è un'attività che riguarda tanti dei nonni dei nostri ascoltatori, ci sono infatti ad esempio, Giulia dice, mio nonno che di anni ne 89, guai se ogni mattina, magari ecco forse con il caldo oggi diventa un po' più complicato, guai se ogni mattina non si fa i suoi chilometri in bicicletta, visto che abitiamo in campagna, effettivamente. Poi si dice anche che fare una buona attività fisica, soprattutto nel corso della vita, aiuti in qualche modo ad essere più longevi più là nel tempo. Io credo che sia molto vero. È chiaro che ogni cosa va fatta con moderazione e io lo dico sempre perché è il claim della mia vita. In medio stat virtus, cioè tutte le cose vanno fatte in maniera equilibrata, cioè la virtù sta nel mezzo, io sono molto convinta di questo. Quindi buono sport a tutti, qualunque età voi abbiate. Intanto ci ascoltiamo, te l'ho mai raccontato di Karol G, di quando l'ho incontrata?

0: toccare l'argomento a quest'ora dovrebbe essere illegale, ma dai, parliamo di pizza, di quella seria al forno croccante, della pizza romana da Giulio Cesare, la vera pizza romana cotta nel forno a legna sottile e scrocchiarella. Dimenticate la solita pizza, niente bordi alti o impasti gommosi, solo il profumo del legno e un equilibrio perfetto fra condimento e fragranza. C'è solo una regola, si mangia con le mani e si gode in compagnia. Scoprite la pizza romana da Giulio Cesare anche a Senigallia, fino al 19 luglio a 105 X-Master Summer.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
2: Expert, gli esperti, sempre con voi.
1: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però! Quanto mi manca il calcio vero!
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
15: Hai dimenticato i costumi da bagno.
14: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Radio 105. Proud to be different.

0: Martin Garrix con l'ausilio tecnico, possiamo dire, di Ed Sheeran, Repeat It, su Radio 105. Ci stanno scrivendo un sacco di persone da Senigallia, perché effettivamente Radio 105 è lì da giorni e si divertono molto con noi. Io di questo sono molto felice. Ecco perché appunto io e Igor ci siamo, come dire, anche ripromessi in qualche modo l'anno prossimo di venirvi a trovare. Però siamo contenti, insomma, se vi divertite, se state con noi, se fate tutte quelle attività pazzesche che sicuramente Paolino e Martino non fanno, perché di sport si tratta, però quantomeno ci mettono loro, ci mettono la loro presenza.
1: Allora, posso spezzare una lancia sulla schiena e anche in testa a Paolino? In realtà l'anno scorso io ho fatto 2 anni di seguito Senigallia, facevo il DJ set, no, il venerdì sera, tra l'altro complimenti sia agli amici dello zoo che sono stati ieri sera appunto sul palco dell'X-Masters. E come al solito fanno il loro mega spettacolo. Però parlando di Paolino, l'anno scorso l'ho visto addirittura fare, non mi ricordo esattamente il nome, tipo il jetpack lì, quello...
0: No, non sono pronta.
1: No, non puoi capire. Cioè, allora, metti di vedere tipo una scrofa su un coso.
0: È un'immagine forte.
1: Sì, su un coso che veramente non mi ricordo il nome. È quello con l'acqua sotto, i propulsori ad acqua che ti manda in giro, okay? Che ti alza sopra
0: Ma
1: l'acqua.
0: Ma che paura!
1: Tu
0: che
1: pensa
0: paura
1: di vedere questo qua, Paolino?
0: No,
1: con
0: no,
1: la magliettina aderente che sembra veramente un insaccato. Ok,
0: no,
1: fare
0: ma
1: questa
0: non
1: roba.
0: Però
1: quantomeno ci prova, bravo Paolino.
0: Ma ecco perché li hanno mandati anche quest'anno, perché l'anno scorso era un assaggio,
1: sì.
0: Quest'anno in teoria dovrebbero presentarsi da esperti.
1: Proprio, guardate.
0: Dice, vabbè, l'anno prossimo, l'anno scorso ho provato, adesso torno che sono veramente l'esperto di...
1: Sì, Martin vabbè. Allora sta chiuso in camera d'albergo fino alle 6-5 ore, in cui poi andranno in diretta dalle 6 alle 8.
0: Stupendi.
1: E poi si rimette in camera alle 8:05 quando è finita la diretta, perché lui non sopporta il caldo, perciò.
0: Vabbè, ma tutto questo è meraviglioso.
1: Super
0: un
1: sportivi.
0: Saluto a tutti gli amici di Senigallia che stanno godendo di questo spettacolo, spero, perché veramente lanciato da un getto d'acqua è tanta roba, Paolino,
1: Ma sì, ma bisognerebbe lanciarlo con la catapulta, non con un getto d'acqua.
0: Vabbè, verremo comunque a trovarvi, amici. Se siete comunque a Senigallia, 105 X-Masters, vale la pena sempre viverla come esperienza, perché ci sono un sacco di cose da fare e ci siamo noi di Radio 105 da incontrare. Dici, è una buona cosa? Beh, sì, perché no, voglio dire, siamo quelli che vi fanno compagnia tutto il giorno, quindi... Intanto, Time Impala e Jenny, Dracula. Morning.

0: sai che mi viene tipo un ictus ogni volta che sento Dracula. A me questa Q, capisco che si pronunci così, che è un inglese, ho capito, però proprio mi arriva nel cervello come una schicca di no, Dracula. Dracula. Vabbè, ma perché insomma, diciamo che è forse fin troppo italianizzato come termine nella mia testa. È giusto come lo dicono loro. Dracula remix su Radio 105. Intanto stanno arrivando un sacco di messaggi. Io saluto lo zoccolo duro del sabato pomeriggio, perché devi sapere, Igor, tu sei nuovo, ma sì, io sono la regina dei trattoristi italiani che soprattutto il sabato hanno grandi attività da fare nei campi e mi ascoltano. Non fare quella faccia, è così. Anzi, no, mi hanno invitato. Ma sì, certo, mi hanno invitata tempo fa ad essere madrina del loro raduno, del raduno dei trattori. Diciamo che ci ho pensato un attimo e guarda, purtroppo il lavoro mi ha trattenuto e quindi non sono potuta andare a fare la madrina, ma mi piacerebbe l'anno prossimo, se organizzate, amici, sono sicuramente lì.
1: Tipo, perché ne fanno uno all'anno?
0: Beh, non è che si radunano ogni tanto, lo fanno sistematicamente, da quello che ho capito, una volta l'anno. Luca, soprattutto il contadino, mi dice una volta l'anno c'è il raduno dei trattori e dei trattoristi. Che poi sono trattori pazzeschi, sono super tecnologici, cioè non scordati i trattori di una volta.
1: No, ormai hanno l'aria condizionata, stereo con ipercasse che ti fanno sentire benissimo. Quindi
0: vanno anche da soli.
1: Bene.
0: Vanno anche da soli perché sono tipo, hanno, non so, un sistema per cui puoi anche non guidare tu persona fisica al trattore, perché va da solo, un po' come la Tesla, capito? Va da sé in qualche modo. Sono super tecnologici, quindi voglio dire, volendo si può anche godere di grandi risultati della tecnologia moderna e non. Comunque saluto tutti quelli che stanno lavorando anche oggi.
2: È tutto

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio. Solo da Unieuro.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: arrivato il momento che tutta Italia attende, la nostra rubrica Startup.
1: 105 Startup.
0: E abbiamo al telefono Rosario Guglielmi, founder di questa startup dal titolo Loco Locker, giusto?
2: È corretto, buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Rosario, buongiorno, ben arrivato, buon pomeriggio anzi. Senti, ti do carta bianca, raccontami la tua startup, di che cosa si tratta?
2: Vai, sarò super rapido e incisivo. Ho creato questa startup per dare traffico ai negozi. Perché? Perché nasco nel mondo del travel, quindi nel mondo del viaggio, volevo dare la possibilità a tutti i turisti che hanno una valigia, che hanno uno zaino, di poterla depositare non solo all'interno dei locker automatici che possono trovare nelle città, ma all'interno dei negozi. All'interno dei negozi, tabaccherie, bar, ristoranti, così che loro possano anche consumare piuttosto che mangiare, piuttosto che vivere all'interno anche un momento insieme a quelle che è la struttura. Quindi con pochi euro Loco Locker ti fa depositare un bagaglio, una valigia, ti togli di ogni responsabilità grazie all'assicurazione e puoi lasciarla in città dove vuoi. Questa è stata un po' la grande esperienza che
0: tu sei un genio, Rosario,
2: periodo.
0: Cioè sei un genio e io ti giuro, mentre ti ascolto parlare di questa startup dico ma meno male, perché è un problema effettivamente per chi viaggia cercare, trovare poi punti dove poter lasciare i bagagli. Anche farli viaggiare i bagagli, no? Di meta in meta diventa complicato, quindi se tu in questo senso ampli i posti o i depositi, tra virgolette, è tanta roba.
2: È vero, e proprio questa è stata la sfida, perché sono partito da una città molto competitiva come Milano, con bellissimi risultati, abbiamo visto più di 120 negozi oggi che fanno altro nella vita, che sono ristoranti, che sono bar, che sono tabaccai e quanto altro, quindi accettano anche le mie valigie. Ci siamo allargati su Roma, abbiamo aperto Bologna, la prossima città sarà Venezia. Certo, una dura fatica perché poi la faccio io, quindi non
0: crederti, mamma mia,
2: però...
0: sì, devi stare dietro a tutto, sì, è una bella fatica, devo dire.
2: Però ti dà tante soddisfazioni, certo. La cosa più bella sicuramente è che noi lavoriamo bene anche con i B&B e quindi oggi gli Airbnb e gli affitti brevi sicuramente accettano anche il nostro servizio per dare una soluzione a quel cliente che non sa mai dove lasciare la valigia. E quindi insomma abbiamo legato un po' la domanda e l'offerta, ecco, mettiamola così.
0: Scusa Rosario, ma quando parli di negozi veramente di ogni genere, cioè magari un negozio che sulla carta non diresti mai possa essere un negozio di deposito bagagli, lo diventa a tutti gli effetti con Loco Locker.
2: È esattamente così, ti prendo l'esempio più strano.
0: Ti prego.
2: Negozio, vabbè, potrei dirti, però ti dico questo, dai, negozio di sigarette elettroniche.
0: Quindi non c'entra niente.
2: Non mi ho immaginato, ma oggi è uno splendido. È uno splendido. Non voglio dire altro perché ce ne sono di ogni genere. Non farmi andare oltre.
0: Però già questo è molto strano, già questo è molto strano. Senti, ascoltiamo un brano e poi torniamo perché ho qualche domanda da farti.
3: Businessman, sindrome da business plan. Wanna be in business class 7 su 7. Deadline check.

0: È la canzone giusta per te, Rosario, businessman, dito nella piaga. Effettivamente lo è. Rosario Guglielmi, stiamo parlando della tua startup, tra l'altro un nome molto accattivante, LocoLocker. Ci hai descritto più o meno in che cosa consiste, ma soprattutto la stranezza dei negozi che poi vengono adibiti a deposito bagagli, tipo appunto negozi di sigarette elettroniche, piuttosto che, ci hai lasciato la curiosità, ma non vado oltre, non ti chiedo oltre. Senti, come funziona LocoLocker nell'atto pratico?
1: LocoLocker è in effetti una web app. Web app vuol dire che è un sito di prenotazioni, di deposito bagagli. Vuol dire che le persone possono arrivare vicino al negozio, possono trovare il negozio anche grazie alla mappa di LocoLocker, quindi sul sito, semplicemente passeggiando per strada nelle città. Quando vedono la nostra vetrofania a fuori il negozio, scansionano il QR code, pagano il deposito bagagli, che in realtà è un prezzo molto ridotto giornaliero, veramente è ridotto, e lo lasciano tutto il giorno, quindi non è a ore. Dopodiché lo vanno a prendere quando desidera, chiaramente in questo caso il cliente, o semplicemente prima che chiuda il negozio. Quindi alla porta, insomma, possono pagare con il QR code o prenotarlo addirittura se fanno parte di qualche Airbnb o qualche qualche B&B affiliato.
0: Ci sono un sacco di vantaggi, leggevo, perché non c'è nessun costo di attivazione, nessuna spesa futura, servizio gratuito per l'utente, addirittura bagagli assicurati fino a 3.000 euro.
1: Sì, è corretto, abbiamo preso un'assicurazione internazionale che ci copre eventuali danni dai bagagli, non è obbligatorio, ma noi la facciamo ben volentieri, perché comunque diamo un servizio, o almeno ci proviamo veramente al massimo. E la cosa bella è che questa attività non costa nessuno, nel senso che il negoziante oggi che accetta questo servizio è soltanto un extra fee, è una revenue in più, insomma è un guadagno in più per il negoziante senza chiedere niente. Quindi noi chiediamo solo un po' di spazio e la disponibilità di accettare i bagagli come se fossero dei pacchi o piuttosto dei cartoni, insomma, no, di altri utenti che oggi di altre super aziende. Noi in realtà siamo un po' più piccoli, ma sicuramente siamo capillari. Noi chiediamo di accettare bagagli perché il turista poi alla fine porta anche traffico, spesa all'interno del negozio, no? Quindi c'è un doppio vantaggio.
0: Certo. E poi un'altra domanda, scusa, proprio curiosità personale: sei tu, Rosario, a scegliere eventualmente i negozi oppure gli hotel oppure i B&B da adibire a deposito bagagli, o possono offrirsi loro come deposito bagagli? Possono magari contattarti e dirti: guarda, sono disponibile per...
1: Possono offrirsi assolutamente loro. Sicuramente una piccola, come posso dire, una piccola accortezza che posso dare, o anche accorgimento che posso dare oggi a chi si affilia a LocoLocker, che debba essere comunque una zona abbastanza turistica o di B&B per avere un buon risultato, dico io,
0: certo,
1: turistica, semplicemente come linea turistica di città, quindi grande città, non importa che sia per forza Roma,
0: certo,
1: può essere anche una provincia, semplicemente che ci sia un'alta pedonabilità, che ci siano musei, che ci siano comunque attrazioni interessanti per poter lasciare quei bagagli, solo per un buon risultato, per garantirlo, nulla di più.
0: Mi piace molto questa tua LocoLocker. Senti, mi dai i contatti? Come arrivare a questa startup?
1: Beh, sicuramente uno è il sito di LocoLocker, quindi www.locolocker.com. Questo è il nostro sito, si può cliccare tranquillamente. Abbiamo una pagina Instagram di LocoLocker che sul mio profilo sponsorizzo più volte, perché chiaramente
0: Bravo.
1: Io ci credo profondamente.
0: Bravo.
1: E oltretutto posso lasciarvi anche i recapiti poi, insomma, per poter contattare, per essere un negozio, uno store, quindi per noi nessun problema.
0: Perfetto, grazie mille Rosario Guglielmi, ancora complimenti e in bocca al lupo per questa LocoLocker. Grazie per essere stato con noi.
1: Voi. Davvero il vostro tempo.
0: Grazie davvero. E se voi all'ascolto avete una startup da suggerirci, l'indirizzo cui scrivere è sempre il solito ed è startup@105.net.
2: Radio 105. 105 Village. 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso la A4, 2 chilometri di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza; verso il confine di Stato, 3 chilometri di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza; sulla A4 verso Torino, 1 chilometro di coda per traffico alla barriera di Milano Est; sulla A14 verso Taranto, 3 chilometri di coda per incidente tra Castel San Pietro e Imola; sulla statale 665 Massese, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Licciana-Nardi e l'incrocio Aulla, statale 62 della Cisa. Prudenza e buon viaggio.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a €5,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da €2,99. Info e condizioni su omobile.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9,870, maxi rata €19,869. TAN 7,99. TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
13: Hai fame?
14: Sì.
13: Molta?
14: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
14: Sì.
13: Fritto?
14: No.
13: Croccante?
14: Sì.
13: Dici sempre sì e no.
14: E sì?
13: Sì e no fiorentini?
14: Sì.
15: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
16: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
18: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 105
10: 105
9: 105 Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: cosa ha tirato fuori dal cilindro la nostra programmazione musicale Smash Mouth Walking on the Sun. Beh, è terminato il tempo a nostra disposizione. Come vola quando ci si diverte?
1: Cioè, sembra passata solo mezz'ora, incredibile.
0: No, vabbè, scusa Igor, ma lo vogliamo rifare?
1: No.
0: Prima o poi? No.
1: Ah, sì, prima o poi, sì, lo pensavo adesso.
0: No, no, prima o poi. Mi hai risposto talmente secco che ci sono rimasta di merda.
1: No,
0: posso dirti?
1: No, no, no, ma io lo farei ogni giorno, guarda.
0: Grazie, amore, per essere stato con me, per la pazienza, per questo sabato pomeriggio.
1: Grazie
0: dedicato
1: a
0: queste due orette insieme. Vabbè, a questo punto diamo appuntamento con 105 Villa già sabato prossimo ai nostri ascoltatori, sempre dalle 16 alle 18, sempre con me, con Manuela Moselei. Lascio tutto a Moco, noi ci ritroviamo però poi con la, diciamo, il team ufficiale dal lunedì al venerdì con i Friends, proprio questo lunedì dalle 10 alle 12. Ciao amici, buon weekend. 105 Village.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Su Radio 105 sono le 18.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Iran nuovi raid USA, 3 morti e 8 feriti. Teheran attacca basi nel Golfo e sconfessa il memorandum, ribadendo che Hormuz è chiuso e denunciando la violazione degli accordi. Così i Pasdaran, petroliere a fuoco in un'area minata dello stretto. Il Pentagono smentisce. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole: il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso 2 rapinatori in fuga mira alla grazia premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e

0: Tensioni geopolitiche pesano, le famiglie riorganizzano i consumi, lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Nell'inchiesta sull'undicenne morta in piscina, risucchiata dal bocchettone dell'aspirazione, indagati i due titolari dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Si ipotizza l'omicidio colposo, martedì l'autopsia, poi sarà autorizzato l'espianto degli organi, come disposto dalla famiglia. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina, dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da City dei Bleu, incombe Zidane, dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Andiamo!
3: Ok, buon lavoro Davide!
4: Ehi, Moco!
3: Non so dove partire, ragazzi. Siamo qua al 105 X Masters Village. Stiamo vivendo una settimana pazzesca. Non so da dove partire con i racconti. Potrei partire col darvi il benvenuto. Ciao a tutti! A tutte, sia quelli che sono qua a Senigallia che stanno sentendo dal gabbiotto del 105, abbiamo due ore di 105 Mindset. Piacere, io sono Moco, un abbraccio a quelli che mi conoscono, un abbraccio a quelli che mi conosceranno e un saluto poi ai fedelissimi che sono all'ascolto, che poi sono abituati magari a passare con noi questa due ore sempre fatta di sport, musica e natura. Diciamo che il livello si è intensificato visto che questo festival ha come sottotitolo sport, musica e natura. Davidino, ciao, ci sei?
2: Carico come un tacchino.
3: Ciao, mamma Marco. Mia come sono ciao Davide, tutto bene?
4: bene qui da Milano, tutto ok.
3: Ma vieni qua, ma cosa magari stai a fare? Ma dillo ai tuoi capi. Tutti vengono qua, diglielo, tutti tu. Trovano una scusa, no? Per venire qua, sì, lavorare, ma dall'altra parte divertirsi, no? D'altronde è un po' questa l'atmosfera che viviamo qua. Ve lo dicevo, se non doveste essere collocati mentalmente nella nostra situazione, siamo a Senigallia sul lungomare Mameli e c'è un village di 40.000 metri quadri che regala un sacco di sport. No, più che sport, attività. Ok, sì, c'è lo sport, ma si può realmente fare attività. Uno non è che deve per forza portarsi alla disciplina, no? Approfondire totalmente la disciplina. Anche un amatore può arrivare qua e incominciare, no? Ma fare i primi passi sul percorso di una disciplina che potrebbe trovare qua X Masters. Più di 30 discipline, più di 30 attività, dalla pallamano al rugby, al windsurf, al kitesurf, c'è la palla beach, com'è? Beach handball, c'è lo skate, pallacanestro, arco, no, c'è il cerchio, i tessuti, un sacco di realtà che cercheremo di raccontarle anche tramite l'esperienza dei nostri degli sportivi, degli atleti che passeranno qua durante queste due ore. Ottimo! In più, e per chiudere, vi dico che due minuti fa ha finito Vagno Dera col suo team di mototerapia, di motociclette, hanno finito un'esibizione pazzesca qua davanti al mare con delle moto che saltavano in freestyle, che ci hanno gasato. Quindi iniziamo con questo mood, partiamo con Peggy Goo e finiamo con quello che sarà. Ciao Davide, cominciamo a spingere, benvenuti, 105 Mindset.

0: Wow,
1: mi piace sto pezzo. Mi piacciono un sacco di pezzi che stiamo passando su Radio 105 in quest'ultimo periodo. Vuoi mettere che c'è un po' l'estate che tira fuori quella roba che è più luminosa, più accesa? Vuoi un po' che Peggy Goo mi è sempre piaciuta? In questo caso l'abbiamo ascoltata con Ira Star. Si chiama Woman il pezzo, il primo di una lunga serie, un roller coaster che ci porta fino alle 20. Ciao a quelli che passano qui davanti al gabbiotto di Radio 105 dal lungomare Mameli. Oltre a mia voce, se sentite, ci sono anche i ragazzi di Tambù che stanno facendo una performance sul main stage. Quindi, hai capito? È così, ok? E in questo contesto di Baraonda vi parliamo anche di una cosa che è molto mindset, dalla parte della meditazione, dalla parte della respirazione, per me dalla parte delle cose calme. Abbiamo Monia Mattioli e Giancarlo Taddei. Benvenuti.
2: Benvenuti a voi, cari.
3: Benvenuti, grazie.
1: Siete per me nella zona un po' più tranquilla.
2: Ci proviamo.
1: Yoga. Allora, come mai siete qua a X-Masters?
3: Siamo qua a X-Master perché la nostra associazione è leader di un progetto europeo, di un progetto di Creative Europe finanziato dalla comunità europea, e i nostri ragazzi, che sono appunto in un consorzio di 4 paesi europei tra cui Finlandia, Spagna, Italia e
2: Francia,
3: scusi, stanno portando avanti un percorso di training e proprio qui a X-Master con un docente dell'Anton Bruckner, un conservatorio di danza, proprio per questo progetto, che è un progetto di ricerca in cui la danza può e deve diventare uno strumento per aiutare i giovani di fasce d'età dai 15 ai 25 anni ad affrontare quella che tutti noi stiamo vivendo come un'ansia da cambiamento climatico.
1: Non in generale, comunque sì, si potrebbe, oltre al cambiamento climatico, l'ansia in generale, no? La danza in qualche modo può aiutare a superare l'ansia?
3: Sì, perché la danza è un processo comunque di meditazione su se stessi, di contemplazione sui propri, quelli che sono i propri pensieri, anche su quelli che sono i propri impulsi. Diciamo, gli impulsi tendenzialmente che molte volte sfuggono sono quelli dell'aggressività. La danza sicuramente può essere uno cambiare una emozione negativa in qualcosa invece di più positivo e anche costruttivo per la comunità.
1: Ma tipo nella danza stessa, in un gesto atletico della danza, o poi riproiettato, la danza fa scoprire altre cose rispetto alla rabbia?
3: Allora, chiaramente la danza ha questi due aspetti, uno tecnico, quindi l'allenamento fisico molto importante, però c'è un aspetto più somatico che per esempio in altri sport non esiste, tant'è che la danza è una disciplina artistica proprio per quello, perché ha sia l'aspetto sportivo legato al corpo, all'allenamento del corpo, ma anche questo aspetto più somatico.
1: Cioè, quindi, che la senti dentro.
3: Esatto, quindi questo c'ha.
1: Wow, qua scrivi nei tuoi valori, Monia, portare la mente all'interno del proprio corpo attraverso l'arte della danza. Ok, quindi dicevi la meditazione, no? Entrare in focus. Imparare il valore delle relazioni attraverso la memoria del corpo.
3: Esatto.
1: Devi spiegarmela.
3: Esatto.
1: Questa.
3: Allora, considera che le persone, questo ce lo insegna la scienza, perché attraverso i neuroni specchio sappiamo che quello che viene trasferito da persona a persona, o da anche dagli animali tra animali, insomma, è dovuto proprio a un aspetto fisico, chimico, che abbiamo nel nostro cervello. Quindi l'aspetto di empatia con il corpo degli altri, con degli altri, che in qualche maniera parla della loro esperienza, è questo.
1: Okay.
3: Che si
1: Giorni fa parlavamo con un esperto di touching, ok, passami così, ma era un esperto di acro yoga che valorizzava appunto il toccarsi, no? Lo diceva anche un esperto, un professionista di kickboxing, e dicevano quanto il toccarsi trasmetta una comunicazione che non è con le parole, ma è appunto con un'altra sensazione. Così appunto lo è anche nella danza.
3: Esatto, considera che noi questo tipo di lavoro lo facciamo anche con persone con disabilità fisiche e cognitive.
1: Infatti andiamo lì, Dance In, no? Si
3: sì,
1: chiama.
3: È una compagnia che fa sempre capo alla nostra associazione Sciamanca, ed è una compagnia che tra l'altro ha vinto per 2 anni di seguito il bando accessibilità del Ministero della Cultura, quindi ha una compagnia di 8 danzatori con e senza disabilità fisica, che adesso è impegnato in un tour nazionale all'interno di rassegne, festival, insomma, abbastanza importanti.
1: Date la possibilità persone magari con delle difficoltà di ballare lo stesso.
3: non solo di ballare, ma di avere una formazione professionalizzante. Quindi quello che tempo fa non avveniva, perché la danza tendenzialmente ha questo aspetto molto stereotipato, cioè l'aspetto fisico è molto importante, l'estetica. Negli ultimi anni appunto si sono sviluppate delle metodologie anche in grandi accademie europee che permettono invece l'accesso a persone con corpi diversi.
1: Anche perché hanno capito che la danza, al di là poi dell'espressione fisica, dà benefici quali citavamo prima.
3: Esatto.
1: Quindi alla fine anche una persona con disabilità, e sta funzionando bene?
3: Assolutamente. Spinge? Sì, cioè diciamo che anche a livello sociale hanno avuto una ricaduta molto positiva, i danzatori insomma hanno veramente cambiato.
1: Anche a livello di immagine c'è una cosa che uno non è abituato a vedere, quindi a livello proprio di intrattenimento, no?
3: Guarda,
1: può essere curioso da vedere, dice, come fa a ballare con una gamba? Vediamo.
3: Allora, la percezione che si ha dal punto di vista del pubblico sicuramente è la percezione di un attore o di un danzatore che ha una presenza spontanea molto più valida rispetto a un danzatore che invece è molto, diciamo, preconfezionato. Quindi la loro capacità è quella di non avere preconcetti, di non avere aspettative, e quello che invece purtroppo spesso volentieri crea dei danzatori insomma molto arroganti, che poco trasmettono al pubblico.
1: Arroganti, crea dell'ansia. No, e volevo citare questo termine perché tra le tante cose che fate insieme a Giancarlo avete anche sviluppato delle tecniche per aiutare dall'ecoansia, no? Dall'ansia rispetto al cambiamento climatico. Utilizzate la danza o utilizzate anche altri metodi?
2: Principalmente la danza, è un po' il linguaggio artistico che più ci rappresenta, è il linguaggio artistico che utilizziamo per le progettazioni, per un festival che organizziamo da 6 anni, che è proprio un festival dedicato all'inclusione sociale attraverso le arti performative della danza, ma anche del teatro, delle arti visive. Si chiama Alterarte, ne siamo orgogliosi, e ha girato anche qua a Senigallia. Facciamo delle edizioni molto itineranti sul territorio e abbiamo il sostegno della Regione Marche, perché comunque è un'ottima vetrina,
1: bene.
2: Assolutamente.
1: Sta andando bene, no?
2: E dopo 22 anni che ci lavoriamo.
1: Siete anche tipo fidanzati, sposati?
3: Siamo sposati.
1: Ma allora, ma di cosa stiamo parlando? Sta andando tutto bene. Va tutto bene.
2: Ieri abbiamo fatto 16 anni.
1: Ma dai, allora questa vostra, il fatto che sta tutto bene, lo riproiettate agli altri, quelli che magari hanno un po' di ecoansia, così almeno li calmate. Dai, in qualche modo c'è una soluzione.
2: Sì, dai. Noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta.
1: Dai, bella, mi ha fatto piacere conoscervi. Monia e grazie. Giancarlo qua, presenti a 105 Mindset. Andiamo con la musica e torniamo poi con altri ospiti.
0: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Mindset.
1: Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2. Schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici. Nuovi modi di giocare anche a distanza e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2 passa al livello superiore.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
7: Stasera, 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
12: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
13: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
22: Motori, adrenalina, elettrobits.
0: Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
22: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
23: Radio 105, proud to be different.

Allora, ci siamo su Radio 105 a spingere sì la musica che ha scelto il Team Music, che salutiamo, da Franciosi a Zanotti e tutti gli altri. Ci sono Joel Corey e Mnek con Head and Earth, una traccia pescata dal 2020 che ha riecheggiato proprio le sonorità che sonorità sono? Sono quelle del club, sono quelle del live. Hai voglia di ballare? Hai voglia di ballare? Vieni a Senigallia stasera, che c'è una serata che sfocia nella techno, mi sa che ci fa... Guarda, meno male che di giorno qua nel village ci si allena, così almeno poi la sera si può andare a scaricare e si hanno le gambe toniche. Ho fatto un ragionamento, è un po' pesante, però ve lo giro, perché per me poteva... Ah, abbiamo da una parte un ragionamento di Masino, che è il capo regia qua, capo tecnico, e il suo ragionamento è... E poi l'altro, uno mio che ho fatto con uno sportivo, che è Alfonso Gambardella, fortissimo nel grappling, cioè nella lotta e nella lotta, ok. Il discorso di Masino, poi capiamo quale affrontare, il discorso di Masino è: bisognerebbe partire avendo la pensione, partire da 0 anni che hai già la pensione, giusto? Poi piano piano cresci verso i 30, poi vivi la tua vita con i soldi ma senza responsabilità, bellissimo. Poi non so, a un certo punto dovrebbe scattare quella scintilla che ti fa venire voglia di studiare, una volta che hai fatto 30 anni io vi sboccio. E a 30 anni poi inizia a studiare, a maturare, perché con la maturità riesce a assorbire meglio quello. Non è una brutta idea, è una buona discussione, perché comunque permette di riproiettare in una dimensione che non avevi, un ragionamento così che non è quasi non stare in cielo e in terra. Io ho una domanda che ti fa pensare a qualcosa che non sta né in cielo né in terra, tipo: quanto è utile lo... non me la ricordo più. Invece il mio pensiero è questo, fatto con Alfonso Gambardella. E condividetemi se sbaglio: se hai il corpo allenato, ti puoi permettere di fare più cose, ti puoi permettere di concederti delle possibilità in più, delle avventure in più, ok? Se hai la possibilità di saltare e di danzare in qualche modo, quando poi trovi una musica che in qualche modo ti stimola, hai la possibilità di esprimere, no, la tua gioia, di assorbire anche quel tipo di emozione muovendoti. Dai raga, su, alleniamoci, teniamoci in forma allora. Ma sono gasato, adesso permettetemi che vi rompa le balle almeno in questo weekend, ok? Tra poco arrivano altri ospiti e ci sarà un mental coach super interessante che adesso sta raccontando le sue metodologie, il suo workshop che si chiama Oltre Risultato, è un workshop che sta tenendo sul main stage. Lui è Luciano Sabatini, che è un mental coach super, ok? Siamo nella dimensione di allenamento professionisti, di atleti professionisti di nuoto, judo, atletica, pattinaggio sul ghiaccio, ok? Siamo qua che tra poco avremo di fianco una persona che sicuramente ci può aiutare magari a vedere da un punto di vista diverso magari qualche nostro ostacolo da superare, ok? Anche questo X Masters. Bene, andiamo con la musica? Cosa che c'è, Davide? Qual è questa? Ah, Charlie XCX, yes. Questa è la nuova raga, si chiama Wink Wink, Charlie XCX. Questo è il 105 X Masters, benvenuti, continuiamo il viaggio.

Allora, abbiamo finito? Ci siamo? Siamo ancora qua in diretta? Sta passando un sacco di gente qua a Senigallia, mi farebbe piacere essere un poeta per raccontarvi in maniera poetica appunto quello che è la situazione. Quello che riesco a dire spesso è l'immagine del vento che sventola le bandiere o del sole che accarezza la pelle, però veramente non c'è un poeta qua in giro che ci viene a inculcare altri tipi di romanticismi. Allora, noi andiamo diretti al sodo, invece, parlando di sport, di attività. Qua ci sono tante persone veramente che stanno provando nuove esperienze. C'è addirittura, per farvi intendere, qua di fianco c'è la rampa dello skate, e uno dice: no, la rampa dello skate, no, ma sei fuori che mi spacco. Sì, potresti spaccarti, ma ci sono i professionisti. Di fianco a ogni attività c'è un professionista che in qualche modo ti inculca da una parte l'esperienza fisica, tecnica, dall'altra anche la passione, l'autenticità, il legame che ha con quel tipo di sport. Tra poco parleremo di sport, ve lo dicevo, con Luciano Sabatini, che di sport ne sa, soprattutto per affrontare gli ostacoli, ok? Per affrontare le paure. Di paure ne abbiamo parlato anche a livello un pochino più psicologico con, come si chiamava, Raffaele Montelli? Montanelli? Morelli? Morelli, Raffaele Morelli, che diceva che la paura, che è una roba primordiale, in qualche modo va affrontata, gestita, perché va non evitata ma superata. E per me discorsi simili ci saranno anche tra poco con Luciano Sabatini qua nel Mindset, viaggio tra musica, sport e natura, anche grazie al sostegno del 105 X Masters Village al penultimo giorno.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
4: Arriva subito.
6: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: 105 Summer Festival.
15: 105 Summer Festival.
11: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
16: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
11: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
16: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
11: 105 Summer Festival.
16: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
11: Solo con Radio 105.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, Flamenco Paranoia, la stavo cantando anch'io. Com'è? Flamenco Paranoia. Voi qua fuori non la stavate ascoltando, però i nostri ascoltatori di Radio 105 se la sono gustata. Flamenco, sì, ma Samurai J è presente. Ti resta addosso quella canzone lì. Ti resta addosso. Ma cos'è che continua? Ma c'è un metodo? Studiano qualcosa? Mettono degli ingredienti in stile panini del McDonald's. Hai capito? Sai cosa ho scoperto di quella zona lì di panini fast food? Che mettono un po' di... equilibrano il sale, lo zucchero e i grassi, che sono i tre ingredienti che ti stimolano maggiormente quello che è la dopamina, no? Quello che è un po'... ecco, te l'ho detto in parole becere, ok? Però ti viene voglia poi di tornare a mangiarli. Perché fai il tuo tamburello di Bob Marley?
1: Cantare, ridere, ballare.
0: Ah, è un peccato perché chi fa questi jingle, Davide? Devi sapere che è qua in questo momento.
2: Ma io lo voglio conoscere,
0: sentendo.
2: Cavolo.
0: Sì. Pieni di luce, no? Che ci sono qua X-Masters che danno la possibilità anche agli altri di assorbire quella luce lì e di godere di quell'energia e poi di ritrasmetterla agli altri, no? È un po' questo il gioco che si fa. Tra poco arriverà, oltre a Lorenzo Sabatini, anche Simone Salvagnin. È curiosa la cosa, non vi spoilerò troppo, ma lui scrive: vivendo da curioso si può fare tutto o quasi. La prima domanda è, scusa, vive da curioso, come fa a lavorare? Ok, come fa? Sono curioso, ma questo è solo l'inizio di una lunga storia, tra poco, con Simone Salvagnin, uno dei tanti ospiti qua al 105 X-Masters, al suo penultimo giorno! Oh mamma! Abbracciamoci! Oh,

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A9 verso la Svizzera code per attraversamento doganale tra Como, Monte Olimpino e Chiasso; al traforo del Monte Bianco verso Chamonix code in corrispondenza del piazzale Italiano, attesa prevista un'ora; sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli code per incidente tra Capodimonte e Camaldoli; sulla statale 81 Piceno a Prutina rallentamenti per incidente all'incrocio Chieti-Pescara; sulla statale 26 della Val d'Aosta rallentamenti per incidente all'incrocio Montalto-Dora. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 €.
4: Da De Fonseca arriva
1: mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 €.
4: Da De Fonseca.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. Salvini lo va a trovare. Vannacci parla di difesa sempre legittima se aggrediti. Conte duro, basta sciacallaggio. Una bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Dinamica al vaglio. Nel Cremonese un indiano muore nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo è gravissimo. Indagati i gestori dello stabilimento ligure dove ha perso la vita in piscina una undicenne. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto. È un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto, a Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno, Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica. Sesta pole in carriera davanti a Verstappen e Norris penalizzato. Leclerc quinto ma partirà in seconda fila. Hamilton sesto. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto. Dalle 23 fra

0: Francia e Inghilterra. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Andiamo! Ci sono MGK e Wiz Khalifa che spingono Girl Next Door qua su Radio 105 durante il flusso dalle 18 alle 20 di quello che è 105 Mindset, il programma che va in onda il weekend, il sabato alla domenica, raga, sport, musica e natura. Io 4 anni fa andai da Paolo Salvadieri, il nostro capo dei capi, che gli feci: Paolo, ho un'idea, facciamo un programma dove parliamo di sport, musica e natura. Facciamo un programma dove si possa condividere il benessere che arriva dallo sport, i benefici che derivano dallo sport, dal contatto, al rapporto con la natura, dall'ascolto della musica. E così è successo, lo stiamo portando avanti da 4 anni, appunto il sabato e la domenica, per raccontare veramente quello che è lo sport. Lo facciamo benissimo proprio da 105 X Masters qua a Senigallia, lo facciamo anche attraverso gli incontri. Tra poco arriverà Luciano Sabatini, che stanno un po' ritardando l'arrivo qua dell'intervista, perché comunque sono imballati pieni. Cioè, le persone che vengono qua, gli esperti che vengono qua, poi vanno sul palco, fanno il corso, c'è il workshop, c'è l'intervista, alla fine vengono a divulgare poi quello che è la loro conoscenza. Nello specifico Luciano Sabatini è un mental coach che tra poco arriverà. Però a livello di mental coaching, cioè di allenamento mentale che ci dà lo sport in sé. Lo sport, non una persona. Abbiamo una pagina Instagram che si chiama Il Saggio dello Sport e tira fuori sempre delle belle chicche. E prima si parlava del fatto che quando si fa sport un po' è come giocare, no? Ti senti un po' un bambino, alla fine sei con la palla, ti diverti con gli amici, esulti, alla fine si torna fortunatamente a essere un po' bambini. E questo post inizia proprio così: non lasciare che la vita ti faccia credere di essere troppo grande per giocare. Non lasciare che le paure ti persuadano che la soluzione più comoda sia sempre la migliore. Poi dice: non lasciare che i confronti ti facciano sentire indietro. Non lasciare che i giudizi altrui determinino il giudizio che hai di te stessa. Non lasciare che gli sbagli ti convincano di essere sbagliato. Non lasciare che la società ti convinca che le scorciatoie portino più lontano dell'impegno. In questo caso lo sport fa tutto il resto. Ti insegna che queste cose non le devi lasciar passare e devi affrontare le tue cose con coraggio, superando le paure. Respiriamo un po', vi passiamo un pezzo. Poi arriva invece chi lo fa di mestiere, il mental coach, che ha studiato metodi che veramente ci fanno guardare le cose e le difficoltà in un punto di vista diverso, e lo vogliamo fare. Luciano Sabatini tra poco nel Mindset, nel viaggio, insieme alla musica. Oh mamma mia.

0: Mamma come spinge Madonna, oh. Mamma come spinge Madonna, la traccia si chiama Danceteria, ok? Quindi fa capire subito in che zona ci vuole portare. E l'ha fatto. Qua su 105 pieni di musica, sia da parte del Team Music, sia appunto da 105 X Masters qua a Senigallia. Abbiamo il piacere e l'onore di chiacchierare un po' con Luciano Sabatini. Benvenuto, buonasera Luciano.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Sono contento perché prima ci è venuto fuori un discorso un po' da mental coach, però poi alla fine io sono semplicemente uno che riporta delle informazioni, ma poi non ho approfondito per essere ufficiale, no, come lo sei tu. Come ti posso presentare, oltre che laureato in scienze motorie e quant'altro? Sei un mental coach?
1: Mental coach, sì. Il mental coach lavora accompagnando gli atleti nel loro percorso. E di fatto non deve mai perdere di vista una posizione fondamentale, che il protagonista è l'atleta sempre. Quindi si mette lì al suo fianco e lo accompagna, cercando di illuminare quelle parti magari del proprio potenziale, del proprio talento, che a volte non riconosce perché l'atleta sta pensando altrove. Quindi magari quella linea dritta che lo porta al risultato invece sta andando in una direzione differente.
0: Quando parlo con gli psicologi ho sempre l'impressione che lo psicologo in qualche modo capisca il caos che ho e dico ok, sì, adesso io con lui applico questo tipo di metodologia per portarlo invece a pensare in un modo diverso. Il mental coach ha dei metodi prestabiliti per portarlo alla luce?
1: Allora, il metodo del coaching è tutto incentrato sulle domande. Uno degli strumenti più potenti sono le domande, perché solo attraverso quello che emerge dalla persona che hai di fronte, che tu puoi veramente creare la domanda successiva, e in un processo a spirale lo porta a una consapevolezza e una elaborazione molto profonda. Ovviamente, perché da fuori si può far poco, cioè non si possono dare le ricette,
0: certo,
1: dove tutti gli atleti
0: cosa fare.
1: Esatto, hanno lo stesso menu, fanno tutti le stesse cose, ma non funziona così.
0: Cioè, comunque siamo vicini all'aspetto psicologico, cioè vai a toccare anche quello.
1: Ma guarda, allora a me piace stare molto vicino alla neurofisiologia, cioè come funziona il corpo collegato alla mente. Perché anche i miei studi mi hanno portato ad approfondire sia del corpo sano ma anche del corpo malato, e quindi molti di noi non sanno come funzioniamo, quindi abbiamo uno strumento potentissimo che è il cervello, ma non abbiamo le istruzioni per l'uso.
0: Sì, ma molti di noi, compreso me, non sanno moltissime cose, in effetti sì. Un po' più di consapevolezza potrebbe portare un po' più di dubbi da una parte, sì. Un po' più di soluzioni. Senti, una cosa che hai scoperto che è fighissima, voglio farti raccontare, è che aiuti le persone anche a gestire le emozioni, a riconoscerle e gestirle, però le aiuti a gestirle anche attraverso il movimento, lo sport, perché proprio il movimento in qualche modo riesce a gestirle.
1: Ma assolutamente sì, e questo non lo dico io, ma lo dice la ricerca scientifica, che le posture che assumiamo, sia fisiche ma anche come basta assumere una posizione, mettere una matita in mezzo ai denti e tenerla 5 minuti, quindi fare un sorriso che è fintissimo, e il corpo comincia a produrre quegli ormoni tipici di quella postura lì.
0: Ma come? Tutti con la matita in bocca adesso? Veramente funziona?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E quindi cioè, siamo tutti, cioè in realtà il cervello in relazione al corpo sviluppa una complessità estrema, e quindi navigare in questa complessità possiamo appoggiarci sulla ricerca scientifica, che oggi più che mai ci aiuta sul funzionamento sia del corpo ma anche della mente.
0: Allora Luciano è qua per portare, oltre tutta la sua divulgazione, il suo knowledge, come dicono gli inglesi, per portare un workshop interessante, che è l'ultima cosa che ti chiederei. Cioè, tu in qualche modo ci dai un altro punto di vista su quello che è il risultato, no, della prestazione.
1: Esatto, esatto. Nel workshop di domani mattina parleremo proprio della natura vera della prestazione, perché siamo abituati a pensare ho un compito e poi cerco il risultato, ma da quel compito a quel risultato in mezzo c'è un mare, quindi ci sono delle variabili, dei sassi che sono stati, no, la metafora espressa prima sul palco, quindi delle difficoltà che internamente ci creiamo, ma anche al tempo stesso quel compito ovviamente lo deve svolgere una persona, e quella persona lo fa in funzione della percezione che ha di se stessa e dell'ambiente dove si trova. Quindi non, lo stesso compito non, è, non può essere uguale per tutti, e quindi pensare solamente alla prestazione come compito risultato, certo, è estremamente riduttivo. Quindi le variabili che entrano in ballo sono, sono infinite praticamente.
0: Le andrete a scoprire con Luciano Sabattini appunto domani, esatto, City Wise in Italia, oppure appunto cercandolo anche su Google. Esatto. Grazie Luciano.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi, buona serata.
0: Vai Davide, spingiamo un po' di musica.
2: 105, proud to be different.

0: 105 Mindset.
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa, quindi informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Pizza croccantis.
5: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
6: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X Masters per farti provare la vera pizza romana.
7: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
8: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Tu che dici...
11: ma è buonissimo.
9: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
11: è senza zuccheri aggiunti.
9: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
11: scusi, me ne dà un altro?
9: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
13: Una nuova birra Forst 00.
14: Assaggiala.
15: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
14: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
16: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: scuola.
1: Mi piace ballare, no? Alla fine voglio saperlo anche, perché siamo qua in diretta da Largo, da Largo Donegani. Stavo dicendo che eravamo in diretta a Largo Donegani 1, mentre ascoltavamo la 105 Selection di Harry Styles. No, siamo in diretta dal lungomare Mameli, diciamo, abbiamo davanti il mare ed è una situazione veramente romantica, perché è arrivato il tramonto ad accarezzarci. Dall'altra parte invece mi stavo chiedendo se Marco Sergi, in arte Marcour, al di là di fare l'acrobata eccetera, fosse anche un ballerino. Buonasera.
2: Buonasera. Sì, ballo in quadrupedia.
1: Bah, sì. Ma sei uno che, se ti trovi nel club, c'è musica, sei uno di quelli che si lascia andare?
2: Faccio le acrobazie, rischio di far fuori qualcuno con qualche calcio, però dai, ci sta.
1: Allora, sei già venuto, no, perlomeno abbiamo già chiacchierato durante il mindset. Mi fa piacere vederti fisicamente, no, anche perché è un bel fisico, quindi
2: piacere,
1: fa piacere.
2: Piacere, proprio, grazie.
1: Fa piacere anche a me, da uomo che sono etero, però fa sempre piacere. Mi fa piacere che hai portato qui, perché sei qua? Te lo faccio dire a te, come mai sei qua X Masters?
2: Perché volevo partecipare e assorbire un pochino dell'energia dell'evento. Quindi direi che proprio non solo il luogo, ma anche la situazione adatta, perché si respira proprio questa energia. Ho fatto qualche allenamento, ho fatto qualche movimento, ho corso sulla spiaggia, ci sta, è l'ambiente per me.
1: E poi, se hai notato, ci sono anche persone magari che stanno passeggiando, che non devono fare quell'attività, che poi, esatto, incuriosite si mettono a fare,
2: esatto,
1: un'attività.
2: Esatto, è proprio questo il senso di quello che si fa insieme, no? Ci si trasmette a vicenda non solo l'energia, ma anche la passione, si è coinvolti.
1: Ah, tu, oltre che a condividere, o perlomeno a dare e ricevere, dai molto, perché al di là sui social, che sei diventato anche più famoso, no? Sui social, ma la tua attività fisica è quella di essere kinesiologo.
2: Esatto.
1: Kinesiologo clinico.
2: Esatto.
1: Il kinesiologo cosa fa, per intenderci? Movimento del corpo?
2: Esatto, il kinesiologo si occupa dello studio e dell'applicazione dell'esercizio fisico e del movimento umano. E poi dalla kinesiologia in quanto tale ci si può diramare in varie specializzazioni. Io faccio il kinesiologo clinico e ho una specialistica in rieducazione funzionale, cioè io mi occupo di far prevenzione e rieducazione nel pre e nel post di determinate situazioni fisiche o condizioni patologiche attraverso l'esercizio fisico.
1: Sì, mi ricordo che parlavamo in radio l'altra volta, che hai avuto un sacco di feedback positivi, c'è, cioè, una gioia immensa nell'aiutare una persona a ritrovare la forma fisica.
2: Esatto.
1: E sì, poi non è solo forma fisica classica che uno può intendere, cioè scolpito eccetera, cioè ritornare magari a deambulare o
2: sì,
1: atletico non lo sapeva fare.
2: Sì, è un ritorno allo stato di salute. La salute non passa solo attraverso l'estetica, ma passa soprattutto attraverso il percepito, no? Se una persona sta bene con se stesso, e le diverse analisi fisiologiche lo confermano, allora quella persona è in salute, al di là di come poi appare all'esterno.
1: Parliamo spesso anche dell'ascolto del corpo, anche tu penso che direi questo, cioè ascoltate il vostro corpo, cosa vi comunica.
2: Sì, il feedback con il corpo è un feedback con noi stessi. Se sviluppiamo la capacità di ascoltarci, di autoascoltarci, capiamo anche che direzione prendere nella vita, non solo in quello che facciamo, ma anche in come ci indirizziamo con gli altri, perché il rapporto che abbiamo con gli altri a noi serve, e anche come stiamo con gli altri non è nient'altro che un riflesso di come stiamo con noi stessi.
1: E quindi tu dici ascoltarsi, riconoscere più appunto questo tipo di atteggiamento, fa in modo di conoscersi di più. Noi diciamo sempre, una volta che uno si conosce di più si gestisce meglio e si gode meglio.
2: Sì, è proprio così, è assolutamente così.
1: Io voglio godermi, me l'ho tatto sul petto, io voglio godermi, quindi voglio conoscermi, voglio fare un po' di crescita interiore.
2: Cosa essenziale per conoscersi è il movimento.
1: In effetti è vero,
2: esatto.
1: E se volete approfondire sul movimento, seguite Marcour. Senti, ultima cosa, a parte questa, sì, piccola promo, che tipo di progetti hai in mente? Cioè continuare a intensificare la tua divulgazione, o questo successo anche di Instagram ti ha portato in qualche modo a pensare ad altri progetti?
2: Io su Instagram, sul social in generale, sono partito perché la mia intenzione era quella ed è quella di continuare a trasmettere, divulgare la scienza, aiutare le persone a sentirsi meglio con loro stesse. Quindi dei miei progetti, oltre che sul mio personale, continuare ad essere un atleta e continuare a portare avanti le sensazioni sul mio corpo, voglio aiutare le persone, e continuerò a farlo, ritrovare loro stesse, non solo attraverso il piccolo consiglio, ma attraverso una vera e propria conoscenza e miglior consapevolezza di loro stessi.
1: E soprattutto l'esempio. L'esempio, il primo è Marcura, viverla come vuole far vivere gli altri, quindi ti auguro di viverla sempre così. Dai,
2: grazie.
1: Un abbraccio, Marcur.
2: Ti auguro quadrupedia a te.
1: Bella, mi piace. Ma io vengo a provarla domani mattina.
2: No, ti aspetto per forza.
1: Ma alle 10.
2: Ormai me lo sono segnato, se non vieni ti vengo ad inseguire.
1: Vengo con Marcur, bella. Radio 105. Baby K.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105, proud to be different.

0: siamo.
1: Oh mamma mia. Se parlavamo, bentornati, questo è 105 Mindset. Se parlavamo durante questa doppia ora di musica che riecheggia l'atmosfera da live, da club, questa di Ugel, forse nell'ultimo periodo è quella che c'ha il droppettino. Mamma mia, come spinge questo droppettino. Figo, eh?
2: Figo.
1: Sì. Allora andiamo qua nel mindset durante il racconto di 105 X-Masters. Siamo al penultimo giorno, abbiamo gli ultimi ospiti che ci raccontano un po' come va. Come la va? Dalle vostre. Ma sai che non ho i nomi? Allora, Simone Salvagnin ce l'ho, ma non ho il tuo nome. Allora,
2: Alberto Mazzoleni.
1: Allora, Simone Salvagnin da una parte è l'atleta, dall'altra parte...
2: Alberto Mazzoleni guida.
1: È la guida.
2: Sì.
1: Perché l'atleta Simone, l'abbiamo già spoilerato, sei cieco, giusto?
3: Sì, così.
1: Mi tocca
3: fare questa parte. Volevo fare la guida, ma non c'era più il posto libero per fare la guida, quindi sì. Mi ha messo a fare cieco.
1: Allora, sono sicuro che eri già simpatico anche quando ci vedevi. Sicuro.
3: Sì, può essere, non
1: e
3: lo
1: poi
3: so.
1: È veramente un'arma entusiasmante la tua simpatia. Dall'altra parte mi raccontai, facciamo un breve racconto. Sei atleta adesso, ma tu non eri atleta prima?
3: No, io nasco come ragazzino vedente, inizio a perdere la vista per una retinite pigmentosa intorno ai 13 anni, più o meno la perdo tutta entro i 27. Sempre fatto tanto sport, sempre giocato molto con la dimensione fisica corporea, però è diventata poi una professione tardino, quasi a 28 anni, 29 Beh. Anni. Sono entrato in nazionale in prima squadra nel 2011.
1: Di cosa?
3: Di arrampicata sportiva paraclimbing, che si chiama paraclimbing l'arrampicata sportiva.
1: Ma tu facevi già arrampicata?
3: Io nasco ai piedi delle Piccole Dolomiti in provincia di Vicenza e quindi ho iniziato a giocare col gesto dell'arrampicata giovanissimo, 6-7 anni. Ho smesso poi di giocare con questa cosa quando ho iniziato a perdere la vista perché era troppo frustrante.
1: Beh.
3: E ci sono tornato intorno ai 20 anni, ma più per riconquistare me stesso che non per vincere gare. E poi da lì succedono cose, incontri persone. Parto per un viaggio in bici per reagire all'ultima parte di perdita della mia vista e attraverso tutta l'Asia con un tandem col quale tra l'altro sono qui oggi.
1: Da dove sei arrivato?
3: Dall'hotel.
2: Comunque è grande viaggio
1: in tandem perché hai sempre la guida, che sennò vai a sbandare.
3: Sì, chiaro, io sto dietro, io cerco di superarlo ma sto sempre dietro alla fine in un modo o nell'altro. E poi da lì torno e inizio a giocare, mi nasce il movimento paraclimbing, sì. Nazionale, prima squadra, e sono ancora lì che gioco. Oggi vanto di essere l'atleta del paraclimbing che ha più presenze a livello mondiale in gare di Coppa del Mondo. Dopo 16 anni.
1: Complimenti.
3: E adesso andiamo alle Paralimpiadi finalmente a Los Angeles 2028.
1: Ah, ci andate?
3: L'esordio.
1: Sì. Ma come? Ma grande, cioè sei già
3: no, piano. Vabbè, sono dentro. Sono dentro.
1: Ah, non tu come.
3: No, io sì, piano. Io sono quarto al mondo come ranking, vanno i primi 10, quindi manca un anno, vediamo di star lì se non migliorare, quindi in realtà noi siamo già dentro e l'esordio di questa disciplina sarà nel 2028. Come l'atleta sono già dentro in questo modo, adesso devo rimanerci, sai come.
2: Bisogna mantenere poi la posizione.
1: Allora Alberto, tu da guida non fai anche l'allenatore?
2: No, allora okay. No, lui ha un allenatore che lo segue per tutta la parte di preparazione proprio fisica.
1: Scusa, passo a te perché comunque è curioso anche il lavoro della guida oltre che il lavoro del cieco.
2: Sì.
1: Dall'altra, scusa, ti è piaciuta questa battuta?
3: Io dico sempre, il mio nickname è Free Blinder, libero per vocazione, cieco di professione.
1: Se uno ti cerca su Instagram trova
3: Simone Salvagnin, Free Blinder.
1: Ah, che figo. Dall'altra parte invece vi chiedevo, Alberto, tu in qualche modo se sei guida di un atleta devi allenarti.
2: Diciamo che comunque io ho bisogno di mantenere un livello tale per cui riesco a poter...
1: E hai dovuto studiare per essere guida?
2: Beh, allora al momento non ci sono dei veri e propri corsi specifici. La nostra federazione ha iniziato a fare dei corsi un po' di specializzazione. Io sono istruttore della Federazione dell'Arrampicata Sportiva Italiana. Poi ho fatto due specializzazioni nel paraclimbing, una generale e una proprio di guida blind.
1: Fantastico, ragazzi, vi abbraccio, è stato un piacere avervi qua.
2: Grazie mille. Grazie,
1: in bocca al lupo e grazie alla vostra simpatia e energia.
2: Grazie
1: Ciao,
2: mille.
1: Ciao, alla prossima. Simone Salvagnin e Alberto, la sua guida.
2: Grazie. Ciao.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 verso Gravellona Toce rallentamenti per incidente tra Carpugnino e Baveno, sulla A10 verso Genova un chilometro di coda per incidente tra Varazze e Arenzano, sulla A7 verso Genova code per incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, sulla statale 62 della Cisa rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fornovo di Taro, statale 308 Fondo Valle Taro verso l'incrocio Sarzana, statale 1 Aurelia. Sulla statale 274 Salentina di Patu rallentamenti all'incrocio Ugento verso l'incrocio Gallipoli, statale 101 Salentina di Gallipoli. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
22: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
23: Devi trovare il prezzo migliore?
21: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
23: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare.
23: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
0: De Fonseca.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: 105.
3: Che storia!
4: Radio 105.
3: Che storia!

0: Davide? Davide?
1: Dimmi.
0: Ci sei? Volevo salutarti.
1: Ciao Moco.
0: Allora parto da te per poi salutare tutti quelli che hanno seguito questa doppia ora stravagante qua al 105X Masters Village. È la penultima giornata, domani saremo ancora presenti per raccontarvi quello che è l'ultimo giorno nostalgico e le varie sensazioni, atmosfere, esperti, attività, discipline che vivremo. Lo faremo domani per poi portarcele dietro per tutti. Luciano Sabatini e tutti gli Simone Salvagnin, bellissima questa roba dell'atleta cieco che spinge come un pazzo con la guida, super simpatico. E basta, ci vediamo domani? Dobbiamo dire altro? Davide, tu come stai?
1: Io tutto bene, adesso ti saluto. 5 secondi,
0: a posto.
1: Ciao.
0: Ragazzi, vi lasciamo Max Brigante, noi facciamo un respiro domani alle 18, sarà sempre presenti, ma prima di noi qua da Senigallia c'è anche Linda Pani con Dario Miccolani con 105 Tutto Bene. Ciao!
2: 105 Mindset. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Su Radio 105 è tornato il Mamacita Radio Show e avete appena ascoltato Yandel con la sua Me Voy alla Cingada. Prima Ozuna, Mio de Antes, Nicky Jam e J Balvin, un successo di qualche anno fa, e Kiss. Poi Chuos di Quevedo e in apertura Vamo a Cochi di Omar Kurz. Il Mamacita Radio Show è qui su Radio 105 fino alle 21.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
7: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Mi manchi ma domani torna.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
10: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a X-Go e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Radio 105, Mamma Sita Radio Show.

Bienvenidos en Mamacita Radio.

0: Si chiama Rock Wave, questa canzone di SD Kid. È arrivato un po' di rap qui all'interno del Mamacita Radio Show. Prima il loco di Key Glock, Biz on the Table di Drake con 21 Savage, un pezzo di repertorio, e che repertorio, di Sfera Ebbasta, Tran Tram, e in apertura Future con Money Over Everything. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 5,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: grande protagonista del weekend italiano grazie alle sue date a Milano. Bad Bunny chiude questa puntata del Mamacita Radio Show con Debi Tirar Mas Fotos, prima Bele con Mirefe, Becky G Patrona, Cateyes con Bailame Assi e Gente de Zona, pezzo tornato molto virale grazie a TikTok, La Gozadera. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ho deciso. Torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
8: GNV! Il tuo traghetto.
9: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
10: Quando è
11: pesca?
10: È la colazione. Quando è
12: alla pera?
10: È ricreazione. Tu che dici?
13: Ma è buonissimo.
10: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
13: È senza zuccheri aggiunti.
10: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
13: scusi, me ne dà un altro?
10: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
22: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
23: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
25: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
26: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
27: Radio 105. Proud to be different.
28: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Absolutely.
1: Wake up, rise and shine.
0: Wake up, wake up, wake up.
1: Even though it's like 9 o'clock at night, but still, wake
0: yeah.
1: up.
0: E beh, ma alle 9 si va in giro, si va a far party, si va alle feste, si va al club.
1: Esatto,
0: sabato
1: esatto.
0: sera, raga, che dormite? No, no, assolutamente no.
1: We're in one of the party capitals of the world, Miami.
0: Yes, Vicky, Babalu, Bad Boys in the house.
1: Babalu.
0: Superstar di Jurassic in the mix, Thomas in the family.
1: Oh yeah, baby, oh
0: eccoci
1: yeah.
0: Eccoci qua,
1: and we
0: bello.
1: Got a great show lined up for you today, a great show.
0: Yeah, assolutamente, abbiamo come sempre tanta voglia di raccontarvi cosa succede da queste parti, cosa è trendy, tutte le ultime novità dance, ve le vogliamo proporre. E tra i vari argomenti vedremo anche questo, bicchieri di Sacred Water.
1: Sacred?
0: Sì, acqua sacra.
1: Sacra.
0: Sacra, sì. Mm. Ma che voi direte, che roba è l'acqua sacra?
1: And you'll be surprised.
0: Fa dormire?
1: You'll be surprised how affordable the sacred water is.
0: E soprattutto quanto costa quest'acqua sacra, yeah. che non si sa che effetti abbia, ma poi ve la raccontiamo.
1: All right.
0: Piuttosto che consigli
1: AI.
0: Per di nuovo, mamma mia, ma ogni puntata noi parliamo di intelligenza artificiale, sembra essere solo l'unico
1: sempre
0: argomento
1: qualcosa.
0: Sempre intorno all'intelligenza artificiale, davvero.
1: Dai.
0: Perché abbiamo consigli, o perlomeno non noi, ce li hanno dati per evitare che l'intelligenza artificiale rovini proprio il tuo cervello.
1: And online, what words were searched the most?
0: Eccolo là, e parlando di parole, quali parole sono state cercate più spesso? Per quanto riguarda gli Stati Uniti nel corso dell'anno su Google, forse anche segno dei tempi.
1: All those answers plus music.

0: con State of Mind, nuovo singolo house pubblicato da Jamie Jones insieme a Camden Cox, che rappresenta il lato, diciamo, più melodico di Jamie Jones.
1: Well, how's your state of mind when it comes to sacred water?
0: Ecco, dice, cosa ne pensate di quest'acqua sacra? Perché c'è...
1: I don't know.
0: Non lo so, vediamo un attimo, perché è la catena di supermercati di lusso, la Air One, specializzata in prodotti biologici e wellness, molto famoso in quelli di Los Angeles, tra i ricchi e famosi. Ecco, famosa per il suo stile esclusivo, un po' snob, che ha iniziato, scusatemi, a vendere bicchieri di sacred water, ovvero acqua sacra.
1: Sacred.
0: Eh sì. Non si tratta della normale acqua del rubinetto, e la cosa curiosa è che il prodotto nasce da una collaborazione con un'azienda che produce filtri per soffioni della doccia.
1: Quindi, yeah, it's got a sacred price too.
0: Sì. I prezzi continuano a salire alle stelle, i prezzi della spesa, al mangiare, e diciamo, continuano molto a pesare sulle nostre tasche.
1: Right.
0: E quindi sentire che questo bicchiere d'acqua costa $12.
1: What?
0: Un bicchiere.
1: That's like 10 euros.
0: Esatto.
1: For one 10, water.
0: 10 euro per un bicchierino
1: for
0: d'acqua.
1: A bottle, not like a
0: no,
1: big.
0: No, bicchiere, glass.
1: Oh, glass.
0: Glass. A pensare che ormai non ci sia più nulla di sacro, perché non c'è più nulla di sacro in questo prezzo. E invece l'acqua sacra è una bevanda composta da, attenzione, acqua, ghiaccio, ingredienti speciali che non si sa cosa sono.
1: That's the sacred part.
0: Quella è la parte segreta, sai, infatti.
1: Yeah, sure.
0: Se non vi sembra già abbastanza strano, il dettaglio è che la Sacred Water è frutto di un, appunto, partnership, come dicevamo, con Jolie, che è questa azienda che produce filtri per i soffioni della doccia, ma gli ingredienti speciali ovviamente non sono i residui catturati dai filtri della doccia.
1: Maybe they can give that sacred water out at the World Cup tomorrow.
0: Forse la possono dare l'acqua sacra domani ai giocatori.
1: They're very famous for handing out sacred water.
0: La FIFA magari.
1: Holy water.
0: L'acqua santa può fare bene. Beh, vediamo i componenti.
1: I'm just saying.
0: Tra poco.

0: MF. Sexy
1: motherfucker. Il titolo richiama infatti volutamente l'iconico Sexy MF di Prince, il singolo funk del 1992 realizzato con la New Power Generation, ma la versione ovviamente di Jackie e Naveed Saab rielabora il concetto in chiave elettronica attuale contemporanea. Ritorna tra un'ora al My Hymn
0: Was Cool. That was a great song.
1: Bella. Sì,
0: I'll be playing that one tonight.
1: Ecco, stasera la suonerà anche lui al club. Perfetto.
0: Erasmo picks the winners.
1: Ecco, Erasmo prende i pezzi che vincono. Allora, senti un po', collaborazione, parlavamo di questa acqua sacra in collaborazione con un'azienda che produce filtri per soffioni della doccia.
0: That's some hellified water.
1: Ecco, però è acqua sacra e Irwan è il negozio che la vende e descrive la bevanda, che costa $12 al bicchiere. $12, non dimentichiamoci il particolare più importante.
0: Not for a bucket.
1: No. Bicchierino, non la bottiglia, bicchierino, $12.
0: Wow.
1: Quindi, allora, la bevanda viene descritta come un tonico erboristico infuso con tè al gelsomino biologico ed estratti botanici, servito come un elisir rinfrescante versato sul ghiaccio.
0: Are there pieces of gold in that thing?
1: No, non c'è oro.
0: Okay.
1: No. Altri ingredienti dichiarati sono acqua di cocco, appunto tè al gelsomino, miele grezzo, basilico sacro. Sacro basilico. Basilico sacro.
0: Really?
1: Il soppo all'anice. Aspetta, no, che te lo dico. Cardamomo verde, succo d'uva bianca e latte di cocco.
0: Yeah.
1: Questi sono i componenti dichiarati.
0: Yeah. If you want to try, give it a try. If not.
1: Sì. Se vuoi provarlo, uno è libero di farlo.
0: If you want, you can have one if you want. Or you could be like the rest of the world and go, hell no.
1: Sì, esatto, puoi provarlo se vuoi, oppure no, dire no, grazie, ma a questo punto, insomma, visto che costa $12 a bicchiere, quel prezzo lì, almeno il soffione dovrebbe fare i miracoli.

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by. Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il costume e mi basta quello, ho il sorriso salato. Questi sono i mantra dell'estate, sole, musica, social e amici, le piccole gioie che contano davvero. E per viverle senza pensieri, ho Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo, niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate ad Omobile, perché ho tutta l'estate davanti.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Corri da Troni!

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 5,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavì!

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Welcome to the Magic City.

0: definitely you.
1: Sono io, sì.
0: Let's talk about some AI.
1: Di nuovo.
0: We don't talk about AI enough in the world.
1: No, non si parla abbastanza di intelligenza artificiale.
0: Scusate,
1: parliamone ancora un po', perché non se ne parla mai, voglio dire.
0: Yeah. They're gonna rule the world.
1: Probabilmente rovinerà anche il mondo, sì, probabilmente in futuro anche quello farà, però c'è questo giornalista di The Atlantic che ha proposto alcuni consigli per evitare che l'intelligenza artificiale rovini il cervello. Quindi, dice, chiedetele suggerimenti, non risposte già pronte, alternate ogni attività svolta con l'intelligenza artificiale a una senza. Quindi, dice, usatela soprattutto per i compiti più noiosi, come scrivere email veloci. In sostanza, non lasciare che sia creativa al posto tuo, praticamente. Al posto nostro.
0: They got some good ideas actually in this story. I actually like it.
1: Infatti, anche a me sono piaciute.
0: Attenzione, por favor.
1: Anche a me sono piaciuti questi consigli, perché secondo l'autore ci sono prove sempre più evidenti che stiamo pensando meno con la nostra testa. Ed ecco che ci sono alcuni accorgimenti per evitare che ciò accada. Dice, chiedete suggerimenti, non risposte. Diciamo, le persone che chiedono all'intelligenza artificiale di rispondere direttamente alle loro domande mostrano un forte calo della motivazione e della capacità di ragionare, ovviamente. Al contrario, chi la usa per ottenere spiegazioni, spunti o chiarimenti non sembra subire certi effetti così di annullamento del cervello. Piuttosto che partite sempre, dice, da una pagina bianca. Se volete conoscere il parere dell'intelligenza artificiale su un argomento, scrivete prima la vostra analisi e le vostre conclusioni. Solo dopo chiedetele di mettere in discussione il vostro ragionamento, invece di farlo lei al vostro posto, insomma.
0: So do the work and then ask AI after.
1: Esatto.
0: Don't ask AI first and then put all your work there.
1: Esatto, no, perché veramente così il cervello va in acqua, nel senso che chiedi le risposte a tutto e mi dici questo, come scrivo quello, come faccio quello, e quella cosa com'è. Cioè, non esiste.
0: That's two good ideas, you know, you gotta... It's like when you exercise the body, you gotta exercise the brain too.
1: Don't let
0: AI do all the work for you.
1: Esatto, perché bisogna far fare esercizio anche al cervello. Ma ce n'è un altro di consiglio. Scopriamo tra poco.
0: Oh, there's a part two.
1: Sì. Prima Einotko.

0: Josh Baker, My Place.
1: Il mio place è il tuo place.
0: Yeah, just make sure it's even.
1: Sì, che sia costruito, che le fondamenta siano ben fatte. Esatto, che abbiano il livello giusto, che non penda né da un lato né dall'altro.
0: All right, we're talking about AI ruining your brain.
1: Sì, perché c'è questo giornalista di The Atlantic che ha dato dei consigli per evitare che l'intelligenza artificiale rovini il tuo cervello, nel senso che non te lo faccia più lavorare. E ce ne sono altri due abbastanza, direi, curiosi e interessanti. Dice: alternate le attività. Ogni volta che utilizzate l'intelligenza artificiale per un compito, svolgetene uno successivo senza il suo aiuto. E in questo modo, dice, continuerete ad allenare le vostre capacità creative e di problem solving.
0: Good, yeah, rotate it.
1: Esatto. Poi distinguete chiaramente tra lavoro ripetitivo e lavoro creativo. Quindi lasciate sì che l'intelligenza artificiale si occupi di attività meccaniche, come scrivere appunto un'email, ma non affidatele la stesura di saggi o relazioni o documenti in cui il valore aggiuntivo deve essere proprio il nostro pensiero.
0: Right. Quindi, so, it doesn't say ignore it for completely.
1: No.
0: But use it little by little for certain things, but make sure you do the heavy lifting.
1: Esatto, si può usare per delle cose meccaniche, ma il lavoro, diciamo, più pesante deve essere fatto dal nostro cervello, perché sennò si addormenta, e se non abbiamo l'intelligenza artificiale a portata di mano, siamo lì che
0: very
1: cosa le dico adesso?
0: It's gonna be crazy out there, new world coming.
1: Sì, infatti, chiedere una mano va bene, ma non l'intera testa.
2: Please. It's about that time, y'all.
3: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
14: E per un giro in scooter al tramonto?
13: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Questo bello, è il mood tipico della nuova scuola colombiana, un po' romantico ma con questa attitudine urbana, melodie morbide, ritmo ovviamente reggaeton più rilassato.
1: Papacito!
0: Papacito, come dicono le colombiane.
1: Papacito!
0: Senti, una nuova analisi ha esaminato i dati delle ricerche su Google da gennaio fino alla scorsa settimana per individuare quali definizioni di parole sono state più cercate qua praticamente negli Stati Uniti. E vediamo un po' nell'ultimo anno, in effetti. Quindi abbiamo la top 5 e partiamo dalla posizione numero 5. Allora, al quinto posto troviamo integrità.
1: Integrity.
0: Un termine spesso associato a onestà, coerenza e, diciamo, valori personali, molto presente, diciamo, anche nei discorsi su politica, lavoro, fiducia nelle persone.
1: Viendo come il mondo sta ora, io intendo perché tanta...
0: Io direi proprio segno dei tempi.
1: Perché tanto tempo sta buscando queste parole.
0: Esatto.
1: Seguimo.
0: Al quarto posto c'è empatia, una parola che la usano tutti ormai.
1: Otra parola.
0: Parola sempre più usata quando si parla di relazioni, di benessere psicologico e lavoro, tanto da spingere molti a cercarne proprio la definizione esatta.
1: The feelings.
0: Esatto. Al terzo posto c'è fascismo. Pensa un po'. La presenza di fascismo al terzo posto probabilmente è legata al frequente utilizzo del termine nei dibattiti politici e sui social, che ha spinto molti utenti a cercarne la definizione. Al secondo posto c'è amore.
1: Secondo.
0: Con circa 275.000 ricerche mensili dedicate alla sua definizione. E in vetta cosa troviamo?
1: Che es mejor que el amor?
0: Gaslighting.
1: Ay, Dios mio, che politico.
0: Con circa 287.000 ricerche al mese, il gaslighting, se per caso ne avevamo parlato tempo fa ma non sapete che cos'è, è una forma di manipolazione psicologica protratta nel tempo, che porta, diciamo, la vittima a dubitare della validità delle proprie, diciamo, percezioni e della propria realtà. Quindi è un po' prendere sopravvento sulla mente di una persona, che
1: bien, algo non bien va bene. Politico può essere in altre cose, però in este io sto pensando che è politico,
0: forse anche politica qua, esatto, segno dei tempi queste.

0: Hay que buscar amor más en sí. Google, por favor. Let's make that number one.
1: Più amore, bisogna cercare, ricercare appunto il significato vero di amore. Exactly. Fate l'amore, non la guerra. Mm. Dai, che diamo da mangiare al nostro cervello tra poco.
0: Lo sapevate che. 105 Miami.

0: Stand by.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Una nuova birra Forst 00.
11: Assaggiala!
10: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
11: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
12: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
19: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
7: Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
20: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
7: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
20: 105 Summer Festival.
7: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
20: Solo con Radio 105.
21: Welcome to the Magic City.
22: I'm feeling good.
21: The best sound from the Magic City.
22: Well, let me see.

0: Culture con Toxic, versione di Vintage Culture della famosa canzone di Britney Spears. E adesso vi diciamo qualcosa che sicuramente non sapete.
1: Lo sapevate che... Here
0: we go. Hey, did you know that? Questa veramente io...
1: This is funny.
0: La canzone più breve mai registrata è You Suffer dei Napalm Death, che sono un gruppo britannico di grindcore, che è un sottogenere estremo del metal e del hardcore punk. E dura esattamente un secondo e tre. Un secondo.
1: That's it.
0: Sì, that's it.
1: Ok, I want to hear the song.
0: Vuoi sentirla? Eccola qua.
1: I want to hear the song. That's it?
0: Questa è la canzone.
1: That was all of it?
0: Vuoi risentirla?
1: Yeah, do it again.
0: Eh?
1: That's the song.
0: Questa è la canzone.
1: Si acabò.
0: Si acabò, è finita lì. Dura.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: Stay
2: tuned, because the party is on.

0: shortest song ever recorded.
1: Pazzesco, io non ho parole veramente. Ma che cosa l'hanno fatta fare? Io lo dico, che poi tra l'altro è stata anche pubblicata come il lato B di un singolo in vinile. Un lato, ma come si fa?
0: All right, well, we got better music than that coming up, don't worry.
1: Abbiamo musica molto meglio di questa. Sentiamo cosa c'è per

0: Boy, we're gonna kick things off and big!
1: Yes, definitely! Mettetevi comodi che a divertirvi ci pensiamo noi!
2: This is Miami's Most Wanted.

turn it up, dai che abbiamo un mashup, ovviamente musica hip hop. E abbiamo Boosie Badass in the news, che dice di aver pagato $600,000 per ottenere una grazia presidenziale.

0: I'm not looking for a long time relationship. No. It's a one night thing.
1: La relazione di una notte e basta.
0: Bang. Hit it and quit it.
1: Esatto, vai e vai e te ne vai. Fai e te ne vai.
0: Rewind.
1: Moving different. Corso Gianfio, Big Sean, Hit Boy, Juju Osborne, una squadra di calcio.

0: Basta, non lo faccio più perché non riesce bene.
1: You're not doing it right. You're not doing it. I gotta show you later.
0: No, me lo fai vedere dopo come muovo la spalluccia. Va bene, senti.
1: You look like you got a twitch.
0: Sembra che c'ho un ticchio, va bene. Ok. Grazie. Thank you very much.
1: We'll have to webcam that later.
0: Dopo metteremo la webcam dei miei ticchi nel muovere le spalle, cercare di mantenere il ritmo. Va bene.
1: Let's talk about Little Boosie Badass.
0: Sì, il rapper Boosie Badass dice di aver pagato $600,000 per ottenere davvero una grazia presidenziale, ma sostiene di aver ricevuto solo una promessa mai mantenuta. Secondo un rapporto di Notus, Boosie avrebbe praticamente pagato a due pseudopolitici, tal Jacob Wall e Jack Bergman, che gli avrebbero fatto credere, insomma, di avere contatti diretti con l'entourage di Trump e di poter facilitare una grazia nei suoi confronti. La grazia però non è mai arrivata e ora il rapper chiede indietro almeno $300,000, sostenendo che il contratto prevedeva un rimborso se il risultato non fosse stato ottenuto. I due negano e dicono di aver, diciamo, lavorato duramente per lui, mentre la Casa Bianca avrebbe dichiarato di non aver mai avuto contatti con il loro caso, insomma,
1: right,
0: con,
1: so,
0: né con lui né con il loro caso, insomma.
1: Understand that this deal was not like Boosie didn't talk to Trump directly. He talked to some people and they said they would talk to Trump.
0: Esatto.
1: Which they could have been lying or making it up.
0: Sì, sì, insomma, potrebbero, sì, lui non ha mai parlato direttamente con l'entourage di Trump, ha messo di mezzo queste due persone che avrebbero probabilmente potuto raccontare tante di quelle frottole.
1: Right.
0: E quindi infatti la grazia non è mai arrivata.
1: Don't start thinking Trump did this.
0: Esatto.
1: At least for now.
0: No, non arriva da Trump assolutamente questa.
1: We'll see if it goes to court.
0: Esatto, vediamo se andrà a finire in tribunale tutta questa storia. Comunque secondo me lui sta chiedendo una grazia dal suo conto in banca in questo momento.
1: Wow.
0: Wow.
1: Well, you know, it is what it is.
0: It is.

0: I prefer check, you know.
1: L'assegno vuoi, altro
0: one,
1: che il check
0: del
1: microfono.
0: Give me another check too.
1: Esatto, l'assegno, meglio il check come assegno. Luke Dean però è un DJ producer britannico immerso nella scena house underground, soprattutto grazie a questo suono che fonde riferimenti alla Chicago House anni 90, Deep House, UK Garage.
0: Yep.
1: Quindi ecco, quello è un po' la sua nicchia. Allora, l'aria condizionata serve perché fa molto caldo. It's really hot.
0: No, man, Miami could be sometimes unlivable.
1: Sì, è
0: without
1: davvero,
0: AC.
1: Davvero, davvero, davvero. A Miami in certi giorni non si può vivere senza aria condizionata. È vero.
0: Feeling hot.
1: E le aree condizionate stanno in qualche modo saltando proprio per il caldo. The AC are going bananas.
0: Yes.
1: They're broken down. They're broken down.
0: Yeah.
1: So it's not easy.
0: Right away.
1: Exactly. Però adesso ci sono delle tute di lusso con aria condizionata.
0: What?
1: Ne parliamo tra poco.
0: No. No way. The beat of Miami. Oh, oh, eh, eh, eh, eh. Westside Miami. Oh, oh, eh, eh. Where the party never stops. The weekend is here. Don't go anywhere.
2: Stand by.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Asensico.
1: E in effetti bello, però prende un po' ispirazione dal ritmo un po' dell'immaginario del samba brasiliano, ma lo trasporta in un contesto un po' più elettronico, diciamo.
0: Very nice. All right, let's talk about
1: questa poi
0: the
1: ci mancava
0: new fashion trend.
1: Ci mancava, ragazzi, questa una linea di tute di lusso ha debuttato recentemente, tra l'altro a una sfilata di moda a Parigi, con caratteristiche che sono molto particolari.
0: Wow.
1: Un sistema di aria condizionato integrato.
0: Yeah, right.
1: Okay. Fa caldo e siamo tutti d'accordo su questo. Però, allora, i super ricchi possono permettersi stanze di neve da centinaia di migliaia di dollari. Ne parlavamo lo scorso fine settimana, The Snow Room.
0: Yeah, right, we talk.
1: Ecco, per parlare, combattere il caldo. Ma praticamente cosa può fare chi non ha quei soldi?
0: Mm-hmm.
1: Cosa può fare? Allora, la risposta potrebbe essere questa nuova linea di tute sportive di lusso con questo sistema di raffreddamento ad aria incorporato. Quindi sono tute normali che però si gonfiano e si riempiono di aria fredda.
0: Ah.
1: Palloncino.
0: So it just blows up.
1: Sì, sì, si gonfia tutta. Quindi no, non sono aderenti, né tantomeno passano inosservate. E l'effetto è un enorme pallone, ragazzi. Immaginate che avete addosso un pallone della FIFA, grande 10 volte tanto. E praticamente la tuta si espande proprio come un pallone, mentre l'aria fredda si diffonde per tutta l'aria interna. E certo, è piena d'aria fresca e quindi ti raffredda. È come se avessi mangiato qualcosa di molto pesante e fossi pieno d'aria. Quello è l'effetto.
0: You know, there's an old movie, Willy Wonka.
1: Sì.
0: Remember when that girl, she took that candy and she started blowing up?
1: Ah, forse dice c'era il film Willy Wonka, l'originale. C'è una ragazza nel film.
0: Yeah, you look like that.
1: Che dopo aver mangiato, se voi avete visto l'originale Willy Wonka, praticamente c'è una ragazza che dopo aver mangiato tutti i cioccolatini diventa un palloncino tutto gonfio, perché il vestito le si gonfia tutto, ma lì è per fare l'effetto che è ingrassata di botto. Qui non sei ingrassata, sei piena d'aria, cioè la tuta piena d'aria. Yeah, esatto.
0: Anyway, if it keeps you cool though.
1: Sì, insomma, però è tutto fuorché sì.
0: You look crazy, but you feel cool.
1: Sì, sembri una fuori di testa, però stai fresco. Ma c'è uno scopo un po' più preciso. Yeah, there's a precise, you know,
0: okay.
1: Target for that.
0: Precise.

0: con Wow Man. Ultima produzione per Tecnico.
1: We're talking about air conditioner so portable it's in your clothes.
0: Esatto, l'aria condizionata è così, la puoi portare in giro che ce l'hai addirittura addosso.
1: I mean, you know, Europe right now and the United States, but Europe sì. is going through a lot of heat.
0: Europa,
1: a lot of heat out there.
0: Europa sta in Europa e anche negli Stati Uniti il caldo veramente è davvero pesante, ragazzi. E quindi parlavamo prima di questa tuta che si gonfia come un palloncino, un palloncione, e si riempie di aria per tenerti diciamo rinfrescato. Sono un po' strane da vedere, sembri proprio un pallone che cammina, però i modelli praticamente sì, in passerella cercano di renderla eleganti, ma il prodotto è pensato soprattutto per atleti diciamo professionisti che hanno bisogno di abbassare rapidamente la temperatura corporea più che per l'uso quotidiano. Quindi c'è solamente un dettaglio che allora le immagini sì, perché le tute vengono mostrate in nero, tutte nere. Direi che è una scelta curiosa, perché anche con l'aria fredda incorporata, stare sotto il sole a 40 gradi dentro un enorme sacco nero non sembra proprio l'idea più fresca del mondo. Però you know, black is all black.
1: That's gonna absorb a lot of heat.
0: E il nero non riflette il caldo, anzi lo attira. Ma non lo so, comunque io non la metterei, perché mi sembra di essere un po' una roba strana. Look, la gente mi dice, ma come sei vestita?
1: If you don't care about how you look and you just wanna be cool, just cool your body down.
0: Se poi non ti frega a te di andare in giro con questo pallone addosso e vuoi rinfrescarti, la tuta è quella giusta, quella che fa per te. Wanna find Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!

0: quartiere toccare, vuole toccare, perché la voce di Durata d'Ora porta un po' il carattere della scena kosovaro-albanese, mentre il DJ Snake aggiunge il suo approccio da produttore globale, è già abituato a fondere DM, hip hop, afro e appunto sonorità latine. Allora, ecco, vuoi sentire qualcosa di divertente? Visto che ormai, vabbè, domani c'è la finale,
1: sì,
0: dei mondiali,
1: mañana.
0: Argentina contro la Spagna.
1: Sì.
0: Vediamo un po' come andrà questa finale. Magari
1: mondo hablando
0: c'è
1: adesso.
0: L'acqua sacra, che
1: sì.
0: ne parlavamo all'inizio.
1: Oh,
0: magari qualcuno
1: sì.
0: potrebbe bere l'acqua sacra
1: e
0: vincere miracolosamente il mondiale.
1: Okay.
0: Dicevamo all'inizio, no, dell'acqua sacra venduta a $12 il bicchierino in quel della California.
1: Sì.
0: Chissà mai che arrivi anche in tempo per i mondiali a New York e New Jersey. Si svolgeranno nel New Jersey domani.
1: Wow.
0: E però avete mai guardato appunto in questi giorni una partita dei mondiali pensando: dai, cosa aspettano? A quest'ora avrei segnato anch'io.
1: What?
0: Esatto. Quindi, secondo un nuovo sondaggio, il 28% delle persone qua in America sostiene di riuscire a segnare contro un portiere professionista, in particolare su un calcio di rigore.
1: No, è tan facile.
0: No. Ovviamente i più giovani sono quelli che hanno una fiducia nelle proprie capacità esagerata, però diciamo che anche la Gen Z pensa di poter battere un portiere mondiale, poi ci sono i millennials, Gen X e baby boomer, anche loro, anche baby boomer
1: sì.
0: sono dentro, sì. Ma c'è anche un quarto degli americani che dice che segnerebbe quasi sicuramente se venisse chiamato a tirare un rigore in una partita della Coppa del Mondo FIFA. Dice sì, un quarto è convinto.
2: Yeah, sure.
0: Yeah, esatto. E sono soprattutto, vabbè, ovviamente gli uomini più giovani, quelli più sicuri di sé.
1: Eso è, mira, parece facile il
0: esatto.
1: televisor. Tu sentado in tuo sofà, in l'aire condizionato.
0: Certo.
1: Tu non corri ni nada.
0: Certo. Ma certo, tu sei lì seduto comodamente con l'aria condizionata sul sofà. E certo che per te è facile, ma lo faccio anch'io.
1: No,
0: ma cosa aspetti
1: difficile.
0: A fare? È difficile.
1: Oye, tu tieni che correre come un cavallo
0: e devi correre sì proprio un cavallino
1: e anche come un burro
0: no veramente ragazzi, cioè mi sembra
1: molto
0: un po'
1: difficile.
0: È difficile, io direi che il nostro ruolo è quello di tenere in mano il telecomando.
1: Yeah.
0: That's it.

0: Salif Keita con Madonna.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Ma che
1: Madonna.
0: No, non è Madai, perché tu tendi a dire Madai. Oh. È Madonna.
1: Scusi.
0: Ecco.
1: I thought you were talking about something else.
0: No, non sto parlando di niente. Il titolo si chiama così, questa canzone. So, bene.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Buonanotte. Ascolta, ci rivecchiamo domani.
1: We're done.
0: Esatto. A domani, ragazzi. Fate una buona, un buon sabato sera. Un buon proseguimento. Sempre con Radio 105. Grazie, Babalu.
1: Muchas gracias, Vicky.
0: Grazie a Superstrategy Rosmi in the Mix. Grazie anche a Thomas in the Family.
1: Yep,
0: a domani.
1: Have a great night.
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
3: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
4: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
3: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
4: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
3: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
4: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
3: Solo
4: con Radio 105.
3: In collaborazione con
5: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Motori, adrenalina, Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest, con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta bimbi gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: People of Vitaloka, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Ciao a tutti, ovunque siate, grazie per aver acceso Radio 105. Adesso pensiamo noi a farvi stare bene. Qui la noia non ha mai trovato frequenza.

0: Continuate a cantare insieme a noi perché abbiamo ancora tantissime hit in arrivo.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 5,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione da 2,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: We are back to Vita Loca on Radio 105.

0: su stroili.com. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. De aquí,
1: yo no me voy sin haber pedido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Andrea Belli presenta

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Saturday night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: This is In the Club with Rehab on 105 FM Italy.
2: I'm Laura Van Dam and I'm In the Club.
3: I'm Afrojack, exclusively on In the Club.
0: Now, 60 minutes with... Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: We'll be back in a while.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

un nuovo modo di ascoltare la musica italiana, più moderno e più sorprendente. Su Radio 105 c'è Belli Italiani, il sound selezionato, remix

0: Da Club, the hottest night on 105. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Acqua. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: In the club on 105.
4: Till we're in the club. What's up, Italy? You're in the club with Rehab.

0: Club, the hottest night in FM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una